Ramón Lavado Martínez, in arte El Chacal, esponente di spicco del genere urbano. Pala Camara era un cubaton ed eccolo un altro punto di riferimento del genere urbano. Adesso abbiamo aperto un altro momento musicale, un'altra pagina qui dentro al Salsodromo. In questo caso però siamo commerciali, ma questo, signori e signori, è il nuovo corso della musica. Piccola polemica: 10 anni fa io mettevo il reggaeton durante i miei set in giro per i festival e mi guardavano male. Voi direte, ma hai sempre qualcosa da dire? È vero, ma però abbiamo adesso Pitbull e J Balvin. Ehi, Mako Camila Cabello.

Non se ne abbiano a male i colleghi se dico magari ogni tanto qualche pensierino a voce alta, perché decisamente quando noi mettevamo i primi Gente de Zona e lo squatro, l'atmosfera era decisamente cagliente, e adesso improvvisamente tutti quanti sono innamorati di questo stile musicale del genere urbano. Bisogna partire da molto lontano a sapere che cosa naturalmente si proponeva, ma questa è una mia constatazione, una mia divagazione. Adesso una coppia che risplende di luce propria, signore e signori, Prince Royce e Shakira, e non c'è bisogno di dire altro se non il titolo della canzone, Déjà Vu.

domenicano Dalis Perez, uno dei più famosi esponenti della musica urbana caraibica, meglio conosciuto con il nome artistico de Il Secreto e il famoso Biberon, ci ha fatto ascoltare la rumba. E andiamo a chiudere con una coppia di numeri uno, ovvero sia Leoni Torres con December Bueno, un pezzo riempipista che sicuramente apprezzerete, signore e signori. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Questo è Amor Bonito. Ciao a tutti da Gigi DJ e viva la salsa.

Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Welcome a Radio Show.
3: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
6: Tempo zero è
7: tempo.
6: Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
8: No vabbè, non ho parole.
6: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero, le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
9: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
10: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
11: Io sono Ilaria Guccini.
12: Sono Ilaria Guccini.
13: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
14: Big Ben.
11: Con la musica di Andrea Guccini.
13: Ti stavo aspettando.
14: Big Ben.
11: Hello, I'm Ilaria Guccini.
15: I'm Ilaria Guccini.
11: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
16: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30.
17: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m.
11: Bye bye.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di...

Sì, noi che ci distinguiamo dal luogo comune. Sì, record diffidate dalle Imitations, direi così, ogni settimana sulle radio italiane. Io sono Vinci. Benvenuti a tutti, subito ragazzi, questo programma un'ora insieme e siamo qui per elargire le nostre belle rubriche, sia fatte di musica, sia fatte di classifiche, sia fatte di curiosità, ogni settimana accompagnati ovviamente dalla nostra grande musica. Senti qua.

0: peccato toglierla prima, per questo l'ho lasciata un pochino in più. Una canzone che dura, 7 minuti qui in record. Leila per partire, ragazzi. 1970 è il nostro disco rock del millennio ed è anche il nostro primo disco del nostro show record. Ricordo i contatti, il 346-0802-695, posta elettronica freechiocciolaradiofree.it. Ricordo che questi contatti fanno parte anche del nostro discorso della classifica emergenti che affronteremo più in là, qui all'interno di record, almeno le prime tre. La classifica è fatta da 20 posizioni, tutti emergenti, tra l'altro ci sono delle novità in vetta questa settimana, tutte da votare ai nostri contatti appena elencati. Una classifica di gran successo via web, grazie anche alla nostra web radio ufficiale, radiofreelive.com, ma dopo ne parleremo ancora, sì sì. Oh là là, tra poco con noi nella rubrica 3 domande A, come al solito un ospite, lo ripeschiamo dal passato del nostro show record. Poi nelle prossime settimane ci saranno delle belle novità in questa rubrica, degli artisti nuovi, e preannuncio che molto probabilmente la settimana prossima ci sarà il numero 1 della classifica che scopriremo tra poco qui dalla nostra Top 3. Intanto musica, la nuova di Emma.
1: Mi sospettavo numero 1
2: Vincenzo.
1: Terry.

0: Diemma, niente poco di meno che con l'artista Lazza, Amore Cane all'interno di Record. Si parla con gli Incubi di Freud, che sono stati qualche settimana fa ospiti di Record. Li riproponiamo con le tre domande A. Prima domanda per loro: presentatevi, parlateci di voi.
1: Ciao a tutti, siamo gli Incubi di Freud e facciamo alternative talkative rock, che vuol dire che facciamo grandi spiegoni tra una canzone e l'altra. Veniamo da pittoreschi borghi del Maceratese e del Fermano, le cosiddette Marche Zozze. Esistiamo discograficamente dal 2021, ma solo da quest'anno abbiamo iniziato a suonare dal vivo, dopo un riassestamento societario, che attualmente vede me, Joshua, basso, voce e paziente zero, Andrea detto K, chitarra e cori, Massimiliano, chitarra solista, Alessandro alla batteria. E fondamentale per la riuscita di tutto il progetto, Frank Micucci alla produzione artistica.
0: Benvenuto Joshua e benvenuti anche agli Incubi di Freud. Cosa provate quando fate la vostra musica?
1: Io, se non fosse per la musica, probabilmente sarei mezzo muto, totalmente incompreso, inespressivo e forse anche sordo alle emozioni altrui. Più che nella composizione, mi meraviglio alla fine del percorso creativo, alla fine della produzione, quando la mia musica è diventata un messaggio che riesce a veicolare quello che non mi riesce a dire a parole, di persona, senza strumenti. Per cui ecco, la musica è il mio linguaggio, ma non detto con superbia e in senso accademico. È la mia liturgia, è il mio sopravvivere ad un mondo che spesso non riesco ad interpretare. Nella musica avverto il mio senso di esistere.
0: Che bello Joshua, che bello! Parliamo adesso del vostro progetto e lascia i vostri contatti.
1: In realtà questo progetto si sarebbe potuto avviare ben molto prima, perché quasi la totalità dei pezzi è stata scritta prima del 2014, immaginate. Poi però è subentrata la paura di osare. Nel lockdown del 2020 questa paura è stata superata, anche grazie a sedute di psicoterapia, che spiegano in parte il nome della band. Ed ho capito quanto sarebbe stato stupido far finta che quei pezzi non fossero una parte di me che voleva emergere, farsi vedere dal mondo, scalciare, urlare. Mi piace molto supportare la promozione del progetto con video che produco io stesso e che nutrono assai i nostri canali social. Ci trovate su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ex una volta Twitter, per cui cari amici ascoltatori di Radio Free Toronto, non avete scuse per seguirci dove preferite. Cercate gli Incubi di Freud e è il primo risultato che viene fuori.
0: Grazie! Grazie Joshua, grazie agli Incubi di Freud, l'ascoltiamo un pochino, questa Leader carismatico.

0: Bilera ekliyordu.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

nuovo incredibile singolo, il ritorno dei Maroon 5. Eccoli qua con Middle Ground all'interno del nostro show record. Benvenuti in questa seconda parte. Ma adesso disco anni 70, il nostro momento Fever Night, ben dedicato a lui, Lucio Battisti.

Lucio Battisti, 1971, il nostro momento Fever Night, la canzone del sole, una delle più famose del nostro Lucione nazionale, yes, record. Eccoci qua a parlare di Ferrari, perché c'è stata poche settimane fa una asta particolare, è stata venduta una 250 GTO, che sono tutte speciali queste 250 GTO. Questa era del 62, però ha una particolarità, ha raggiunto la quotazione intanto di 51 milioni e passa di dollari, ovvero quasi 48 milioni di euro al cambio attuale, e in realtà la stima d'asta era di 60 milioni di dollari, hai capito? Il cavallino rampante colpisce ancora. Tra le altre cose, questa qui è l'unica tipo 1962 a essere stata utilizzata dalla squadra corse della casa, e la macchina ha un numero di telaio 3765, quindi 3765, e ottenne un primo posto di classe alla 1000 km del Nürburgring del 1962. Quindi è particolarissima, originalissima. Il motore era originariamente un V12 da 4 litri, quindi 4000 di cilindrata e circa 390 cavalli. Poi dopo la corsa di Le Mans ci fu la rottura del motore di questa particolare macchina, e la fabbrica la sostituì con un'unità un pochino più piccola da 3000 di cilindrata, e un privato quindi l'acquistò nel 63, per poi l'ha rinnovata un pochino, l'ha riportata in gara, e poi alla fine questa automobile è arrivata negli Stati Uniti, dove l'attuale proprietario l'aveva acquistata nel 1985. C'è stata quest'asta, quindi il valore di quest'asta era di 60 milioni di dollari per questa Ferrari 250 GTO. Chissà cosa penserebbe adesso dall'altra parte del cielo il mitico Enzo Ferrari.

se non sbaglia un colpo, non sgarra mai. Mitica, sempre più bella poi nei suoi video come qui. E questa è la prima canzone di Natale messa all'interno di Record, dato che siamo arrivati anche a dicembre, ragazzi. Questa è la prima puntata di dicembre di Record. Christmas, Baby Please, Come Home. Questa canzone qui è stata rifatta da molti artisti, anche da Michael Bublé nel...

Vero, il nuovo singolo di Ornella Vanoni, addirittura con Samuele Bersani, il ritorno di Ornella, che non sbaglia un colpo ultimamente, a 90 anni. Calma rivoluzionaria qui all'interno di Record, ultimo singolo e nuovo singolo qui all'interno del nostro show. Una storia che non conosci non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato. Samuele Bersani. E dopo le citazioni, ragazzi, ancora qui in Record. Beh, io parlerei di classifica rock, però prima ci ascoltiamo qualcosina, poi classifica rock, 10 pezzi rockettari più trasmessi in Italia in radio, quelli attuali, e poi parliamo naturalmente anche di altre classifiche più tardi. Intanto però ci concentriamo tra poco sulla nostra speciale classifica rock. Tra l'altro c'è anche una novità in vetta. E come 60 anni fa, lo stesso comunque. Sam Smith intanto.

0: fantastico del 2014, I'm not the only one, Sam Smith, all'interno dello Social Record del programma. Parliamo di classifica rock.
1: It rock.
0: 10 pezzi rockettari, ragazzi. Sì. Iniziamo subito alla posizione numero 10. Troviamo i Green Day in discesa con il loro nuovo singolo che si intitola The American Dream is Killing Me. Ci troviamo i Maneskin in discesa con Honey, Are You Coming? Numero 8 risalgono i Blair con Barbaric. Numero 7 stabile Lenny Kravitz con TK421. Numero 6 Maneskin con The Wonder. E attenzione alla numero 5 New Entry, novità di Trevor Horn con Iggy Pop e la loro versione di Personal Jesus.

gran bella versione molto personale di Trevor Horn con Iggy Pop, numero 5, unica novità rock questa settimana in classifica rock. Numero 4, U2 con Atomic City, che risalgono. Al numero 3, stabile Metallica con Too Far Gone. E al numero 2, perde la vetta questa settimana, Mess It Up dei Rolling Stones. Se la contengono loro come 60 anni fa, la prima posizione che questa settimana tocca ai Beatles.

0: Fino alla fine, caramella. Un po' di tempo fa cantava così Paolo Turci nel 2022, quindi l'anno scorso. Ma attenzione, a sorpresa, sento la sigla. Ci viene a trovare padre Adriano. Padre. Pronto?
1: Padre. Che mal di denti,
0: come mal di denti?
1: Buongiorno, segnale.
0: Buongiorno a lei, ma non si sente più.
1: Sì. E c'ho un mal di denti.
0: Mal di denti, abbiamo capito.
1: Che porca via.
0: Immagino. È brutto. Deve prendere l'occhio.
1: Ciao, Vinci.
0: Ciao, padre. Mi dispiace che sta così.
1: Si capisce poco, figliolo.
0: Non si capisce niente.
1: Perché c'è un vecchio. Mille anni.
0: Sì. Sembra l'uomo del West.
1: Male davvero tanto.
0: Tantissimo, la credo. Vada, è brutto.
1: Provo un attimo.
0: Sì, provi che
1: riesco a parlare
0: meglio. Sì.
1: O meglio, un attimo solo.
0: Ok. Che è? Si toglie la dentiera. Che fa? Eccoci qua.
1: Ho preso un anestetico.
0: Subito.
1: Super anestetico per vedere se mi passa sto dolore.
0: Caspita. Allora, violenta questa cosa.
1: Fancul figlioli.
0: Anche a lei, padre.
1: Fancul dalla Canonia.
0: Riesce a
1: dirlo? Porta anche avanti, vero?
0: Mamma mia.
1: Poi me, guarda.
0: Ma che dentisti
1: sono? Stavo dicendo, c'è l'uncione all'occhio. E ogni lacrima. E la sema rosolio.
0: Mamma mia.
1: Mi tocca rivella, guarda, perché è minebria.
0: Immagino.
1: Sì. È proprio meglio di un distillato.
0: Eccola.
1: Comunque.
0: Ma
1: ieri sono andato dal dentista, Vinci.
0: Sì, l'abbiamo capito questo,
1: C'è da fare un debito. Ma mi fa un padre. C'è da fare tante cose. Che si fa? Apparecchio.
0: Ecco.
1: Oppure l'aurona.
0: Ridotto male.
1: Mi fa, guarda, bimbo. Ti offendi, ti ringrazio, ma per apparecchiare, guarda, già mangiato. E poi se per piacere l'aurona può cambiare marca, perché vorrei la Peroni.
0: Ecco.
1: Che abbia l'aurona. Ma ha tirato fuori dal seggiolino.
0: Credo.
1: Ci manca po', mi dà un carcio, mi butta giù dalle scale.
0: Mamma mia, che violenza.
1: Va bene. Allora io vi saluto.
0: Padre.
1: E per questo Black Friday.
0: Ecco.
1: Friday. Insomma, si dice di la te.
0: Friday,
1: hanno detto che mi fanno uno sconto per farmi, per risistemarmi tutti questi testi. È passato l'effetto.
0: Io non ho capito una cosa, padre, ma è stato lo spintone del dentista o proprio il discorso del dente? Perché non si è capita questa cosa. Intanto, grande padre Adriano con noi qui, lo salutiamo con affetto naturalmente, e noi ritorniamo tra poco con un singolo che abbiamo trovato prima in classifica rock. Fermi lì.
2: Incredibile record. Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Davvero, il nuovo singolo di Ornella Vanoni, addirittura con Samuele Bersani, il ritorno di Ornella, che non sbaglia un colpo ultimamente, a 90 anni. Calma rivoluzionaria qui all'interno di Record, ultimo singolo e nuovo singolo qui all'interno del nostro show. Una storia che non conosci non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato. Samuele Bersani. E dopo le citazioni, ragazzi, ancora qui in Record, io parlerei di classifica rock, però prima ci ascoltiamo qualcosina, poi classifica rock, 10 pezzi rockettari più trasmessi in Italia in radio, quelli attuali, e poi parliamo naturalmente anche di altre classifiche più tardi. Intanto però ci concentriamo tra poco sulla nostra speciale classifica rock. Tra l'altro c'è anche una novità in vetta. E come 60 anni fa, lo stesso comunque. Sam Smith intanto.

0: classico del 2014, I'm Not The Only One, Sam Smith, all'interno dello Social Record del programma. Parliamo di classifica rock.
1: Rock.
0: 10 pezzi rockettari, ragazzi, sì sì. Iniziamo subito alla posizione numero 10. Troviamo i Green Day in discesa con il loro nuovo singolo che si intitola The American Dream Is Killing Me.

numero 10 troviamo i Maneskin in discesa con Honey, Are You Coming? Numero 8 risalgono i Blair con Barbaric. Numero 7 stabile Lenny Kravitz con TK421. Numero 6 My Skin con The Wonder. E attenzione alla numero 5 New Entry, novità di Trevor Horn con Iggy Pop e la loro versione di Personal Jesus.

Gran bella versione molto personale di Trevor Horn con Iggy Pop, numero 5, unica novità rock questa settimana in classifica rock. Numero 4, U2 con Atomic City, che risalgono. Al numero 3, stabile Metallica con Too Far Gone. E al numero 2, perde la vetta questa settimana, Mess It Up dei Rolling Stones. Se la contengono loro come 60 anni fa, la prima posizione che questa settimana tocca ai Beatles.

0: Fino alla fine, caramella. Un po' di tempo fa cantava così Paola Turci nel 2022, quindi l'anno scorso. Ma attenzione, a sorpresa, sento la sigla. Ci viene a trovare padre Adriano. Padre. Pronto?
1: Padre.
0: Che succede? Come mal di denti?
1: Buongiorno, signore.
0: Buongiorno a lei, ma non si sente niente.
1: Padre Adriano.
0: Sì.
1: E c'ho un mal di denti.
0: Mal di denti, abbiamo capito, sì.
1: Porca via.
0: Immagino, è brutto. Deve prendere l'occhio.
1: Ciao, Vinci.
0: Ciao, padre. Mi dispiace che sta così.
1: Non
0: si capisce niente.
1: Perché è un vecchio. Anni,
0: sì. Sembra l'uomo del West.
1: Male davvero tanto.
0: Tantissimo, la credo. Vada, è brutto.
1: Provo un attimo.
0: Sì, provi che
1: riesco a parlare
0: meglio, sì.
1: O meglio, un attimo solo.
0: Ok. Che è? Si toglie la dentiera. Che fa? Eccoci qua.
1: Ho preso un anestesico.
0: Subito.
1: Super anestetico per vedere se mi passa sto dolore.
0: Caspita.
1: Allora,
0: violenta questa cosa. Anche a lei, padre.
1: Fanculo dalla canonia.
0: Riesce a dirlo?
1: Anche avanti, vero?
0: Mamma mia.
1: Poi me, guarda.
0: Ma che dentisti
1: sono? Stavo dicendo, c'è l'uccione all'occhi. E ogni lacrima e la sema rosolio.
0: Mamma
1: mia. Mi tocca rivella, guarda, perché è minebria.
0: Immagino.
1: Sì. È proprio meglio di un distillato.
0: Eccola.
1: Comunque,
0: ma
1: ieri sono andato dal dentista, Vinci.
0: Sì, l'abbiamo capito questo,
1: C'è da fare un debito.
0: Ah.
1: Ma mi fa un padre. C'è da fare tante cose. Ma che si fa? Apparecchio?
0: Ecco.
1: Oppure l'aurona?
0: Ridotto male.
1: Mi fa, guarda, bimbo. Ti offendi, ti ringrazio, ma per apparecchiare guarda, già mangiato. E poi se per piacere l'aurona può cambiare marca, perché vorrei la Peroni. L'aurona mi ha tirato fuori dal seggiolino. Ci manca poi, mi dà un calcio, mi butta giù dalle scale.
0: Mamma mia, che violenza.
1: Va bene, allora io vi saluto,
0: padre.
1: E per questo Black Friday,
0: ecco,
1: Friday, insomma, si dice, dillo te.
0: Friday,
1: hanno detto che mi fanno uno sconto per risistemarmi tutti questi test. È passato l'effetto.
0: Io non ho capito una cosa, padre, ma è stato lo spintone del dentista o proprio il discorso del dente? Perché non si è capita questa cosa. Intanto, grande padre Adriano con noi qui, lo salutiamo con affetto naturalmente, e noi ritorniamo tra poco con un singolo che abbiamo trovato prima in classifica rock. Fermi lì.
2: Incredibile Record.
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tivulio.

0: di luglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: 24 agosto e ormai la moglie se ne sta andando perché si inizia a ritrovare la moglie, siamo perché prima agosto moglie io non ti conosco, però siamo al 24 e la moglie inizia a ritrovarsi, ecco. Bene, siamo qui oggi in questo 24 agosto, un lunedì, e quindi saremo qui sempre con voi come siamo stati tutto il mese di agosto, saremo anche settembre, ottobre, novembre, dicembre, finché ce la faremo. Buongiorno al vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, un lunedì, e domani invece in via del tutto eccezionale, dopo i saluti di prassi e il saluto delle radio, vi faremo un esperimento, vi facciamo ascoltare un radiodramma fatto da due nostri amici, Massimo Recchia e Alice Moresco, che si intitola La Sposa. Quindi domani mattina, subito dopo il saluto delle radio, il ballo di Beppe lo ritarderemo un po', il ballo di Simone invece ce l'abbiamo, il gallo di Simone ce l'avremo, e quindi vi faremo sentire, e poi naturalmente ci sarò anch'io, naturalmente, con la musica italiana e straniera, italiana e italiana degli anni 60, 70, 80, 90, 100, 200, vabbè, comunque giù di lì. Ma adesso andiamo con il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio, con Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia.

0: Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Meraviglioso, siamo alle 4:40 oltre, e il momento di ascoltare Marco Roma con il saluto del mattino. Vediamo se ci arriva subito.
1: Messaggio vocale, durata 16 secondi.
0: Eccolo qua.
1: Vocale, durata
0: 15. Eccolo qua, Marco Roma.
2: Tanti auguri al premio Oscar Martli Matlen, tanti auguri all'attore Peppino De Filippo, tanti auguri al grande attore Francesco Favino, buon compleanno da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno!
0: Buongiorno.
2: So che a volte le cose non servono a niente, ma servono di più i fatti e poco le parole. Ma io sono Marco Roma, l'ho scritto stamattina. Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, eccoci qua. L'ha scritto a tutti noi. Andiamo con i saluti del mattino prima di metterci a parlare con Marco Roma, altrimenti li dimentichiamo. Salutiamo ATM Trenord Bimais, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste, Dennis e poi tutti gli altri, il nostro amico Francesco che invece non c'è più però ci veglia da lassù. Salutiamo anche Simona che ci ha segnalato e salutiamo tutti voi che vorrete chiamarci oppure volete solamente ascoltarci. E allora andiamo adesso con
1: 4:42. Marco Roma, saluto che avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con
0: Marco Roma. Vediamo se Marco Roma è in linea.
1: WhatsApp, riduci finestra chiamata, voce non attiva.
0: Dovrebbe arrivare.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, come va?
3: Buongiorno. Bene, bene, 21 gradi.
0: 21 gradi anche qui a Milano. Siamo vari.
3: Ah, in simbiosi.
0: Sì, stamattina siamo simbiosi. Allora, stiamo andando verso Tor San Lorenzo.
3: Sì, Tor San Lorenzo.
0: Non sei arrivato ancora. Oggi abbiamo anche la distribuzione del caffè. Ancora
3: Sì, oggi il caffè. Tutto pronto, caffè caldo, già preparato tutto.
0: Preparato tutto. E sì. Invece i nostri colombi dormono?
3: Ma penso di sì. Ieri non li ho mai sentiti, nemmeno una volta.
0: Ah, sti colombi non sono sentiti ieri. Bene.
3: No. Sabato non sentiti.
0: Sabato.
3: Sono sempre impegnati.
0: Va bene, è importante che abbiano da fare qualcosa. Allora, stamattina andiamo quindi verso Tor San Lorenzo, però ricordiamo chi ci sarà con noi mercoledì sera.
3: Il grande della beatbox, il grande Isam.
0: Isam, allora ricordiamo Isam della beatbox, quella che cioè che suona con la bocca, fa eccetera.
3: Bellissimo. Carlo Conti con la Guaccero hanno fatto un nuovo programma a Rai 1.
0: Sì.
3: E che è finito adesso. E lui ha partecipato, non ha vinto, ma è stato in finale, è arrivato. Erano tantissimi. Lui è stato il finalista del programma di Carlo Conti.
0: Ah, quindi che poi tornerà a settembre, mi pare, nuovamente Carlo Conti. Con...
3: Ho visto qualche serata pure che ha fatto a Milano pure, ma non so, Isam.
0: Ah, bene. E allora, quindi andremo di ci farà ascoltare un po' di pezzi allora sicuramente.
3: Sì, sicuramente. Sì, sì.
0: Improvvisazione d'altro. Bene, sì, e sì. Questa mattina abbiamo come pezzo, un pezzo facile o difficile?
3: Ma guarda, secondo me è facile per te.
0: Vediamo, allora per oggi abbiamo sempre, beh, i costumi ancora sì ci sono, c'è quel costume, c'è rimane.
3: Sì, qualcosa un po' misto, mischiato, qualche pigiama estivo ancora.
0: Pigiama estivo, costumi, calze, insomma.
3: È il sogno di tutti i commercianti, vendere le cose estive rimaste.
0: Allora andiamo, perché così ancora si immagina essere in estate.
3: Sì, sì, sì, vabbè, è bello però.
0: Anche se l'estate...
3: Ieri stavo al mare, però bellissimo, ieri caldo, acqua calda.
0: Però anche se si dice che oggi invece inizia una nuova perturbazione.
3: Arriva allora?
0: Ma non lo so, così a Milano dovrebbe arrivare stasera.
3: Ma io veramente ho visto qua nel Lazio tipo martedì.
0: Vabbè.
3: Non so come.
0: Ma poi queste previsioni dicono che arrivano un po', ma poi ritardano, riprendono e ritardano. Allora,
3: sì, vabbè, come cambiano i venti.
0: Ecco. Andiamo
3: i venti sono i padroni.
0: Con la difficoltà, vediamo.
3: Allora, per me secondo me questa la zecchia al 100%.
0: Sì.
3: Mi sei scoppiato dentro il cuore.
0: Mi sei scoppiato dentro il cuore. Lucio Dalla?
3: No. L'ho riascoltata ed è bellissima questa canzone, veramente, veramente bella. Canzoni così adesso non esistono, secondo me. Tutte copiate ormai, copia e incolla.
0: Mina?
3: Mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, dice, no? All'improvviso. Bravo, bravo. Ma tu già la sapevi?
0: No, ero indeciso all'inizio. No, era, cioè ero indeciso, insomma, sembrava che fosse. Beh, poi sono così tante che uno se le confonde ogni tanto con una certa età, poi. Bene, allora.
3: No, ma questa è bella.
0: Bene, mi sei scoppiato dentro il cuore. Allora,
3: all'improvviso. Bellissima.
0: Che dire, ci sentiamo alle 5:15 dopo.
3: Ma sì, con il capitano.
0: Dovrebbe esserci, sì, con il capitano oggi lunedì.
3: Sì.
0: Girerà la nave lui oggi. Bene, allora.
3: Ha ancorato la nave.
0: Allora, sì, è tornato. Allora andiamo, a più tardi allora.
3: A dopo.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo due ragazzi che ci racconteranno la loro esperienza. Il primo si chiama Alex. Ciao Alex.
2: Ciao.
1: Buongiorno, come stai? Tutto bene?
2: Bene, bene.
1: Sei sopravvissuto alla visita al dialogo nel buio?
2: Sì, sì.
1: Allora, raccontaci come ti sei trovato, dove che ti sei divertito, dove che invece ti sei un po' perso.
2: Allora, non usare la vista è un grande cambiamento, ovviamente. E all'inizio ero molto agitato.
1: Sì.
2: E non ero nervoso e ero un po' disorientato. Poi pian piano verso la fine mi sono
1: abituato.
2: Sì, sì.
1: Sentiamo invece Quentin.
3: Allora, io all'inizio come Alex ero disorientato, ma poi sembrava che avevo trovato la luce, però tipo erano solo allucinazioni, sì. Però mi ero anche abituato. Ecco. E usavo solo i miei sensi, cioè usavo i miei sensi.
1: Gli altri sensi?
3: Sì, ho imparato ad usare i miei altri sensi.
1: Tipo il tatto?
3: Tipo il tatto, l'udito. E
1: l'odorato?
3: Sì, l'odorato.
1: L'olfatto.
3: Sì, l'olfatto più che altro.
1: Ecco, che odori avete sentito del.
3: Allora, c'erano l'odore della casa, che era un odore.
1: Ah, sì.
3: Casalingo, era un odore. Più antico?
1: Sì, tipo anche sì. Delle piante.
3: Anche delle piante, sì. Mm. Anche delle piante.
1: E poi avete sentito l'odore del mercato?
3: Ah, sì, quello della frutta. Sì, ho anche usato il tatto.
1: Sì.
3: Perché ho sentito la frutta, ho sentito i finocchi, ho sentito tutto ed era un'esperienza
1: che ti è piaciuta
3: che
1: molto.
3: Mi è piaciuta molto.
1: Per altre cose, per esempio a casa, quando la sera vai a dormire, c'hai la lucetta oppure sei nel buio comunque?
3: No, io, cioè, allora, dipende. Io per iniziare uso la lucetta perché io del buio ho abbastanza paura. Però
1: sì.
3: Quando mi sono sentito
1: sicuro. Sì, da tuo agio,
3: sicuro,
1: ecco.
3: Agio.
1: Per quale squadra tifi, Ale? Quentin?
3: Inter.
1: Ah, tifi per l'Inter,
3: sì.
1: Quindi, insomma. E invece il tuo piatto preferito qual è?
3: Allora, il mio piatto preferito non ce ne ho uno, perché sono tutti, cioè, sì, quelli italiani sono tutti abbastanza buoni.
1: Perché. Ecco, perché tu non sei italiano, vero?
3: No, io sono americano.
1: Però sei nato in Italia.
3: Sì, sono nato in Italia.
1: Quindi un americano italiano praticamente. Ma non parliamo di politica, perché altrimenti. Ma tu, per esempio, invece, nella tua giornata quotidiana, cosa fai di bello? Fai degli sport?
3: Sì, io faccio karate sempre con Alex. Anche Alex è americano.
1: Ah, quindi anche Alex è americano.
3: Sì.
1: Senti, ma Alex è tornato oppure ci ha lasciato così?
3: Qua è tornato.
1: Ah, è tornato. Allora, volete fare qualche domanda ancora sui non vedenti, voi due americani, oppure insomma va bene così?
2: Allora, no, per me va bene così.
1: Ecco, ma tu, Alex, invece la tua squadra del cuore qual è?
2: Inter.
1: Ah, allora andate anche allo stadio insieme. Bene, allora io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Un abbraccio e a presto. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, anche a lei.

E allora vi ricordiamo che vabbè, tra un po' arriveranno uno o due mi presento, poi sentiremo i nostri amici che si collegano con noi. Domani invece alle 4:40-4:42 circa, dopo i saluti e il saluto delle radio, ascolteremo questo radiodramma intitolato La Sposa con Massimo Orecchia e Alice, nostra Alice Moresco. Allora, dunque, quindi domani mattina sentirete delle belle in questa sposa alle 4:41-4:42 all'incirca. Bene, e adesso andiamo con l'ascolto di chi si presenta.

sono Gianni Lucarelli e sono un cantautore e un arrangiatore. Ho scritto questo mio brano Zia Rosa, dedicato a una persona speciale, dove passavo l'infanzia lì a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Era una persona dolce e amorevole, che purtroppo ha avuto una cattiva sorte. Vi invito all'ascolto di Zia Rosa. Ciao a tutti!

Loredana Bertè, e noi adesso andiamo ad ascoltare qualcun altro che si presenterà con un suo brano e poi andremo alla caccia dei nostri amici dalle 5:15 alle 6:00.

Amici di Disabili International Radio, sono Antonello degli Aerosol, un gruppo di Genova che si è formato negli anni 80. In quel periodo abbiamo inciso un 45 giri ed abbiamo fatto concerti e musica per diverso tempo. A distanza di molti anni, nel 2020, i due fondatori, che siamo io, Antonello, basso, chitarra e produzione, e Franco, voce e tastiere, ci siamo rimessi insieme per fare nuova musica, sempre con l'idea di unire il prog rock alla musica pop e sempre con l'aiuto di vecchi amici del periodo degli anni 80. Adesso vi lascio all'ascolto del nostro brano dal titolo Il profumo del tè. Ciao.

0: In linea, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Come si va questa mattina? Intanto che vediamo.
1: Niente, ho parcheggiato proprio adesso, pole position.
0: Ah, sei il primo come al solito.
1: Sono il primo.
0: Sempre il primo.
1: Poi, ho una compagnia oggi vicino a me.
0: E quindi.
1: Per qualche ora Giovanna sta con me.
0: Ho capito, quindi
1: e poi va al lavoro.
0: E poi sei aiutato praticamente all'inizio.
1: Eh sì, per qualche ora sì, poi lei va al lavoro tutto il giorno. Poverina, fino alle 21.
0: Mamma mia, fino alle 21.
1: Sì.
0: Ha dei turni lunghi.
1: Stamattina mi ha detto: ti ho dato una prova d'amore.
0: Beh, direi.
1: Perché lei attacca l'una fino alle 9 e potrebbe benissimo dormire tutta la mattinata, invece si è svegliata alle 3:30 per me.
0: Quindi adesso falla dormire un po' nel furgone.
1: ma non dorme.
0: Vabbè, ti aiuta, ecco, quindi. Bene, buongiorno a Giovanna. Allora,
2: buongiorno.
0: Buongiorno, ormai anche tu sei diventata parte integrante della radio di Disabili International Radio. Buongiorno.
1: Te lo dico sempre, ormai lei si connette, si collega.
0: Sì, si collega, si connette, dorme in ufficio. No? Allora, scegliamo.
1: È aggiornata con gli ospiti, le interviste.
0: Allora, l'ospite di mercoledì si chiama Isa, vero? Ho indovinato?
1: Isam.
0: C'è la M, Isam, ecco.
1: Isam.
0: Allora, dunque, noi dobbiamo vedere se risponde il capitano. Voi intanto volete scegliere un brano?
1: Sì, quello.
0: Abbiamo anche il nostro Dennis poi che ci ha mandato il suo messaggio.
1: Allora, titolo?
0: Titolo?
1: Ah, me lo dice a bassa voce.
0: Ah, l'ho detto a bassa voce.
1: Ma te lo devi dire tu, è uguale.
0: Ah, lo devi dire tu, sì, giusto.
1: Vabbè, lo dico cantando, visto sì. Che tu sei un grande disc jockey, speaker. Perdere l'amore quando si fa sera.
0: Va bene.
1: Perdere una donna. La canto io. Perdere l'amore.
0: Arriva subito, eccolo qua.
1: Bellissimo.
3: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Ritrovato, non avevo persona, abbiamo ritrovato il capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi e a tutti i nostri mattinieri. Che
0: Ecco, quali Marco?
2: carica, buongiorno, che carica.
0: Visto come carico.
1: Marco Roma.
2: Che carica che hai, capitano.
1: Carica, io non ho le batterie, c'ho USB, USB.
2: Stamattina gli ho detto a Giuseppe, il capitano ha ancorato la sua nave.
0: Il capitano è sempre sulla nave. Non l'ha
1: Marco, il
0: ancora
1: capitano è sempre.
0: ancorato la nave.
1: Ma sei affascinato queste navi, mamma. È un periodo. Allora, quello che è importante, che posso dire dopo i miei 60 anni suonati, è che non è il fatto della nave. Quello che tu dici, una volta che hai fatto la domanda, tutti quanti mi dicono: ma a te ti manca la nave, ti manca questo. Ma in fondo io poi riflettevo, no, non mi manca la nave, perché in poche parole la nave è una filosofia, capito? Quella filosofia di guidare la nave, come dite voi, guidare la nave, gestione della nave e via discorrendo, è una filosofia, io la faccio anche a terra, perciò non mi manca mai, capito?
2: Capitano, posso intervistarti? Posso intervistarti, capitano?
1: No, come vuoi sentire?
2: No, posso intervistarti?
1: Come vuoi intervistare? Qual è il problema?
2: Allora, oggi tu hai
1: Preferire
2: 60,
1: una
2: 60,
1: donna,
2: però comunque
1: comunque.
2: sei giovane. Ti mancano i tuoi 30 anni?
1: No, devo dire la verità, la cosa che forse mi dà energia è che io non vedo, non vivo la mia vita a compartimenti stagni come una nave. Perché la nave, quando i compartimenti stagni ce li ha per poter in sicurezza, un domani si allarga un compartimento, allora una nave di solito due compartimenti galleggia ancora. Ma se tu vivi una vita a compartimenti, no? Per esempio, dici no, fai a scaglioni 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, oppure le esperienze negative non le vuoi vivere, metti dei compartimenti. Tutta la nave non la godi, non so se sono stato chiaro nel paragone. Cioè, se io levassi i miei 30 anni oppure voglio tornare e nego i miei 40, 50 anni, è come se io la mia nave non me la sto godendo tutta. È come se fossi circondato, mi collocate solo a poppa, a prua, ma negli altri luoghi non posso andare.
0: Gli altri settori
2: Ho
0: della nave.
2: la seconda domanda, mi sono preparato questa mattina
0: Sta bene,
2: per il
0: facciamo
2: capitano.
0: vedere.
2: Allora, la
0: No.
2: seconda domanda è stato il lavoro che tu hai fatto, è stato il sogno che tu desideravi o avevi un altro sogno? Cioè, hai realizzato lavorativamente i tuoi sogni?
1: No, io ho fatto il mio sogno. Ho fatto il mio sogno, però devo dire la verità, al quinto anno noi studiavamo diritto della navigazione. Nel diritto della navigazione, cioè, il professore era un avvocato. Anzi, non lo so se lo ringrazio molto, se l'avvocato, se era ancora vivo, non lo so. È un avvocato. Allora io mi ricordo che mi interrogò e noi parlavamo dei negozi giuridici. Allora il negozio giuridico è i contratti sarebbero, no? Come il matrimonio. Il matrimonio in fondo è un contratto. Io non so che cosa, in che modo lo raccontai, in che cosa ci sviluppai il discorso. Io non mi ricordo sinceramente, anche quando parlo e dico delle cose, non è che me le ricordo. E lui mi guardava e mi disse. E disse Calofrio, no, quello chiamato, ecco, no. Disse no, ma perché non vieni nel mio studio, vieni a lavorare con me? E io dissi no, no, avvocato, che devo fare? Io fu capitano, mi piace fu capitano. Ma che fai capitano? Tu hai l'università, no, faccio capitano quello di soldi del mondo. Ma quando tu vai all'università poi vieni nel mio studio, lavori. Allora io, col senno di poi, ho capito che lui aveva visto una mia inclinazione.
0: Tendenza.
1: Ah, hai capito? non me lo disse, però io l'ho capito dopo, un po' dopo, no? Infatti anche a bordo, quando andavamo nel campo prettamente giuridico, io avevo la marcia in più. Io avevo la marcia in più. Infatti mi ricordo due o tre storie che è successo alla nave, in fatto giuridico ci riuscimmo, noi dovevamo uscire con le ossa rotte, ma io non so manco io come cazzo feci. In poche parole vincemmo, allora era contento, infatti ci guadagnavo un sacco di soldi. E allora ho detto io, poi quando mi è successo che non ho potuto fare più il comandante, infatti mi sono lavorato in servizi giuridici per le imprese, poi ho fatto anche il master, il manager della disabilità, e poi Giuseppe lo vede, no? L'inclinazione di certe cose giuridiche che quando dicono facciamo così, facciamo così, no? Oh no, Giuseppe
0: è sempre pronto lui.
2: Ottimo. Allora, l'ultima domanda che concludiamo l'intervista, l'ultima domanda veloce, la risposta veloce, l'ultima domanda è questa qua, signor capitano, lei ma lo dica sinceramente, è felice di aver conosciuto Marco Roma?
1: No, perché a me le cose le devo vedere all'orizzonte, io ero abituato a vedere le cose sull'orizzonte, a te non ti vedo.
2: Ma mi senti però?
1: Ma che c'entra?
2: Però un giorno mi vedrai.
0: Un giorno.
1: Speriamo che ci vogliamo presto.
0: Allora abbiamo adesso, certo, il nostro Dennis con il suo saluto, sentiamolo.
3: Invia messaggio vocale.
1: Dennis.
4: Buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. Un grande salutone a te Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e oggi saluto Marco Roma, il capitano della Marina e tutti gli altri che...
3: Posizione messaggio vocale, 26 secondi di 1 minuto e 20 secondi, regolabile. Posizione messaggio vocale, 27 secondi di 1 minuto e 20 secondi, regolabile.
4: In questa mattinata...
3: Posizione messaggio vocale, 30, pulsante velocità normale.
4: In questo lunedì. E... la canzone, ti richiedo un brano, magari scegliete voi la canzone, diciamo, però una canzone dei Queen, sì, una canzone dei Queen, dai. Bene, allora niente, io resto sempre in ascolto e niente, grazie mille e buona continuazione di programma. Ciao.

0: Il brano era Magic dei Queen, era stato scelto da Marco, un brano dei Queen, e noi abbiamo scelto Magic. Allora, come qui stiamo facendo la distribuzione del caffè, caro capitano?
1: Avevo un avvenire da barista e assumevo nel bar.
0: Ecco, infatti, Marco,
1: sì, io ho avuto anche un bar tabacchi.
2: Rambo, buongiorno. Rambo,
0: ecco, sta dando il caffè a Rambo adesso. Questa, le 5:30 è l'ora del caffè, vedi, capitano?
1: Beh, lo dà amaro, chissà.
0: Non so se lo dà amaro o zucchero. Lo dai con lo zucchero o amaro il caffè?
2: Di tutto? Cioè, no, zucchero.
0: Cioè, con lo zucchero, con bustina di zucchero.
2: Sì, sì.
0: Bustina di zucchero.
2: E metto sempre tipo del thermos 3-4.
3: Grande.
2: Ciao, Rambo.
0: Ecco,
2: 3-4, ciao, caro. 3-4 zuccheri. Tipo così. Faccio una media, perché chi piace e chi no. Per esempio, Giovanna il caffè lo prende amaro.
0: Quindi tu il caffè lo porti amaro, poi ognuno se lo dosa.
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco.
2: Sì. Quello lo prende amaro.
0: Ecco.
2: Questo. Ma prima lo facevamo tutti i giorni, eh.
0: Adesso.
2: Poi adesso.
0: Il lunedì. Il lunedì è il giorno.
4: Schermo oscurato.
0: Il lunedì è il giorno.
1: Di quando è la faccia? Sì. Di quando è la caffettina?
0: La caffettiera.
2: La caffettiera, no, ne faccio due.
0: Due caffettiere.
2: Ne faccio due grandi, sì.
0: Da 12.
2: Due caffettiere nel termo, sì. Sì, sì. Ma finisce quasi, c'è tutto il lunedì.
1: Ma quante
0: c'è? Siamo in diretta con dottor San Lorenzo.
2: Dove c'è il caffè? No, perché c'è sta voglia di qua.
0: Dottor San Lorenzo del caffè. Il caffè.
2: Eh sì.
0: Beh, noi sì,
2: prego.
1: Il caffè è una cosa seria. Caffè.
0: Se non è caffè.
2: Questo è un attimo di break.
0: È il break del caffè del mattino.
2: Sì, io già l'ho preso, eh.
0: Tu l'avrei preso già prima di avviarti.
2: Sì, sì. Anche adesso quando sono arrivato un attimo.
0: Quindi hai fatto già il secondo caffè.
2: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, avendocelo qui con me, capito? È un vizio, però ho pure sbagliato forse. Perché il caffè non è troppo caffè, non fanno manco tanto bene.
1: No, fino a te il caffè. Fino a te il caffè non succede mai niente.

0: Sì, infatti non mi regola.
1: La cosa fa male il caffè. La cosa che fa più male del caffè è quando tu non si alza, da quando ti alzi non devi prendere subito il caffè, devi passare minimo un'ora. Perché l'assunzione del caffè, appena ti svegli, non so metabolicamente che cosa comporta. È sbagliatissimo prendere il caffè appena non si alza. Devi passare minimo un'ora.
0: Appena ti alzi la mattina.
1: E fa così nello studio.
0: L'ho
1: letto io, ma non è una cosa mia. Ho letto io questa cosa. Non è importante che ne pigli 3, 4, ma la cosa più importante non è che uno appena si sveglia, infatti molti, specialmente a Napoli, si fa, appena si svegli ti prendi il caffè. Ed è sbagliato.
0: Però io so che per i succhi gastrici è sbagliato il caffè senza niente, ma di solito mangiando qualcosa.
1: No, il caffè è sbagliato. Se ne hai 30 tanti, perché non so se perché c'è cioè, chi fuma. Chi fuma associato una sigaretta col caffè.
2: Sì.
1: Allora arriviamo a delle proporzioni enormi.
2: Ah, ecco.
1: Poi il caffè, siccome sono zuccheri sempre, a me ci ho fatto lo zucchero, no? Poi è il problema.
2: Anche lo zucchero del caffè.
1: Sì, poi quello che conta molto del caffè è come lo fai il caffè. Se lo fai espresso, se lo fai con una moca, se è più acqua, meno acqua. Cioè ci sono molte variabili, insomma. Comunque il caffè, il problema del caffè è associato alla comunità, come dire, fare socializzazione. Allora molte volte sentivo, io feci un discorso e dissi vabbè, ma ammettiamo che fa male pure con cardiologo, no? Dissi, dottore, però io voglio sapere una cosa, ma pure se non svegli una tazzolella e più di caffè, no? Ma quando vai in un bar, se trovi un barista napoletano che ti fa, diciamo, dei discorsi, ti coinvolge, ma tu non lo conosci neanche a quelli. Ma secondo voi è meglio di una cardiaspirina o è meglio di un caffè? Allora la cosa disse, questa è un'altra filosofia, però secondo me non hai torto, perché noi infatti molte volte diamo delle pastiglie, le chiamiamo pastiglie placebo, cioè il paziente è convinto di prendere una pastiglia
2: e lui dice
1: ma come mi sento meglio mo? Perché a quando dico dottore ma che la pastiglia, allora molte volte certe cose a livello psicomatico,
2: sì, psicologico, diventa un placebo.
1: Esatto. Diciamo che il caffè sono quelle pastiglie che mi passo anche magari.
2: Beh, poi c'è chi invece il caffè non ti fa dormire, magari. Non...
1: No, ma guarda, io prendo caffè prima, dopo, eppure a bordo non lo prendevo mai, Questa è una cosa che. Il caffè io l'ho mai preso, anche quando c'è il comandante, non ho mai preso il caffè. Sai quando ho cominciato a prendere il caffè? Quando ho aperto il bar.
2: Anche perché dovevi assaggiare.
1: La mattina ero io che mettevo in ordine la macchina, io l'accendevo, facevo, diciamo, i primi caffè li buttavo, capito?
2: Sì.
1: Lo assaggiavo io il caffè. Allora poi da allora è rimasta questa cosa. Più mi piace prendere il caffè, perché mi piace il rito, hai capito?
2: Sì, il rito del
1: caffè. Cioè vai là, accendi la macchina, prendi la poi cambio sempre, io se tolto più delle salve, se tolto diciamo la metodica nel fare quel gesto. Se uno me lo mette già sul bancone, sì, mi piace, ma perché forse lo più in compagnia, però a me piace la manualità, capito? Dell'atto di preparare il caffè, la tazza, il cucchiaino, e se il cucchiaino non ci metto lo zucchero, a me piace lo devo girare il caffè, ma che cazzo c'è?
2: Anche no, senza
1: il
2: zucchero.
1: Caffè non lo metto.
0: No, veramente, il caffè pure senza zucchero.
2: Ecco, sì. Allora, abbiamo finito di dare il caffè, Marco?
0: Sì.
2: Allora ci riposiamo un attimo con un brano di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, il caffè che c'è invece, Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, Edoardo Bennato, un cantante napoletano. E avete visto il campionato ieri come è andato, ragazzi? Vediamo.
2: È andato. Diciamo una delle solamente le big, le cosiddette big, perché vabbè, il Milan ha vinto col Torino in casa del Torino, la Juve ha vinto di misura a Frosinone,
3: un sacco di attivazione cellulare.
2: L'Inter continua la sua marcia incontrastata.
1: Sì.
2: Il Como, l'unico che diciamo ha pareggiato 1-1 col Cagliari, mi sembra. Poi ci sono altre due partite, oggi ci sono altre due partite, il campionato si è avviato, secondo me un po' davanti ci saranno le due milanesi, a ruota Napoli, Roma, Juventus.
1: Certo.
2: A meno che la
3: Marco
2: Juve,
3: Roma, saluto Canoro, intestazione.
2: Non copre ancora un paio di caselle, ma più o meno sentendo le partite vedo che più o meno non è cambiato quasi nulla rispetto all'anno scorso.
1: Bene,
2: secondo me le prime tre se la giocano
1: sempre Inter.
2: Inter Milan, Napoli, Roma.
1: Qual è l'anno scorso?
2: La Roma l'anno scorso
1: è arrivata quarta.
2: Forse la vedo un po' meglio, però non l'ho seguita molto la Roma. Però secondo me queste squadre qua sono attualmente vanno sul superiore alla Juve.
1: Ecco, non sentiamo più Marco, non sappiamo se è caduta la linea oppure
2: è annegato nel caffè.
1: Sì, perché
4: ma veramente sento il compagno che sta parlando.
1: Stavi sentendo? Stavate finendo di distribuire il caffè praticamente.
4: Ho fatto tutto quanto. Adesso non manca qualcuno ancora di arrivare. Ne mancano due.
1: E si iniziano i montaggi.
4: Si sente,
2: Oggi dove sta?
1: Oggi a Tor San Lorenzo.
2: Ma la zona della Tuscolana non lo fai tu?
4: No, quella no. No. Però non sto lontano, dalla.
1: È abbastanza vicino.
2: Ah, sei vicino?
4: Sì, sto vicino, sì. Abbastanza vicino, non è lontano. Roma è grande.
1: Roma è grandissima.
2: Ma Milano è piccolo, Milano invece è un po' piccolo.
4: No, è grossa pure Milano.
2: lo sappiamo che Roma è grande.
4: In estate poi c'è tanto. Roma no. È pieno.
1: Roma è più estesa.
2: C'ha più metri quadri.
1: Sì, sì.
2: Però Milano perché diciamo molte periferie, diciamo.
4: A me comunque sembra che Milano il fatto del traffico sembra che è organizzata meglio. Milano non ho mai trovato così casino come io a Roma.
2: Ma perché Milano è collegata, c'è delle metropolitane, è più collegata, c'ha molte periferie.
4: Ho notato che comunque è abbastanza organizzata, essendo una città importante così grande, alla fine non c'è tutto questo casino come a Roma.
1: Roma
4: veramente è l'apocalisse.
2: È più lineare anche
1: Roma c'è 3 metri, però Milano ce n'è 5, quindi più gli altri 3.
2: Roma la vedo diciamo urbanicamente parlando.
4: Ma stanno girando a 3 metri Roma. A 3 metri stanno creando.
2: 5 sono a Roma. Ne abbiamo 5 metri.
4: Da Roma?
2: No, a Roma ne avete due, no? La
1: A B C. C'è anche la C, no?
2: Ah, c'è pure la C, no?
1: Sì, sì, sì. Sì, la C.
4: No, lo ci siamo giù, è meglio. Io... Roma quanti metro? 3 A B C. 3 metro. Sì.
1: Milano c'è. Milano, no, noi abbiamo i colori.
2: La noi andiamo a colori.
4: Milano rossa, blu,
1: rossa, verde, sì, rossa, sì, verde, blu, gialla e viola.
4: Non lo sapevo.
2: Lilla,
4: Milano,
2: lilla è blu.
1: Sì, sì,
2: lilla è blu.
1: Lilla, lilla, viola. Sono
2: lilla e blu, 5 metropolitani. 2 senza conducenti.
1: Sì, la lilla e la blu sono
2: le ultime due, insomma, le ultime due, quella che porta pure all'aeroporto, la blu.
1: Sì, sono senza.
2: Comunque devo dire la verità, io mostro dagli anni 90 qua, più o meno ho cominciato, però si è riuscito molto Milano, diciamo, secondo a mio modo di vedere, sta vivendo un po' di rendita.
1: Beh, diciamo.
2: Ma anche perché non c'è più il milanese, capito?
1: Sì, adesso ma ci sono tutti.
2: No, neanche nei quartieri non ci sono più quelle negozi storici, è diventata una mentalità più internazionale, quasi non è manco più una mentalità italiana, capito? Allora tu dici, beh, la precisione che c'era a Milano, sì, ma in fondo va a Milano, precisione non la fa più la persona del luogo, capito? Cioè, anche questo conta, non c'è più il milanese doc, la tradizione doc che fa la differenza del territorio. A Napoli, più o meno, invece il napoletano è ancora dura, come devo dire, c'è ancora una tradizione. A Milano la maggior parte
1: stranieri,
2: i milanesi non ce ne sono più.
1: Sì, ormai sono stati inglobati tutti da altri, anche negozi.
2: No, perché loro stanno pagando con la politica che noi figli, anche fino all'ultimo, ancora oggi, ne facciamo tre, minimo tre, due, tre, ne facciamo di culo. Qua a Milano c'è una politica che quando hai fatto un figlio era uno, basta.
1: Oh.
2: E questo a lungo tempo ha portato che mo la maggior parte degli anziani stanno soli.
1: Milano sì, è un po' così, perché non avendo tanti figli, poi vabbè. Allora,
2: no,
1: sono...
2: i figli, e poi è anche un'altra mentalità, loro vogliono andare a fare vacanze, non è come noi, un po' più mammoni, non lo so, certe cose è meglio, certe cose è peggio, però c'è più tradizione di appartenenza alla famiglia, di creare, non è la parte di creare più momenti di, diciamo, di, e dove lo vedi un po' a Milano è quando non sono proprio milanesi,
1: dove sono oriundi,
2: cioè nel palazzo, per esempio, io la prima cosa che non riesco a capire, cioè nei campanelli non si mette il nome e il cognome, cioè, ma per quale motivo, fammi capire. Dicevo, quelli vengono e devono sapere io. Ma scusa, ma chi è che viene a cercare? Che poi oggigiorno va a cercare, non ci vuole niente. Che poi su Facebook stanno i cazzetti quanti. Non vanno in città. Questa è la differenza che c'è. Il milanese non mette il nome, mette il numero. Perché devo mettere il numero? Cioè, queste cose un po' strane che in senso pratico non c'è. No, ma tutti devono sapere. Ma dopo non capisci questa cosa.
1: Bene, Marco, come va il caffè? Abbiamo fatto la consegna?
3: WhatsApp, riconosci 49, pulsante indietro.
1: Abbiamo perso Marco. Ma
2: sta ancora consegnando il caffè della Peppina.
1: Ha messo il mute.
3: Marco Roma, saluto.
1: Ah, era caduto. Era caduto Marco.
3: Chiamata vocale.
1: Marco?
2: Quella fringiale.
1: Eh sì, infatti.
3: Marco Roma, saluto Canoro, pulsante.
1: Marco? Lo chiamiamo noi?
3: WhatsApp. Marco Roma, ecco. Saluto Canoro.
1: Eccolo qua.
3: Voce non attiva.
4: Era caduta la chiamata, per errore.
1: Era caduta la linea. Vabbè.
4: Sì.
1: Allora, sì. Abbiamo finito la consegna del caffè. Noi intanto abbiamo parlato di Napoli, di Milanesi.
4: Quando ha detto Marco, ho attaccato per errore. cascata.
1: Bene, sono le 5:50. 5:55 quasi 54. È anche il momento del...
2: Questa è l'ultima settimana di agosto, ragazzi, eh?
1: No, vabbè. L'ultima settimana, l'ultima settimana sì, però lunedì prossimo, il 31 ancora ci saremo, quindi.
2: Vabbè, la settimana è settembre, no?
1: Sì, arriva settembre. Almeno
2: è finita l'estate, il tormentone quale sarà?
1: Sarà l'estate, sta finendo.
2: No, dai. Quello il tormentone dell'estate. Quale sarà?
1: Quest'anno, secondo me, ce ne sono stati due o tre che sono andati.
4: Per me è caldo, è stato un tormentone.
1: Il caldo sì, è stato per tutti un tormentone.
2: No, la testa gira.
1: La testa sì, secondo me la testa gira è stato un tormentone. La testa gira, la testa. Per me è stato uno di quelli. E poi
2: ossessione.
1: E poi tu cosa fai stasera? Cioè,
2: ossessione di samurai, no?
1: Ma quello era già da
2: No, io poi sento le radio.
1: Tu
2: al mio paese.
1: Beh, anche al mio paese è stato
2: E poi c'è stata la Solvi, no? Solvi, scusa, lo sento.
1: Scusi, non si.
2: Se la giocano questi. Secondo me vince questo.
1: Anche la testa gira. Anche la testa gira è stato un bel tormentone. La testa gira. Sì.
2: Poi vediamo un po'. Ma comunque su tutte canzoni le nostre, i tormentoni rimanevano come canzoni iconiche, no?
1: Rimano anni.
2: Ma passano queste canzoni, ma nessuno si ricorda.
1: Sì.
2: Cioè, se io vorrei, a curiosità, navigare ora per andare all'estero per vedere che canzoni ci ricordano di noi.
1: Ah, vabbè.
2: Cioè, quando andavo adesso tutti quanti volare, azzurro.
1: È ancora quello.
2: E non erano quasi. Non erano età mia, diciamo. Ma quelli erano le canzoni, quelle ricche e povere là, che facevo là.
1: Secondo me.
2: Mamma Maria.
1: Secondo me ancora quelle sono più o meno.
4: Mamma Maria. Quelle ricche e povere,
2: Sì. Cioè, quando ho letto tutte quelle. Quando gli italiani, queste erano le canzoni che identificavano. Ma io non vedo che quando vanno all'estero identificano queste canzoni moderne. Ancora quelle rimangono.
1: Sì. Bene, l'ora tripla è già passata, sono le 5:56. Marco, vuoi andare con l'ora tripla?
4: Ok.
1: In do sempre.
4: Pronti?
1: Io sì.
4: Siamo forti.
1: Vai.
4: È arrivata l'ora tripla stamattina. Io sono Terza Lorenzo e capitano Giuseppe a Milano. E l'ora tripla io ti dedicherò per sempre nel tuo cuore. Ti chiamerò amore.
1: Wow. Eccolo qua, Eros Ramazzotti, ora tripla. E allora noi vi ricordiamo che ci sentiremo con Marco alle 6:50 e vedremo se peschiamo anche Damiano e Eleonora. Col capitano ci sentiamo in settimana.
2: Ma Eros Ramazzotti si chiama proprio Eros, no?
1: Sì, però
4: no, Eros Walter Luciano.
1: Ecco, Eros Walter Luciano.
2: Ah, ma c'era Eros?
1: Sì. C'è anche Eros. C'è anche Eros.
4: Ah, sì, ha tre nomi. Il primo è Eros. Walter Luciano Ramazzotti.
1: Bene, allora dunque. Noi ce ne andiamo con un po' di con Renato Zero e poi andremo ad ascoltare un po' di musica di anni 60 che alle 6 dicono che va bene. E allora ragazzi, buona giornata, ci sentiamo più tardi. A dopo.
4: A dopo.
1: Ciao ragazzi, a dopo.
2: Ciao. Ciao, buona settimana.
1: Ciao
4: capitano.

A chi racconterò i sogni miei? A chi raccontiamo i sogni? Adamo, perduto amor, Morandi e Adamo con Perduto amor.

0: melodia.
1: Grazie Franco, grazie.
0: Ad amor,
1: grazie. È stato un onore cantare con due monumenti delle canzoni italiane, grazie.
2: Dal vivo, adesso un brano che insomma è attualissimo, questa Svalutation, la benzina con tutto costa di più, e già era negli anni 60, no?

Era così svalutation, svalutation a dire il vero. Bene, visto che oggi giocherà la Roma con la Fiorentina, diciamo, andiamo con Renato Rascher, arrivederci, arrivederci. Roma, anni 60 con voi.

Mi sono sbagliato, questo è Claudio Villa. Beh, non è Renato Rascia, ha una voce molto più bassa, invece lui è più alta.

Bella questa cosa, l'inglesina si allontana, ha buttato il soldino e il ragazzino va e ruba il soldino. Sono le 6:15 e 42 secondi. Noi continuiamo con la nostra musica degli anni che furono e partiamo con questo brano, vediamo se lo riconoscete subito. Ecco. Aveva un cuore che ti amava tanto, Mino Retano.

Mino Retano qui a Disabili International Radio, quando sono le 6 e 18? 6:19:09 secondi, non abbiamo preso un'ora doppia da parecchio tempo, vediamo se riusciamo a prenderla adesso. 6:19:17 secondi. Oh, abbiamo preso un'ora doppia dopo tanto tempo. Allora, vi ricordo che domani mattina invece avremo la sposa alle 4:40, una, diciamo, una commedia fatta da due nostri attori, uno si chiama Massimo Recchia e l'altro si chiama Alice Alice guarda i gatti, no, Moresco, non so, mi viene difficile ricordare, però poi alla fine Alice Moresco e Massimo Recchia domani mattina alle 4:40. Poi avremo come al solito il nostro Gallo di Simone, i balli di Peppe e poi avremo le classiche canzoni italiane anni 70, 80, 60, 90, 100, 200, 300. E allora adesso, prima di andare con il saluto delle radio, arriva un altro brano anni 60, 60, arriva, che arriva con voi, eccolo qua che parla.

alla bandiera gialla, qui si balla. Noi siamo sempre in diretta, 320 1978 490, 320 1978 490, così si è ripreso il campionato. Vedremo se anche il nostro amico Alfio, che chiamiamo compare Alfio, ci farà i suoi commenti. Sicuramente ci auguriamo di sì, che torni anche come gli anni scorsi, e stiamo per salutare le nostre radio.

0: E allora salutiamo Radio Mare Italia, mentre le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi insieme a me. Il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: più di ieri vorrei incontrarti tra 100 anni. È il momento di andare a parlare, a ricordare le ultime cose che succedono nel mese di agosto con la nostra assessore di Montagnana Elisa Rossetto, e noi mandiamo il registrato, eccolo qua, perché sa che è registrato, eccoci qua, quindi rieccomi.
1: Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata
2: assolutamente continua. Buongiorno, ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di
0: dire agli altri quello che c'è, esatto. a Montagnana.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
2: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
2: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
2: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno, uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo,
2: e davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: si fa. E questa quando è che si tiene?
2: E questa si comincia il 29 agosto,
0: sì,
2: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.

0: Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
0: da vivere, da visitare oltre anche con le temperature.
1: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
0: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
0: arrivederci a presto.

0: Siamo alle 6.40 rotti, se ce lo dice l'orologio, perché 6.41, eccoci qua e abbiamo in linea la signora Maria Grazia, che salutiamo. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno da Sciacca, com'è il tempo oggi?
1: Sì.
0: Bello?
1: No, caldo, c'è sempre caldo, non c'è, caldo, c'è problema. Sì.
0: Bene, allora la poesia di oggi si intitola?
1: Si intitola Quando la vita è beffarda. Che sembra che ci prenda un po' in giro.
0: Va bene.
1: O siamo noi che non ci sappiamo fare, o è il destino, insomma.
0: Il destino non
1: sarà
0: si
1: qualcosa.
0: Sa. Bene, allora ecco. Puoi partire, vai.
1: Mi sentite bene?
0: Benissimo, tranquilla.
1: Grazie. Allora, quando la vita è beffarda, c'è chi piange di dolore perché ha perduto l'amore. È venuta a mancare la compagna che era tutta la sua vita e gli dava tanto calore. Un altro perde l'amore perché non si è dimostrato abbastanza innamorato e ha fatto capire di essere poco interessato alla persona del cuore. C'è chi crede di aver trovato l'amore, un amore bello, ma magari non sarà quello eterno. C'è chi è oculato nella scelta e continuando a rimandare, l'amore continua a non arrivare. C'è chi ha due amori e son dolori perché è imbarazzato nella scelta. La vita a volte è proprio beffarda perché toglie l'amore a chi già ce l'ha e non lo dà a chi l'attende col batticuore e chissà cosa farebbe per trovare l'amore.
0: Ah, molto bella, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, e noi ti ringraziamo, Maria Grazia, ci sentiamo mercoledì mattina. Buona
1: sì,
0: giornata.
1: Sicuramente.
0: Buona
1: grazie.
0: Giornata, ciao.
1: Buona giornata a te e a tutti voi. Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.

0: È finita la festa, perché oggi è lunedì 15, torna tutti a lavorare, vero Marco?
1: Tutti a pregare, tutti a lavorare. Si rinizia.
0: Ah, ma buongiorno.
1: Ah, c'ho pure Damiano.
2: Io non lo sento da giovedì.
0: Ah, dal giovedì.
2: Bugiardo.
1: No, da sabato mattina non lo sento.
0: Eh no, perché venerdì l'abbiamo sentito, quindi c'era venerdì.
1: Sì, da sabato è sparito. Penso che era scappato in Texas.
0: No, è andato a Rimini col
1: Da quando si è ammogliato?
0: Sì.
1: Niente da fa.
0: È sparito.
1: È sparito. Quindi, è così. Però io sono educato e l'ho unito in radio, vedi?
0: Almeno in radio.
2: Sabato sentivo pure amante mia.
1: Ah, amante tua, sabato mattina.
0: Ah. Bene, buongiorno, sentiamo Eleonora, se c'è. Eleonora non c'è.
3: Buongiorno.
0: Ah, eccola, c'è. Pensavamo che fosse solo stamattina, invece no. Allora, un altro sabato e domenica è passato, adesso avremo l'ultimo sabato e domenica di agosto e poi domani arriveremo a settembre, ragazzi.
1: Martedì è primo settembre.
0: Martedì è primo settembre, giustamente. Però vabbè, ancora abbiamo questi ultimi due sabato e domenica da vivere, voi sulle spiagge.
2: Stamattina hai messo il radio, di bello.
1: Allora, mi si è scoppiato dentro il cuore.
0: Ecco, mi si è scoppiato dentro il cuore. Era
1: all'improvviso. Ecco. All'improvviso.
0: Ecco, era quello.
1: La conosci, Damia?
2: Sì. Demina.
1: Bravo, top. Bravissimo. Complimenti.
0: Gliel'ha suggerito.
2: Ma hanno suggerito.
1: Però. allora non va bene.
0: Abbiamo sentito.
1: Basta, censurato. Ma mi sembrava strano che tu zeccavi. Guarda,
0: una voce grave che ha suggerito Mina. Questo è De Mina.
1: Ma chi è che te l'ha detto?
2: È il collega mio.
1: Vedi, tuo collega è aggiornato. Vedi.
0: Allora dobbiamo mettere anche lui nel nostro.
1: Allora la prossima volta chiamo lui.
0: In radio. Chiami lui, così dici, ti dà una mano. Sono, ragazzi, le 6:49 41 secondi.
1: No, siamo...
0: Stamattina abbiamo iniziato piuttosto presto, abbiamo ancora 4 minuti.
1: Parte 3, 8.
0: Ecco, parte 3, parte 8. Cosa stai succedendo?
1: No, parlo con Giovanna. Stiamo mettendo i rigidini.
2: C'è pure Giovanna, salutala.
0: Ecco.
4: Buongiorno Giovanna. Buongiorno a tutti.
0: Ecco qua, ci sono anche i limoni? Non sono arrivati i limoni.
4: Limoni.
1: Signora, i limoni.
2: I limoni.
1: I limoni freschi, signora, quelli freschi.
0: Quelli del mattino, i limoni freschi del primo mattino.
1: Scalare
2: di stagione.
0: Poi facciamo anche il limoncello, così.
1: Buono. Ti piace, Giuseppe?
0: Beh, ogni tanto proprio. Non è che
1: Damiano, se ti vuoi collegare mercoledì.
0: Ecco.
1: C'è il tuo caro amico, Isam.
0: Isam. C'è, allora, diciamo che mercoledì sera, 20 di sera, c'è Isam, quindi
1: Isam.
0: Ecco, per quanto riguarda Isam. Invece domani mattina avremo un radiodramma.
2: Giuseppe, sì? Giuseppe, ti presento un collega, Roberto, quello che ha indovinato la canzone. Oh, sì. Mazza, sono aggiornatissimo.
0: Ah, hai visto, Roberto, quando puoi.
1: Roberto, da mercoledì c'è stato uno, Damiano ha censurato.
0: Non censuriamo. Anche Roberto, quindi, ci ha la benedizione del Vaticano, quindi siamo a posto lo stesso, quindi non ci mancano.
2: Siamo a posto, sono tutti benedetti.
1: Ma chi ha più contatto col Papa, te o Roberto?
2: Roberto, sono più anni che sta qua. Quanti anni sono, Roberto, che stai qua? 26. Solo 26 anni che sta qua.
0: Solo 26.
1: Ah, quindi ha visto due papi?
2: Sì.
1: Tre.
0: Eh sì, 26, il 2000 sì. C'era ancora
1: Giovanni. Al quarto secondo me fanno Papa Roberto.
0: Adesso ma Papa Roberto.
1: Tutta vabbè. Vita.
2: Il prossimo sarà Papa Roberto,
1: tutta vita.
0: Ecco. Bene, ragazzi, siamo verso la fine della trasmissione. Cosa dice il cielo a Roma? Dice bello il tempo a Roma?
2: Sì. Beh, è un po' più fresco, però fa caldo lo stesso.
1: Ah, fa caldo, sì.
0: A Milano è un po' più fresco, ma insomma un po' di rispetto agli altri giorni, si è rinfrescata almeno. E Tor San Lorenzo invece?
1: Tor San Lorenzo è come Roma, cioè stiamo vicino. Temperatura fa più freschetto oggi. Però fa caldo.
2: Da te forse. Forse da te no. È freschetto.
1: Ma insomma, freschetto tra virgolette, io sto lavorando, quindi fa caldo.
2: Domani io sto dentro al magazzino che fa 39 gradi.
1: No. 39, vabbè. Però c'è il Papa. C'è il Papa, quindi.
0: Cioè la benedizione del Papa non fa sentire il caldo.
1: Dai, devi essere contento.
2: Mamma mia, non vedo l'ora di venire
1: al Papa?
2: Non vedo l'ora di venire a lavorare.
1: Tanto, ti va tanto?
2: Poi stamattina chi mezzi?
0: Questa mattina mezzi. È senza macchina.
2: No, io non ce l'ho la macchina, mo perché vabbè, imprevisti familiari.
0: Vabbè, ho dovuto prestare la macchina, quindi serve altri. Tanto
5: no, mia mamma gli serviva la macchina perché mia mamma viene ricoverata 2 giorni perché non sta bene.
1: Ma come si passa?
0: Ecco. E allora facciamo un augurio.
1: Succede, Leonora? Che succede?
5: No, deve fare degli accertamenti, Marco lì, poi parliamo dopo.
0: Bene, vabbè. Allora parliamo dopo. Intanto facciamo gli auguri alla mamma di Eleonora, che si chiama Grazia, no?
2: Maria.
5: No, Maria.
0: Si chiama Maria, ma stamattina parlavamo
1: come la Madonna.
0: Parlavamo di un brano dei Ricchi e Poveri, Mamma Mamma Maria. Vabbè, non facciamo neanche in tempo
2: a mandare. Mamma Maria.
1: Questa la conosci? Sì. Un gatto bianco con gli occhi blu, un gatto nero sulla TV.
0: Sì, era più o meno così.
5: Più o meno. Più o meno.
0: Allora,
2: la più bella ne rimane una. Guardo la luna, guardo le stelle.
1: Questa l'ho inventata io. Guardo la luna, guardo le stelle.
5: Guardo Damiano che fa la frittata. Guardo Damiano che fa la frittata.
0: E allora adesso guardiamo la sigla, perché è il momento di dire sigla. Allora fate voi, io faccio partire la sigla.
1: Signore e signori, a voi mercoledì ore 20, direttamente da Rai 1 Isam.
0: Sì.
1: Signore e signori, a voi che Isam mercoledì, perché è stato Rai 1 ultimamente, una settimana fa con la Guaccero e Carlo Conti, è arrivato in finale, non ha vinto, è arrivato in finale.
0: E adesso allora,
1: signore e signori, a voi la sigla.
6: Avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto
6: con Giuseppe Cesena.
0: Allora, Giuseppe che ringrazia Marco. Marco, buona giornata.
1: Grazie Giuseppe, buona giornata anche a te. Viva la radio.
0: Ringraziamo.
2: Buona Giuseppe. Buona
0: grazie
2: giornata,
0: a Damiano,
2: Giuseppe.
0: Grazie a Leonore, grazie anche a Roberto.
5: Ciao, buona giornata a tutti. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Giovanna che saluta.
0: Grazie a Giovanna.
5: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao a tutti.
5: Ciao
0: ragazzi.
5: Giovi.
0: Ciao a tutti ragazzi. Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, buona giornata.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Si riparte, certo che si riparte. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia anche per questo lunedì, e siamo arrivati al 24 di agosto. Stiamo lentamente ma inesorabilmente concludendo anche questo caldo mese di agosto, e allora siamo pronti ovviamente anche quest'oggi con tante notizie, curiosità, rubriche, informazione, insomma ce n'è per tutti come al solito. Saluto tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Abbiamo l'obbligo di ricordare che oggi è il 236esimo giorno dell'anno, siamo nella 35esima settimana. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo, il sole sorto alle 6.28 e tramonta alle 19.57. La luna è crescente ed è illuminata all'80.7%. Andiamo subito con il proverbio del giorno: chi serba, serba al gatto. Cioè l'esagerare nel voler conservare le cose invece che consumarle porterà a vedere quelle stesse cose andare in malora, poiché non usare ciò che si è acquistato rende inutile quell'oggetto e l'acquisto uno spreco. Insomma, un invito a non esagerare, ne vorrei risparmiare ad ogni costo, senza godere mai dei vantaggi che ci si è procurati, poiché quando la nostra vita sarà terminata ci saranno di ben poca utilità. E allora, questo era il proverbio di oggi, le prime cose ve le ho già raccontate, ora possiamo ripartire subito con della buona musica. Io sono qui e tengo il tempo, nel senso che vi informo minuto, secondo, insomma, per come iniziare bene la giornata. E tieni il tempo e anche il brano che ascoltiamo dagli 883.
3: Non c'è

Il tempo lo teniamo tanto bene, tanto che posso ricordare che sono praticamente le 7:15 e noi continuiamo il nostro morning show. Ci aspettano i fatti del giorno nella storia.

0: Sono le 7:15.
1: Il 24 di agosto del 79, proprio 0079, il vulcano Vesuvio esplode in una violenta eruzione senza alcun segnale di preavviso. Intorno a mezzogiorno la lava seppellisce le città di Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Le vittime dell'eruzione sono stimate in oltre 10.000 persone. Del 410 visigoti in questo giorno al comando di Alarico marciano su Roma per la terza volta e penetrando attraverso Porta Salaria iniziano il saccheggio della città. 1456 viene completata la seconda edizione della Bibbia da parte di Johannes Gutenberg, inventore del sistema di stampa a caratteri mobili. La prima edizione, primo libro prodotto in serie in Europa con il nuovo procedimento, era stata pubblicata il 23 febbraio dell'anno precedente. 1862, Vittorio Emanuele II vara la legge fondamentale sull'unificazione del sistema monetario numero 788, con cui vanno fuori corso le varie monete circolanti nei diversi stati prima dell'unificazione. La lira diventa la moneta nazionale italiana. 1908, la Gazzetta dello Sport pubblica le prime informazioni sulla nascita del Giro d'Italia di ciclismo annunciato il 7 di agosto per la prima edizione. Si preventiva un percorso di 3.000 km e premi per 25.000 lire, di cui 5.000 andranno al primo classificato. La partenza durante la primavera del 1909. 1913, al congresso del Partito Repubblicano in corso a Falconara viene decisa la tattica per le prossime consultazioni elettorali, caratterizzate dalla linea intransigente. Vengono sconfessati i deputati del gruppo che hanno approvato la guerra in Libia. 1930, celebrazione commemorativa nella villa del compositore Giacomo Puccini a Torre del Lago, con un carro di Tespi lirico dotato di 525 metri quadrati di palco e 6.000 posti a sedere ampliabili a 10.000, viene rappresentata l'opera La Bohème, uno dei suoi lavori più famosi, a 6 anni dalla scomparsa dell'autore. 1932, l'aviatrice statunitense Amelia Earhart parte da Los Angeles per sorvolare gli Stati Uniti da costa a costa in solitario. 1949, entra in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, conosciuta con l'acronimo di NATO. 1968, con un esperimento nel sud del Pacifico in cui viene fatta esplodere una bomba all'idrogeno, la Francia diventa la quinta potenza termonucleare al mondo. 1973, allarmante aumento di criminalità in Italia. In soli 3 mesi i furti e le rapine sono aumentati del 31%. 1974, viene arrestato l'industriale Andrea Mario Piaggio. Una sua società avrebbe finanziato l'organizzazione neofascista La Rosa dei Venti. 1976, a Padova viene arrestato Salvatore Margherito, capo della squadra celere, imputazione di attività sediziosa. L'ufficiale è tra i fautori del sindacato di polizia. Torniamo alla musica e fra poco la seconda parte della storia.

Vediamo di completare anche lo spazio riservato alla storia di questo 24 di agosto, torniamo al 24 agosto 1977. Per grave decadimento psicofisico viene concessa la libertà provvisoria alla terrorista italo-tedesca Petra Krause, arrestata nel 1975 ed estradata in Italia il 15 agosto anche per le precarie condizioni di salute che l'hanno portata a pesare 35 kg, non potrà allontanarsi da Napoli. 1979, Franco Freda, condannato per la strage di Piazza Fontana a Milano, arriva in Italia all'aeroporto militare di Ciampino dopo essere stato consegnato alle autorità italiane dal Costa Rica, viene recluso nel carcere romano di Rebibbia. 1979, una celebrazione speciale al Roxy Theater di Los Angeles festeggia i 30 anni di carriera del chitarrista e cantante blues B.B. King. 1981, in questo giorno, con la condanna di un minimo di 20 anni fino all'ergastolo, si chiude il processo a Mark Chapman, che nel mese di dicembre ha ucciso il cantante John Lennon. Sconto di 5 anni sulla pena massima per essersi riconosciuto colpevole, e tra 20 anni potrà chiedere la libertà sulla parola. 1985, mentre in Italia la classifica di singoli più venduti è saldamente guidata dall'Estate sta finendo dei Righeira, negli Stati Uniti la nuova numero uno è The Power of Love di Huey Lewis and the News, la canzone tratta dalla colonna sonora del film Ritorno al Futuro. 1995, il produttore di software Microsoft commercializza il nuovo sistema operativo per computer Windows 95. È il suo primo sistema ibrido a 16-32 bit con interfaccia grafica innovativo rispetto ai precedenti sistemi a finestre. 2006, per gli astronomi, il nono pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 non ha le caratteristiche per poter essere definito tale. Per questa ragione Plutone viene declassato a pianeta nano. Nel 2016 alle 3.36 un forte terremoto di magnitudo colpisce il centro Italia con epicentro ad Accumoli in provincia di Rieti, seguito da altre scosse di oltre 4 gradi, poi alle 4.33 un'altra forte scossa di 5,3 gradi colpisce Norcia. Gravissimi danni che al termine della conta faranno registrare 299 morti, con i comuni di Amatrice e Arquata del Tronto tra i più colpiti. Questa è la storia, nel bene e nel male, di questo 24 agosto, e noi continuiamo in questo lunedì 24 agosto 2026 con la musica.

E allora, a questo punto sono le 7:27 minuti, primi 32 secondi, andiamo velocemente a fare gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni. Oggi sono, beh, insomma, nati in tanti, però l'importante è che i nostri ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori che compiono gli anni oggi, gli arrivino, insomma, i nostri auguri più sinceri. Buon compleanno, buon 24 agosto. E allora, oggi sono nati anche Achille Grandi, politico e sindacalista, cofondatore della CGIL, Jorge Luis Borges, poeta e scrittore, Carlo Gambino, mafioso, e poi Peppino De Filippo, attore e commediografo. Ne abbiamo di film da citare, ma ne ha fatti tanti, tantissimi, un grande personaggio. Antonio Maccanico, politico, più volte ministro della Repubblica Italiana. Yasser Arafat, leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Guido Pistocchi, trombettista, cantante e compositore. Max Bunker, fumettista, scrittore e regista, quello di Alan Ford e Satanic. Paola Pitagora, attrice, la ricordo io soprattutto per A come Andromeda, una grande sceneggiato Rai degli anni 70. Davide Rampello, regista e personaggio televisivo, lo ricordiamo per Risatissima e Striscia la Notizia. Paolo Coelho, scrittore, Il Cammino di Santiago, L'Alchimista. Jean-Michel Jarre, compositore e musicista, Oxygen, tanto per citarne uno. Carla Urban, giornalista e conduttrice TV. Jeffrey Daniel, cantante degli Shalamar. Stephen Fry, attore, Genio per amore, V per vendetta. E poi Steve Guttenberg, attore, lo ricordiamo per Scuola di Polizia e Cocoon. Marley Matlin, attrice, e Pier Francesco Favino, attore, Saturno Contro, Baciami Ancora, Il Colibrì e tanti altri. Bene, auguri, auguri, auguri ancora a tutti, buon proseguimento insieme a noi, buon proseguimento con il Morning Show.

0: sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, poco il traffico registrato al momento lungo la rete viaria nazionale. Previsto un incremento durante la mattinata per quanti devono fare ancora rientro dai luoghi di villeggiatura. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

E le note inconfondibili per che annunciano praticamente il nostro oroscopo di oggi, puntualissimi come al solito alle 7.35. andiamo subito a vedere com'è la situazione odierna proprio per quanto riguarda lo zodiaco. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete, lunedì di grande forza e determinazione. Con la luna nel vostro segno per tutta la giornata ritrovate grinta, carisma, una straordinaria voglia di fare, momento ideale per prendere l'iniziativa sul lavoro, proporre un'idea coraggiosa o chiarire una questione personale con schiettezza e sicurezza. Toro, lunedì riflessivo che vi invita a riorganizzare le priorità della settimana senza fretta. Il sole in Vergine vi sostiene regalandovi concretezza e chiarezza mentale. Usate la prima parte della giornata per pianificare i passi da compiere e concedetevi una serata di puro relax in famiglia. Gemelli, lunedì frizzante, socievole, ricco di stimoli. Lo splendido sestile della luna dall'Ariete accende i vostri contatti, anche le amicizie, attenzione, e anche i progetti di gruppo. Se dovete avviare una collaborazione o inviare email importanti, le stelle vi garantiscono una comunicazione fluida e convincente. Cancro, la luna in Ariete nel vostro decimo campo vi chiede un pizzico di diplomazia

nella gestione delle responsabilità o dei confronti professionali. Non reagite d'impulso di fronte ad un imprevisto pratico. La lucidità del sole in Vergine vi aiuterà a trovare la soluzione migliore con calma. Leone. Lunedì super energico e dinamico, il bellissimo trigono della Luna dall'Ariete vi regala entusiasmo, ottimismo e una gran voglia di muovervi. Giornata perfetta per chi rientra al lavoro, per organizzare un piccolo spostamento o per vivere i sentimenti con grande passione e spontaneità. Vergine, con il sole nel vostro segno, siete la stella guida di questa fase di fine estate. La Luna in Ariete vi spinge a risolvere al volo una questione economica o burocratica rimasta in sospeso. Lavorate con la solita precisione, le risposte che attendevate stanno per arrivare. E questo naturalmente per quanto riguarda i primi sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Fra poco gli altri sei, nel frattempo Elisa insieme a noi con Amore è.

0: scattare una foto.
1: E allora andiamo con gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo odierno. Avete aspettato un attimino, lo so, però insomma d'altra parte abbiamo una certa tempistica, come si suol dire. Allora andiamo subito con la bilancia. Amici della bilancia, la luna nel segno opposto dell'ariete vi invita a gestire i rapporti interpersonali e di coppia con molta pazienza. Evitate le polemiche inutili se qualcuno dimostra troppa fretta o irruenza. Mantenete la vostra innata diplomazia e la serata si concluderà in totale armonia. Scorpione, lunedì di grande efficienza e riorganizzazione quotidiana. La luna in ariete stimola il vostro settore del lavoro e della cura della persona. Giornata ideale per riprendere in mano la routine, sistemare la vostra agenda e dedicare del tempo al benessere fisico. Sagittario, lunedì splendido e ricchissimo di vitalità per il Sagittario. Lo splendido trigono della luna dall'ariete accende il settore della creatività, del divertimento, dell'amore. Affrontate la settimana con il sorriso e con una carica travolgente capace di conquistare chiunque. Andiamo con il Capricorno. La luna in ariete sollecita il settore della casa e della famiglia, chiedendovi di dedicare un po' di attenzione a qualche faccenda domestica. L'eccellente supporto del sole in Vergine vi garantisce la stabilità e la concentrazione necessaria per superare ogni impegno senza affanno. Acquario, lunedì vivace, comunicativo, ricco di buone idee. Lo splendido sestile della luna dall'ariete favorisce le telefonate, i contatti utili e i brevi spostamenti. Momento giusto per esporre i vostri progetti e condividere la vostra visione con colleghi e amici fidati. E andiamo a chiudere il nostro oroscopo odierno con i pesci. La luna nel vostro secondo campo vi vede concentrati sulla gestione concreta del budget, sulla programmazione dei prossimi impegni. Con il sole nel segno opposto della Vergine cercate di non sovraccaricarvi di responsabilità e ritagliate uno spazio di dolcezza per la serata. Beh, insomma, interessanti anche oggi i nostri segni zodiacali, il nostro oroscopo di lunedì 24 agosto 2026. Per coloro che sono arrivati solamente ora all'ascolto, buon proseguimento con il Morning Show. Tra poco andremo a dare un'occhiata anche ai giornali, come al solito, una breve rassegna dei titoli principali, va bene? Rimanete insieme a noi e soprattutto rimanete all'ascolto del Morning Show.

Siamo arrivati al nostro consueto appuntamento, dunque con i giornali, con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Zelensky, un piano di pace con Europa e Stati Uniti, Russia code ai distributori, situazione tesa. Iran, la spinta al negoziato, la nostra gente fa fatica. La battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni, Schlein tassare subito gli extra profitti. Andiamo con la Repubblica, l'Europa Kiev, gli Stati Uniti no, oggi l'Unione Europea, i volontarosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati statunitensi, Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sea Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Kranz Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. La Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti. Schlein, tassatele, la richiesta di 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà lo tsunami. Kranz arrestato, Moretti per le botte alla moglie. Il Fatto Quotidiano, Zelensky versus Fedorov, niente voto adesso. Ora la flottiglia unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione. Soluzione finale, Meloniani e l'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore, il volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci. Il Fatto Economico, aiuto di Stato e privati per salvare i prosciutti. Il Resto del Carlino, accise, la proroga e mini sfida del PD, tasse ai petrolieri. Kranz, Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Jacques Moretti e la moglie Jessica, proprietari del Constellation di Kranz Montana. Amatrice, 10 anni per ripartire, oggi la visita della Premier nel comune simbolo del sisma. Milano, blitz in casa di Tony Boyle, rapper, droga e un'arma clandestina in arresto, e lui fa una diretta. Il Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, taglio delle accise per il controesodo. Zelensky, zona franca e senza armi, piano per la pace Ucraina-Russia. 10 anni fa il sisma, Meloni ed Amatrice, altro scontro con l'ONG, migranti, il Viminale punisce Sea Watch. La Verità, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le COP dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse il business non c'è più. Una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Il piano di Vannacci per fermare la denatalità, nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali shock per la famiglia, il mutuo tricolore col tasso che cala per ogni bebè, un reddito di genitorialità. Infine, voto plurimo in rappresentanza della prole. Il Giornale, Casa Bianca, Trump ingrassato, allarme obesità, da Churchill a Kim, il peso del potere sulla geopolitica. La svolta di Zelensky, tregua, zona franca e ritiro, un piano per la pace. Caro carburanti, Giorgetti prolunga lo sconto sul diesel. I complici degli sbarchi, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. Il Tempo, la bufala di Sigfrido, quando Ranucci a proposito del suo attentato evocava Camorra, parti della politica e Deep State, parlava Vanvera, abboccava le storie di Valterino o cos'altro. E ieri il Bis, citazione dell'ex Usi Grai Beppe Giulietti, che a sua volta aveva cucinato un minestrone a base di strage di Bologna, mafia, fascisti, servizi deviati, e di nuovo citazioni assurde di Falcone, Borsellino e Piersanti, Mattarella.
di Luigi Frasca, titolo: la nave Sea-Watch fermata 45 giorni, Piantedosi duro ha violato le norme. Andiamo con Libero: taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini dopo la strage e le violenze. Moretti finalmente dentro. Il Sole 24 Ore: trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto, bonus casa, stop al calo dei lavori 2026. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport: Spalletti, voglio un altro 9, Bremer segna, la Juve vince, che brividi però a Frosinone. L'Inter, il bomber, Pio ci crede, sfida Esposito, sorpassare anche Thuram. Amorim parte bene, fatica ma passa col Toro, Lampi Milan, Chimi in fuga per Monza. Corriere dello Sport, 3 minuti da Milan, Amorim vince a Torino trascinato da Sissé e Rabiot. Lezione Spalletti, schiaffo a Colo, se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. La Juve spreca, rischia e vince di corto muso a Frosinone. Andiamo a chiudere con Tutto Sport: Rabiot un diavolo, il Toro non è tremendo, la Juve c'è, 1-0 a Frosinone però troppi sprechi, solo Gleison ha killer instinct, il bomber è Bremer, almeno 7 occasioni fallite e finale a rischio beffa. Kimi secondo e felice, Lewis furia rossa, Gran Premio d'Olanda trionfo, Norris volley, come martellano le azzurre, altro 3-0 Ottavi al sicuro. Atletica Diamond League con Batocletti e Fabbri, sempre grande Italia. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano appunto e che ci, a cui diamo appuntamento a domani come al solito a partire dalle 7.09, mentre noi andiamo a continuare il nostro appuntamento del morning show, un po' di musica per arrivare alle ore 8 e poi ancora tanto da ascoltare, tante notizie, tante curiosità, tanti appuntamenti, tante rubriche. Vi lascio a Carol J, Nicki Minaj, Tusa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì a tutti voi.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Eccoci qua amici, una nuova settimana in questa estate 2026, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Si parte immediatamente quest'oggi perché si preannuncia una settimana calda, non dal punto di vista meteorologico ma da quello tecnico che noi amiamo e come sempre cerchiamo di svelarvi, di portare nel vostro vivere quotidiano quelle che saranno poi le prossime novità, anche i prodotti nuovi che troverete negli scaffali, diciamo adesso per il momento no, a rientro dalle vacanze, anche perché ne vengono segnalati diversi. Ecco, noi parleremo proprio di questo. State qua.

Radio Tigullio. Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione, amici, perché adesso volevo parlarvi un po' di quello che sta succedendo intorno a questi occhiali smart di Meta. Ricorderete che a metà luglio il capo di Instagram aveva promesso di eliminare quei video di molestie che erano stati girati proprio con questi dispositivi. E attenzione, perché un mese dopo decine di video simili sono ancora online su account verificati, nonostante alcuni siano stati rimossi in seguito alle segnalazioni dirette. Gli occhiali Ray-Ban Meta, ecco, integrano questa fotocamera nella montatura, questo fin dal suo lancio nel 2021. Le vendite che avevano superato il 1 milione di unità nel 2024 avrebbero raggiunto i 7 milioni nel 2025, più quindi del triplo dell'anno precedente. Meta occupa il primo posto nel mercato degli occhiali smart. Su Instagram e TikTok l'ultimo trend è proprio quello dei video che vengono girati per rimorchiare con questi occhiali. Non si fanno queste cose. C'è la privacy. Ecco, degli uomini avvicinano delle donne per strada con delle battute preparate, registrano tutto con la fotocamera nascosta, poi pubblicano la scena. Altri utenti filmano scherzi a cassiere o addetti ai servizi. Ecco, quindi Adam Mosseri aveva dichiarato proprio a metà luglio che la piattaforma avrebbe eliminato, diciamo così, questi video di molestie. Un mese dopo quell'annuncio, un giornalista americano comunque ha passato al setaccio degli account popolari verificati di Instagram per verificare se la promessa fosse stata mantenuta. Secondo voi, indovina, indovinello, alcuni sono ancora purtroppo in rete.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Ancora insieme il nostro magazine continua, io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti perché oltre alla musica abbiamo anche notizie interessanti che riguardano l'intelligenza artificiale, ma va! Sì, perché l'Humo, dovete sapere che è il chatbot di intelligenza artificiale di Proton, che offre anche delle funzionalità simili a quelle dei concorrenti, rispettando però la privacy, ecco, la stessa tecnologia che viene sfruttata per analizzare le conversazioni e scoprire quali dati personali sono finiti sui server di ChatGPT e di cloud di Anthropic. Che sta succedendo? Veramente qui si mette a nudo un po' quello che la nostra intelligenza artificiale tanto amata a volte fa. Come funziona? Vi spieghiamo questo AI Paper Trail. Devo dire che milioni di utenti, ecco, stanno usando i chatbot ogni giorno senza prestare però attenzione alle informazioni che vengono condivise durante le conversazioni. Quindi i dati personali servono proprio per ottenere risposte più pertinenti, ma vengono anche sfruttati per migliorare ed addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Il garante della privacy italiano avrebbe inflitto questa sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI e successivamente revocata dal Tribunale di Roma. Ecco, Proton afferma che dopo settimane o mesi di comandi relativi a lavoro, salute e relazioni personali, questi chatbot possono creare addirittura un profilo quasi completo dell'utente. Ecco, questi dati hanno un elevato valore per i provider e possono essere anche venduti agli inserzionisti. Quindi tra i chatbot più popolari, tra cui ChatGPT, Gemini e Cloud, che conservano per un periodo più o meno lungo i dati, conversazioni, file, documenti caricati, modalità poi di utilizzo, la frequenza, le varie funzionalità, la durata delle sessioni, l'indirizzo IP, ecco, il tipo di browser, il sistema operativo, la posizione approssimativa, il nome, cognome, indirizzo, email e anche i dettagli dei profili che vengono forniti. Quindi AI Paper Trail è questo tool gratuito che sfrutta l'Humo, dicevamo, per analizzare le conversazioni che vengono esportate da ChatGPT e Cloud. L'utente deve quindi caricare l'archivio zip o il file, diciamo, JSON nell'interfaccia del tool e al termine sarà generato un report suddiviso in quattro categorie. My Privacy Type indica quindi se i dati condivisi possono consentire la profilazione. My AI Exposure Score invece è proprio un punteggio, chiamiamolo così, su base 100, che indica la quantità di informazioni personali che vengono trovate poi nelle conversazioni. Secondo voi quante conversazioni ci saranno? E sicuramente avremo un profilo molto molto chiaro di noi, ecco, analizzando tutte queste cose.
2: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

La puntata di Radio Web, amici, continua ancora. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche di Open Router. Attenzione, perché la stretta di mano non è stata ufficializzata, ma dovrebbe esserlo a breve. Stripe sta per annunciare l'acquisizione di questa azienda. Si tratta di un'operazione del valore economico quantificato in oltre 7 miliardi di dollari, secondo alcune fonti che sono ritenute a conoscenza di questo accordo. Ma per ovvie ragioni rimasta anonima, darne notizia, sì, è stata la direzione di Bloomberg. Questa, amici, è una mossa particolarmente interessante, perché rappresenta un punto di contatto tra due realtà, diciamo così, appartenenti ad ambiti solo apparentemente diversi e lontani. Quello, cioè, della finanza, nel dettaglio una gestisce i pagamenti, e quell'altro invece dell'intelligenza artificiale, un settore al centro dell'attenzione ormai da parecchio tempo e che diciamo oramai molti danno come prossimo allo scoppio della bolla. Open Router avrebbe annunciato un restyling del proprio logo, quindi della propria identità visiva, proprio di recente. Non sapremo mai, ecco, se l'ha fatto proprio in vista di questa acquisizione. Sul profilo e sul sito ufficiale la società afferma di avere già oltre 10 milioni di utenti su base mensile, supportando, pensate, più di 500 modelli di intelligenza artificiale forniti da circa 80 provider. Come detto, non ci sono ancora delle conferme. Le aziende si sono trincerate, diciamo, dietro al classico dei no comment, vista l'assenza anche di smentite, l'autorevolezza di chi ha lanciato questa indiscrezione. L'esperienza ci dice proprio che presto vedremo arrivare un comunicato ufficiale.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Bene, dopo la musica ritorniamo, perché qui, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. C'è qualcuno direbbe: beh, se non puoi proprio combatterli, almeno fateli amici. Sì, stiamo parlando di Apple, che avrebbe, pensate, avviato l'addestramento di un modello destinato al mercato cinese con l'aiuto questo di Alibaba. L'azienda di Cupertino ha fornito solo dei modelli cinesi per alcune funzionalità di intelligenza artificiale, quindi grazie all'autorizzazione ottenuta a metà luglio potrà ora offrire anche il suo modello insieme a Quen, quello di Alibaba. E in base alle leggi cinesi è obbligatorio utilizzare solo tecnologie e software di società locali. Grazie alla collaborazione con Alibaba, Apple ha comunque ricevuto il via libera dalle autorità, quindi ecco, sarà la prima azienda occidentale ad offrire agli utenti un modello di intelligenza artificiale proprietario. I modelli GPT di OpenAI e Gemini di Google sfruttati in altri paesi non sono disponibili. Beh, anche se non è stato specificato, insomma, il modello di intelligenza artificiale di Apple dovrebbe essere addestrato con server di Alibaba, appunto verrà ovviamente personalizzato per gli utenti cinesi per rispettare le rigide delle restrizioni del governo, e l'azienda di Cupertino dovrà bloccare le richieste, diciamo, su argomenti che sono vietati. La versione cinese, diciamo, delle funzionalità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence verrà attivata nei prossimi giorni, diciamo, con un aggiornamento del sistema operativo, e come indicato, diciamo, ci sarà una pagina di supporto ufficiale. Le funzionalità di Apple Intelligence non sono al momento operative sui dispositivi che sono acquistati in Cina, ma appena si perfezioneranno, ecco, lo saranno sicuramente.

0: alla Riviera Ligure la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Bene amici, anche per questo lunedì il tempo è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Chiudiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi. Io, per quanto mi riguarda, tornerò con voi come sempre domani, martedì, alla solita ora su questa radio. E su questo brano dunque i nostri saluti. Passate una buona estate, ci sentiamo domani.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

C'era silenzio in auto mentre guidavo per l'ospedale. Era la terza volta che accompagnavo tua madre. Era giugno, clima mite, visite di controllo. E a quel punto dell'iter non c'era rimasto molto da commentare. Vedi, io stavo fuori già dall'arrivo. Aveva un che di punitivo, tipo messo in castigo. Ma nelle sale d'attesa ho capito. Temono che l'uomo possa fare pressione di qualche tipo. La mamma si è ripresa dopo un po', nonostante questo sia uno di quei fatti che fa l'anima pesante. E in genere il dolore passa, serve pazienza. Ma alcuni vengono colpiti con molta meno clemenza di altri. Quando non sei nato ce l'avevo i sentimenti, così che mi hanno educato. E se tu li conoscessi, pure i nonni sono freddi. A volte sembriamo formali pure con gli affetti. Comunque ti ho sognato, ma non ti ho dato un volto preciso, perché non ti ho conosciuto, giusto questo preciso. Eppure ti ho immaginato ribello nel mio pensiero, qualcosa di leggero, libellule sul sentiero. E mi chiedevi della vita, beh, la vita è una condanna, o almeno così sembra, se il vizio di raccontarla. Ti levano la gioia giusto fuori dalla pancia dopo tutta quanto una vita per riacciuffarla.

L'altra sera c'era un vecchio ad un programma serale. Inveiva contro casi come il nostro indie, per cui avrei stretto la mia mano sulla sua giugulare per dirgli è facile ingrassare facendo la morale alla morale altrui. Ora, tornando a prima, ti avrei chiamato sveva fossi stata bambina, perché il sapore di casa sa di quello che siamo e sa che soffia il vento e scende ancora neve quando noi arriviamo. C'è chi nei figli cerca un suo completamento, è come cercare fuori ciò che non trova al di dentro. Non fraintendermi, non voglio finire solo ma nemmeno trovarmi a un certo punto a dire amo perché devo. Mi hai dato un bel mal di testa, la paura di sbagliare sai paralizza la scelta. Perdonami davvero, ma se abbiamo preso questa è stata anche per non doverci ritrovare ostaggi della stessa.

Certe notti invento storie da dire per distrarla, perché mamma ha certi crolli d'umore. Se dovesse ritrovarmi a prendere una decisione, lo terrei, perché non vorrei rivederla soffrire. Ma quando dormo puoi parlarmi nei sogni, chiedermi di noi se hai dei dubbi irrisolti. Ti dirò di ciò che è stato, che sarà. Ora fai la buona notte, dormi nei pensieri di papà.

Tiaia. Bene. Buonanotte, Tiaia.

0: Radio Tigullio presenta
1: The Summer, nervoso per quanto mi riguarda, nervosissimo, anche perché guarda qua a livello televisivo, così almeno anche voi che ci guardate in TV, voglio regalarvi questa emozione, veramente. Allora, guarda qua, mi inquadri per favore il mio monitor, guarda. Ma no, ma il player, guarda che fa, ma perché? Ma cosa? Ma che settimana è? Mi chiamate consuelo di Centrofiorgi, così diciamo subito che siamo in versione pod. No, lo posso dire durante il programma, così la consuelo non si incazza. Ecco. Amici radioascoltatori, eccolo qua, così lo vedete anche a livello televisivo. Ma che me ne frega a me di tutte queste informazioni in fondo all'MP3? Non mi interessa. Io sono un ragazzo del ghetto. Non lo so. Si vede che probabilmente ho toccato qualche impostazione, un po' come Paolositi che tocca. E boh, avrò fatto casino. Poi durante la pubblicità con i miei tecnici vedremo un attimo che cosa fare. Da Milano, le Rua 24orenews.it, poi a Roma a livello televisivo. Grazie veramente di cuore a tutti. Amici, siamo veramente arrivati a una spanna da settembre. E quando l'uva è fatta, il figo pende, ormai è vecchia come il mondo. Manco la dico più, boh, basta, diventa ridicolo. Però a settembre riprendono le scuole. Non c'è l'applauso, eh? Vabbè. E riaprono le fabbriche, si ritorna tutti a lavorare, si va a mangiare anche. Ti viene la nostalgia, la blue vacation, perché comunque sia, se stai in vacanza ti girano un po' le balle, perché dicevo, ma quelli che non sono stati in vacanza, loro girano tutto l'anno, probabilmente, non soltanto a settembre. Però a parte gli scherzi, magari ci sono quelli che non sono andati in vacanza in questo periodo e andranno in vacanza dopo settembre, uguale, eh. I settembrini sono quelli che comunque la bassa stagione, la bella stagione comunque che c'è, anche perché con queste ondate di calore veramente arriveremo fino a Natale, probabilmente. Non so. Natale reggaeton, come cantava qualcuno in un'onda nazionale come la nostra, ecco. Amici radioascoltatori, siamo a una spanna, dicevamo, da settembre alla nuova stagione per me, ragazzi. Tra l'altro sarà la 15ª. Mamma mia, 15 anni. 15 anni non sentirli, un decennio e mezzo, che sembra poco, ma in realtà è tantissimissimissimissimo. E voglio ringraziare tutti gli editori, veramente, che credono in questo progetto dei format di Tempo Zero. Tutto questo preambolo per dirvi che da questa settimana, dal al consuelo, non lo dico per ora, così almeno risolviamo il problema, ecco. No, comunque dai, diciamolo per tutti coloro che ci ascoltano in versione reloaded, mi sembra quantomeno carino. Posso continuare a fare la sigla? Quanti minuti di sigla sto facendo? 2 minuti e 33 secondi, sentirai la consuelo che fa, mamma mia. Da Fiuggi arriva a Montelone Torvedo con la fionda, veramente. Io voglio fare una sigla lunghissima come il vestito da sposa, eh. Comunque, dicevamo, siamo dal, fammi vedere un po' il calendario che mi sono perso, dal 24 al 30 di agosto 2026. Settembre è una spanna e noi però iniziamo a farvi ascoltare anche le nostre nuove idee, che comunque sono le mie, così mi prendo tutti gli oneri e gli onori. Siccome a Fiuggi, quanto parlo di Consuelo, sembra che mi sono innamorato di questa donna da quando l'ho conosciuta, però ne parlavo anche prima, quindi no, marito, stai calmo, marito di Consuelo, calmo. E siccome a Fiuggi abbiamo vissuto veramente un'emozione stupenda con la premiazione dei pezzi dell'intelligenza artificiale, mi è venuto in mente che si potrebbe comunque far cantare l'intelligenza artificiale, visto che in Italia centinaia e centinaia di creator la stanno valorizzando, e quindi con pezzi musicali dedicati. E noi da questa settimana che iniziamo a anticipare tutte le idee di Tempo Zero Sciocchi la Capanna 2026-2027 per la 27esima stagione, mamma mia, perché mi è venuto 27, boh, ce ne si fa, per la nostra 15ª stagione. Iniziamo immediatamente con l'appuntamento di oggi. La sigla quanto è lunga? Fammi vedere il clock. 3 minuti, 4 minuti, guarda, mamma mia, la consuelo. Adesso io vado a chiamare la consuelo, vai con i primi dischi, dai.

0: capanna.
1: Argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale. E il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
2: Buon pomeriggio,
1: Commenda, ciao!
2: Ciao Gattina,
1: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente. Bene, posto
2: ma
1: poi.
2: Che bello sbadiglio.
1: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
2: Bello, sì,
1: stiamo veramente orgogliosi di sbadigli di stare incoglionita. Va bene. Sì, bellissimo. Non vedo l'ora di ascoltarla.
2: Tutto Simone.
1: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
2: Matrona,
1: le salutiamo tutti. Che stiamo a fare? L'appello, ma mica siamo a scuola, scusi.
2: Tutti gli altri, Nunzio, Antonietta.
1: Tutti quanti, dai, sì.
2: Teatro, vedere la signora.
1: La, si-

0: ora quest'altro c'ha da fare con la signora, per favore, ma la sento mezzo addormentato oggi con me.
1: Come la signora? Ma di che?
2: Che la storia è di...
1: Non capisco, insomma, sì.
2: Massimo?
1: Ma chi è Massimo? Commenta, la vedo leggermente confuso oggi. Sto facendo l'appello come se fossimo a scuola, ma noi siamo nella capanna internazionale, non siamo a scuola. Vabbè, dai, quindi... Dai.
2: Carlotto.
1: Che
2: è un famoso contemporaneo.
1: Ah, è qualcuno che abita fuori quindi dalla capanna internazionale. E mi viene da dire anche chi se ne frega, scusa.

0: romanziere. Vabbè, dai.
1: Una storia. Quindi,
0: sì, dai, però veloce, su, che è diventato come il pensatore, dai.
1: Diciamo ex.
0: Mamma mia, mi sta a parlare a puntate, veramente, mi pare moviola, dai, per favore, con me.
1: Che riceve una donna ricca e lei paga.
0: E che fanno poi? Sì?
1: Un posto,
0: cioè, la storia è quella cosa, ha fatto un riassunto peggio del Bignami, ma non si è capito niente veramente di cosa andrà a vedere questa sera in teatro. Vabbè, comunque, ma perché non lascia stare più che altro? Lasci stare, su, con me.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
2: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: Sono Ilaria Guccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Guccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
4: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
5: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
4: Radio Tigullio, una radio per amici.
5: H24.
6: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
7: Jazz e dintorni.
6: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
7: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
6: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

0: L'argomento del giorno è: possiamo essere, meglio essere comunque sinceri con il nostro compagno o la nostra compagna, oppure quell'area di mistero che non fa mai male? Lei come si comporterebbe, come si comporta in questi casi con
1: qualcosa
0: me?
1: Di personale.
0: Qualcosa di personale, ora non troppo personale, ma insomma sul generico, dai.
1: Che dal Covid dai. In avanti non ci sto beccando niente.
0: Che vuol dire? Che non è colpa del Covid se lei non sta beccando nulla, è che probabilmente è un po' come la Sibilla. La Sibilla viene schifata dagli uomini, lei viene schifata dalle donne.
1: Sì. Che non becco poco niente.
0: Niente, non becca nulla, è un beccafino. Vabbè, dai. Allora lasci stare, il Covid non c'entra niente, tra l'altro è passato pure da un pezzo. Se lei non è amato dalle donne, io eventualmente mi prenderei una pausa anche da lei, guardi.

0: Oggi nella capanna internazionale parliamo di un argomento veramente interessantissimo, se mai ce ne fosse bisogno, la possibilità di superare le nostre paure, di convivere con esse, ma di non farne però un crucio. Ce ne parla anche il nostro Commenda. E dai Commenda, andiamo.
1: Com'è? Buon pomeriggio
0: anche a lei, è sempre pomeriggio, sera, notte nella capanna, si capisce.
1: Sì. Allora, ciao, com'è? Sono Marco,
0: lo sappiamo, lei è il nostro Commenda, inconfondibile, dai, allora. Che splendido è. Come andiamo?
1: Allora dai, premetto andiamo.
0: Ora cominciamo con il jackpot come il nostro pensatore inutile, dire di no. Vabbè, comunque,
1: ci sono molta gente qui,
0: ma come parla l'italiano peggio di Manolito DJ che non capisce niente, scusa.
1: Che è veramente intraprendente
0: tantissimo, sì.
1: C'è tipo
0: Tipo chi? Ancora questo. Mi aprite per favore il jackpot proprio come il nostro pensatore? Ecco, visto che anche lui vuole aprirlo, sto jackpot. Cioè qui ormai la gente.

0: Che fa il pensatore?
1: Che ha 2 anni in più di me.
0: Sì, lo so, e quello vuol dire, è il nostro pensatore, ha quasi 70 anni, quindi sì. Ok.
1: L'università.
0: L'università immaginaria della capanna, ok.
1: Poi invece agli altri, sì? Invece di dirgli ma che? Cosa gli fa fare?
0: Cosa? Ma cosa gli fa fare cosa? Di accendere l'immaginazione per comunque partecipare alle lezioni immaginarie, ma chi glielo fa fare? Che ne so, non lo so. Cosa? Passare il tempo, no? Anche lui.
1: Fa bene.
0: Perché non è che lo doveva dire lei, che fa bene. Ok, quindi che facciamo? Cosa? Sì?
1: Passa il tempo,
0: esatto. Passa il tempo accendendo l'immaginazione, certo, fingendo di studiare.
1: Okay. Fa molto bene, infatti anch'io.
0: Fa molto bene, anche lei ora vuole partecipare. Che vuole fare?
1: Sentivo da meno perché alla fine avevo solo le medie.
0: Come sono le medie? Si era fermato prima lei.
1: Condotto
0: con l'immaginazione.
1: Mi sono messo a fare le scuole serali a San Benedetto.
0: Sì, e non è mai troppo tardi comunque, cioè voglio dire, prendere le iniziative per lo studio anche con le scuole serali, secondo me è una grandissima figata, carissimo il nostro pensatore, tediatore e anche appuntato, certo.

0: Il nostro commento doveva parlarci delle sue esperienze, delle paure o comunque dei traguardi, non ci ha capito niente, sta rispondendo a random in argomenti completamente differenti, ci sta raccontando un po' la sua case history. Vabbè, comunque dai, con me, dai, andiamo su.
1: Poi niente, dai. Anche la Silvietta
0: di Moretti parla di tutti. Sì, scusi, commenta se la interrompo, però lei sta parlando di tutti i componenti della capanna internazionale del gruppo, tranne che di lei. Mi piace così, che dobbiamo fare?
1: Io alla sua età.
0: Ma che la sua età cosa? Che la Sibilla sta sempre cercando degli uomini, ma li schifano tutti, lei viene schifata completamente dagli uomini e va in giro sempre a cercare i suoi amanti.
1: 20 anni fa, cioè nel 2004.
0: Sì, è uno schifo. Lavoravo questo che sta facendo
1: sette ore
0: di che?
1: Di che? In una clinica.
0: Ma chi se ne frega? Lo vede che non sta rispondendo all'argomento del giorno, commenda. Lei è veramente fuori come una campana oggi. E poi fa andare fuori come una campana anche a me, che già sono bello di fuori, bello veramente, bello di casa, bello di mamma mia. Eccoci, un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Pensavo di essermelo scampato il nostro Pierluigi Pardo, però allora guardate, credo che sia un problema di file. Vi ricordate sulla sigla, non hai ascoltato il programma dall'inizio? Ti sei messo in contatto con me soltanto alla fine? No? Ok. Comunque, per tutti coloro che erano in contatto dall'inizio, io avevo notato che c'era un problema a livello grafico. Vedi che a livello televisivo è tornato, mannaggia la miseria. Allora, secondo me il file, cioè in tutti gli altri pezzi musicali passava il titolo, anche a livello televisivo, sullo schermo, nei social, dove siamo collegati. Ma per quale motivo? Ma fatemi capire, guarda, sigla, poi qua titolo, autore, ma che me ne frega, a me lo fa solo questo file, dai. Forza, io guardate, già è caldo, c'ho tempo da perdere con questi, butta via tutto, come avrebbero detto i grandi amici, No, perché veramente non se ne può, non mi interessa, adesso lasciatela così, adesso non è che, no, cioè non è che andremo a cancellare il file, no, cioè, io credo che io abbia toccato qualcosa, me medesimo, vabbè, basta, non continuiamo a far diventare un mezzo privato il mezzo pubblico, perché non è corretto. Amici radioascoltatori, dai che la prossima settimana è settembre, dai che non solo si torna a scuola, ma tutti coloro che sono stati un po' ciucci, e tutti che sono, però vabbè, voglio dire, può capitare a tutti, ma per tutti coloro che non si sono dati da fare da settembre a giugno dello scorso anno 2025-2026, vedi che si è pure azzittata, canta più Corona, ma che è sta cosa? Oh, dal mamma mia, che programma, che schifo. Dal 2026, nella stagione quindi scolastica 2025-26, beh, insomma, sarete tra i banchi di scuola per questi esami di riparazione, che ora non so bene come si chiamano, perché io sono acculturatissimo. E quindi, insomma, da questa settimana, quest'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre, va che si torna a scuola, amici miei. Ecco, adesso si incazzano tutti coloro che ho detto ciucci. No, è un modo di dire, cioè non è che voleva essere un'offesa o un dissing, perché abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Ci manca che ci mettiamo a litigare tra di noi, che siamo 8 miliardi e mezzo di radioascoltatori. No, ci mancherebbe altro. Amici, grazie per avermi tenuto compagnia. Sigla iniziale e finale, lunghe, veramente da sproposito, senza clock, senza. Bah. Sentirete la Consuelo più tardi. Buona settimana a tutti, amici, grazie per avermi tenuto compagnia. Tempo zero, sciocchi, la capanna torna tra 7 giorni. Io non vedo manco il minutaggio, non si vede più niente. Ma che è sta cosa? Ma che è successo?
2: Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, il trippone di vitello, quello ordinato.
1: Chi è?
2: Supermarket, la trippa.
1: Già metà, già mangiato.

0: 90.
1: Ed il trippone di vitello ce lo mangiamo noi volentieri. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, prima puntata della settimana. Voi, con voi al microfono sempre Daniele Dalmuto, pronto a cullarvi, a farvi compagnia ed accompagnarvi all'interno dei nostri scaffali. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
2: Come si fa a sopravvivere alla

Ed iniziamo il nostro almanacco di oggi che ci ricorda San Gervaso da Empoli. San Gervaso nacque a Empoli nel 300, figlio di un vinaio e di una sarta con poca pazienza. Si dice che fin da giovane avesse una passione per aggiustare tutto ciò che si rompeva, dalle botti alle relazioni umane. Una volta mise pace tra due contadini che litigavano per un pozzo. Il suo miracolo più famoso fu durante la vendemmia del 1327, quando trasformò un'annata disastrosa in vino dolcissimo. Da allora Empoli celebra ogni ottobre la festa del vino Santo Gervaso, dove tutti bevono e dicono: è un miracolo che reggiamo ancora in piedi.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, gentilmente, visto che lei è di Empoli, sta storia di San Gervaso.
0: Cosa vuole?
1: No, appunto, chiediamo perché noi non siamo di lì.
0: Allora?
1: Ecco, no, questa festa che fanno a ottobre, la festa del vino di Santo Gervaso, cioè una festa sentita.
0: Non lo so. Non ho mai sentita. Arrivederci.

0: ed una volta si utilizzavano le cartine, ricordate, dobbiamo andare da qualche parte, si mettevano le cartine. C'è anche una canzone degli 883, Rotta per casa di Dio, che appunto cita la disavventura nel perdersi utilizzando le mappe cartacee. In questo caso noi oggi fortunatamente ci affidiamo a Google Maps, il primo che mi viene in mente, ed è quello proprio che parleremo oggi, perché c'è stata appunto questa turista, chiamiamolo percorso bagnato, ragazza polacca, che è finita a fare un bagno fuori programma nel Canal Grande. Si sa che Google Maps è uno strumento formidabile, soprattutto quando si è in viaggio in paesi stranieri, ma trattandosi pur sempre di un'app, è sempre meglio non seguirla ciecamente, soprattutto alzare lo sguardo dallo schermo. La ragazza che stava passeggiando, prestando attenzione alle indicazioni del GPS, senza notare però che il percorso consigliato finiva su una scalinata che terminava in acqua. Una svista che è costata alla turista un bagno fuori programma nel Canal Grande. La scena è stata ripresa e postata su TikTok insieme alla frase: quando Google Map dice vai dritto ma sei a Venezia. La clip è diventata virale sui social, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti.
1: Pronto,
0: scusi, no, per questa storia della ragazza che è caduta nel canale.
1: Ma di cosa stai parlando?
0: Adesso, quella tramite l'applicazione a Venezia è andata giù nel canale su una scaletta.
1: Ma che cavolo stai dicendo? Ma chi sei?
0: Abbiamo letto ora la notizia.
1: Senti,

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Redditi con gli Activity, con te sempre.
3: State ascoltando Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto. Tra pochino scopriremo quale sarà l'album della

0: diciamo che oggi, questa settimana, così recensiremo il disco Homecoming degli America. No, volevamo così renderla partecipe di questa cosa. Ma possiamo recensirlo noi, sì. Noi siamo Supermarket, però abbiamo deciso per questa settimana di parlare di questo disco America.
1: L'album. Guardi, non mi interessa.
0: Che facciamo quindi? Che facciamo?
1: Niente, lei si tiene il suo supermercato.

0: con quello che è, e io mi tengo il mio telefono.
1: Sì, però possiamo almeno descrivere Ventura Highway come primo brano?
0: No, guardi.
1: Neanche quello?
0: Va bene, arrivederci.
1: Homecoming, secondo album in studio del trio America, uscito nel 1972. Musicalmente l'album consolida e affina lo stile folk pop e soft rock del loro esordio, riducendo un po' le lunghe improvvisazioni strumentali. Tematicamente Homecoming esplora sentimenti di nostalgia, viaggio, amore, malinconia e riflessioni sull'essere lontano da casa. La prima canzone che andremo a scoprire è Ventura Highway, probabilmente la traccia più famosa del disco, un'apertura con un riff di chitarra molto riconoscibile, atmosfera ariosa che evoca spazi aperti, luce e viaggi. È una sorta di ode alla libertà, un richiamo alla California, ai luoghi luminosi con un'allusione nostalgica al passato.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Allora, come le sembra come prima canzone questa?
0: Come?
1: Questa canzone degli America, Ventura Highway, che abbiamo ascoltato, stiamo finendo di ascoltare.
0: Ma guardi, io non so che cosa sta parlando.
1: Però lei in gioventù li ascoltava gli America, immagino, sì, una band degli anni 60, 70.
0: Io ascolto, adesso sto ascoltando la canzone di Claudio Villa.
1: Ah, quale canzone? Mi perdoni perché mi piace molto anche a me Villa.
0: Mamma.
1: Ah, mamma, beh, quella è stupenda. A me piace molto anche Un amore così grande. Un amore così grande, quella è bellissima. Quindi niente, la saluto.

0: adesso sta spopolando sui social questa notizia di un presunto contatto alieno che dovrebbe indicativamente avvenire in questo periodo, tra poco meno di un mese. Diciamo che le informazioni provengono solitamente da profezie, teorie online, speculazioni su presunti segnali spaziali, profezie di figure come Baba Vanga, Nostradamus, ma sono considerate prive di prove scientifiche. Alcuni scienziati hanno sollevato dubbi su specifici oggetti spaziali come il 31 Atlas, ipotizzando che possa trattarsi di tecnologia extraterrestre, ma non c'è alcuna prova che sia diretta verso la Terra per un contatto o un attacco. Sono teorie non verificate, molte fonti vengono trovate online, inclusi social media, stili, siti di notizie non scientifiche, le profezie di cui abbiamo citato poco fa, Nostradamus e Baba Vanga. Oggetti spaziali sospetti, alcuni scienziati, e qui entra in gioco l'astrofisico Avi Loeb, hanno ipotizzato appunto che questo oggetto spaziale, il 31 Atlas, possa essere di origine artificiale o aliena, suggerendo la possibilità che possa essere un dispositivo di sorveglianza, però non c'è alcuna prova che sia diretto verso la Terra per un contatto o un attacco.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi, ma per questo presunto incontro alieno, quindi...
1: Ma scusi, ma lei a chi ha chiamato? Io sono la Mariani.
0: Sì, no, ho capito, però volevo chiederle se anche lei avesse sentito di questo presunto incontro che dovrebbe accadere a breve, ecco.
1: Condominio?
0: No, dovrebbero arrivare tra poco, tra qualche giorno.
1: Chi?
0: Gli extraterrestri.
1: Vabbè, sbagliato un punto.
0: Va bene, grazie.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 10:32.
4: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: C'era una volta una bambina di nome Jessica che aveva delle scarpe. Puzzavano come un formaggio dimenticato in spiaggia. Ogni mattina, appena le infilava, il cane di casa sveniva, i fiori si schiudevano da soli e persino il vento cambiava direzione.
1: Cosa sta dicendo?
0: No, per l'odore delle scarpe di Jessica, che dicevano puzzassero tanto, ecco.
1: Ah, guardi, forse ho sbagliato numero, io non conosco nessuna Jessica e non ho problemi con puzza di scarpe.
0: No, lei non ha problemi di odore di piedi?
1: No.
0: La mamma diceva:
2: Jessica, lavale!
0: E Jessica rispondeva:
3: ma mamma, sono scarpe artistiche, hanno odore di autore.
0: Un giorno a scuola la maestra la mise in punizione, non per cattiva condotta, ma perché il gesso si scioglieva ogni volta che Jessica passava vicino alla lavagna.
4: Il gesso delle scarpe?
0: Sì, quello di Jessica.
4: E il posto delle fragole?
0: Che sarebbe, scusi?
4: Un agriturismo.
0: Ah, ok, quindi cioè, se uno puzza nei piedi è meglio che non venga.
4: Non ho capito quello che sta dicendo.
0: No, ho detto
4: però.
0: Se uno ha problemi di piedi è meglio evitare luoghi pubblici.
4: Perché?
0: Perché magari dà fastidio agli altri.
4: Che problemi c'ha?
0: Ecco, no, sta ragazza quando toglieva le scarpe si scioglieva il gesso della lavagna. Disperata, Jessica decise di chiedere aiuto al suo amico Gino, che sapeva tutto sulle puzze. Gino le disse:
3: devi lavarle nel succo di limone, strofinarle con una cipolla e lasciarle al sole accanto a un calzino pulito.
0: Jessica seguì, ma indovinate un po', le scarpe smisero di puzzare, ma ora puzzava il sole.
4: Pronto?
0: Pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine risolto un problema ne è venuto fuori un altro per il discorso delle scarpe.
4: Con chi sto parlando, scusa?
0: No, stavamo leggendo, sono il cantastorie, no? Il discorso delle scarpe, che la puzza è andata via, però pare che abbia impuzzato il sole.
4: Sta scherzando, vero lei?
0: Da quel giorno, ogni volta che sorge il sole e senti un odore strano nell'aria, non è inquinamento, è Jessica che ti saluta con le sue scarpe maleodoranti, ma felici.
4: Bella.
0: Ecco, sono il cantastorie, abbiamo finito ora la storia, abbiamo ultimato, ho finito di leggerla.
4: Io ho sbagliato il numero.
0: No, però lei non ci ha seguito con la storia di Jessica e delle scarpe che puzzavano.
4: No.
0: Non l'ha ascoltata?
4: No.
0: Ho capito. Lei non ha problemi di scarpe comunque.

0: Pronto.
1: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
0: Di che?
1: Di questa sparizione.
0: Sparizione?
1: Esatto.
0: Io non ho visto nessuna sparizione.
1: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene. No, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
0: Ah, non so, da dove?
1: Vicino...
0: Da questa casa qui?
1: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
0: Ah,
1: hanno...
0: A me non è sparito niente.
1: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
0: No, non ho presente, perché io non è che giro.
1: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
0: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
1: Sì, è un po', diciamo, campagnola e un po' di città.
0: Sì, allora?
1: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
0: No, io non conosco nessuno.
1: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
0: No, no.
1: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
0: No, perché io non dico, quindi.
1: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
0: Grazie per te.
2: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il Corriere Bartolazzi, per la prossima settimana per lo scarico della mola.
0: Un attimo, che sì. Dica pure.
1: Sì, no, dicevo, per la prossima settimana per lo scarico della mola da Frantoio, su via... mattinata presto, perché poi il camion non riesce a fare il giro.
0: Di che cosa si tratta?
1: A noi abbiamo lo scarico per Frantoio Magnano. O c'è 2813, una mola da Frantoio di pietra, sono circa 700 kg.
0: Allora la sono io.
1: Sì, che cos'ha un frantoio per le olive?
0: Il frantoio delle olive.
1: Dobbiamo scaricare la mola per l'olio d'oliva, per macinare le olive.
0: Guarda, io non sono pratica, ma un frantoio noi non l'abbiamo.
1: No, è perché deve venire il camion grosso, con la gru, deve scaricare circa 700 kg, è una ruota grossa di pietra.
0: Ha un frantoio. C'è da scaricare?
1: La mola per fare l'olio, quella per macinare.

0: cucinare le olive?
1: Io penso che la mia famiglia non abbia cercato quello, hai capito?
0: Ma scusi, ma l'ha ordinato qualcun altro, non lei?
1: No, guarda, il mio numero non si può, il frantoio non ancora, perché non dobbiamo neanche le olive vecchie, eh?
0: Ah, ma perché non è un'azienda agricola che fa le olive?
1: No, Giardelli non hanno l'azienda delle olive. Ci sarà un altro Giardelli, hai capito? Ma noi, guarda che ho 96 anni, ma
0: è bella sveglia ancora, signora. Allora ascolti, forse si sono sbagliati.
1: Quello che sia non lo so, ma però la famiglia dei Giardelli delle olive non ne ha neanche uno. E allora se cercano quella lì, dei Giardelli ce ne sono tanti.
0: Allora forse hanno sbagliato Giardelli.
1: Lei ha sbagliato Giardelli.
0: Allora ci controlliamo meglio, signora. Grazie, scusi il disturbo.
1: Prego, ma mi raccomando che noi dal trattorio non ci entriamo, perché andiamo in via che voglio lì. Però dei Giardelli ce ne sono tanti. E allora lei bisogna che chiama quella che non
0: che ci interessa. Esatto. Va bene, la ringrazio. Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata e purtroppo le cose belle prima o poi finiscono, ma non disperate perché noi siamo con voi tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, un supermarket direttamente per voi. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Domenica.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Stop it.

0: Ho un'idea. Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei festival del libro, dei 10 libri più venduti, di novità cinema, mostre di arte in corso, di festival artistici, di teatro, di performance e al termine, come di consueto, una riflessione su un tema culturale. Intanto ascoltiamoci Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.

0: amore, forse è ancora più pazzo di te.
1: E adesso spazio ai Festival del Libro delle prossime settimane. Fino al 29 agosto Pescasseroli di legge in Abruzzo, manifestazione diretta da Dacia Marraini. Ospiti di questa 8ª edizione Valentina Petrini, Vincenzo Paglia, Carlo Cottarelli, Tiziana Ferrario, Paolo Di Paolo, Concita De Gregorio e Aldo Cazzullo, che ci aiuteranno a comprendere meglio la complessità del presente attraverso storie e testimonianze capaci di parlare a tutti. Per maggiori informazioni consultare il sito facebook.com/pescasseroli legge. Altro festival interessante è quello che si tiene a Torricella Peligna, provincia di Chieti, dal 20 al 23 agosto, il John Fante Festival, giunto alla 21ª edizione. Dedicato all'infanzia, il Festival Bimbi a Bordo, che si terrà dal 24 al 30 agosto, a Guspini, provincia di Medio Campidano, in Sardegna. Per questo festival, giunto alla 14ª edizione, il sito è festivalbab.it. Sempre in Sardegna, a Seneghe, provincia di Oristano, dal 28 agosto al 6 settembre, torna per la 22ª edizione il Festival Internazionale di Poesia, Cabudanne de Sos Poetas, Settembre dei Poeti. Per maggiori informazioni, il sito è settembredeipoeti.it. Poi vi ricordo a Como la Fiera del Libro di Como, tra fine agosto e inizio settembre, giunto alla 74ª edizione. Fiera del Libro di Como ha il sito fieralibrocomo.it. Dal 4 al 6 settembre torna a Sarzana, in Liguria, il Festival della Mente, rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee. Quest'anno il programma si compone di oltre 30 eventi con oltre 50 protagonisti, tra i nomi enunciati Alessandro Barbero, Mario Calabresi, Alessandra Carati, Gaia Manzini. Il programma è su festivaldellamente.it. Vi ricordo anche il più importante festival della letteratura a settembre, dal 9 al 13 settembre, il Festival Letteratura che si tiene a Mantova, giunto alla 30ª edizione. E poi a Verbania il Letteraltura, dal 3 al 6 settembre, Festival Lago Maggiore, appunto Letteraltura, giunto alla sua 20ª edizione. La manifestazione avrà come titolo Venti d'avventura, si terrà a Verbania, nei territori del Lago Maggiore. Vi segnalo al Parco Buzzagarini di Moselice, provincia di Padova, dal 27 agosto all'8 settembre, Eco Park Festival. Eco Park Festival, la 13ª edizione, tratta alcuni dei temi più importanti del nostro presente: guerra, ambiente, lavoro e sfruttamento, migrazioni, sanità pubblica, antispecismo. Per esempio, giovedì 27 agosto, frammenti di guerra e politiche genocidarie, un dibattito per guardare dentro i conflitti del nostro tempo. Poi sabato 29 agosto, De André, Genova, Sardegna e altre storie, concerto tra parole, musica e luoghi dedicati a Fabrizio De André. E per finire, martedì 8 settembre, il Veneto visto dal Poiana, Andrea Pennacchi in dialogo con Ivan Grosny. A Lucca invece si terrà dal 28 al 30 agosto Immagina Festival. Immagina Festival rappresenta una delle più importanti manifestazioni dedicate all'editoria visiva e rappresenta un significativo appuntamento culturale per la città di Lucca. Dal 28 al 30 agosto l'ex cavallerizza di Lucca accoglie Immagina Festival, rassegna dedicata a libri fotografici, grafici, illustrati, autoproduzioni da tutto il mondo. Ospite di punta Andrea De Franco, rappresentante dell'underground italiano a cavallo tra disegno, suono ed editoria. Dei 10 libri più venduti parleremo dopo Elton John, Rocketman.

E adesso spazio ai 10 libri più venduti secondo IBS. Al decimo posto troviamo di Ilaria Tuti per Longanesi ed Un poco la notte e un poco l'alba. Ilaria Tuti risveda la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro, l'esodo nell'invasione, infine la speranza nella tragedia. Racconta l'incontro da due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi trovando in ciascuno un riflesso dell'altro. Al nono posto, Tutti i colori del buio di Chris Whitaker per Einaudi. Nel bosco di Montclair, Missouri, una mattina del 1975, un adolescente scompare. È l'inizio di un'epopea lunga 30 anni, la storia di un legame che nessun buio riuscirà a spegnere. Quando il tredicenne Joseph Patch McCauley viene rapito, Sam Brown, la sua compagna di scorribande, è determinata a riportarlo a casa, ma Patch rimane prigioniero in uno scantinato per quasi un anno. All'ottavo posto troviamo Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. Al settimo posto Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce crime e sudoku. La serie bestseller che sta mettendo alla prova amanti del crime e dell'enigmistica di tutto il mondo. Risolvi questi 80 casi grazie al tuo ingegno. Completa la griglia valendoti di tutti gli elementi a tua disposizione, personaggi, stanze, mobili, animali, oggetti. Al sesto posto dei libri più venduti troviamo di Francesca Giannone Gli anni in bianco e nero per Edizioni Nord. Dice l'autrice: ho sentito dire che ogni storia ha il racconto di qualcuno che arriva in un posto o di qualcuno che se ne allontana. Non so se è vero, o perlomeno se lo è sempre. Ho la sensazione che certi racconti comincino e finiscano con chi resta. Tutti gli avvenimenti che mi hanno portato qui, ora al binario numero 3, narrano di una storia iniziata con quattro ragazze che erano sempre state lì in un mondo in bianco e nero. Al quinto posto per Sellerio di Johan Harstad, Max, Misha e l'offensiva del Tet. È un romanzo monumentale, traboccante di idee, informazione e cultura alta bassa popolare e al tempo stesso un dramma familiare e una storia d'amore intrecciata a un racconto di trasformazione politica. Al quarto posto troviamo Odissea di Omero, curata da Maria Grazia Ciani per Marsilio. La radice dell'Odissea è un albero d'olivo, assito poi Claudel, e su quest'albero, radicato nella terra, Odissea ha costruito il suo letto nuziale, al centro della casa e nel cuore del suo regno, e il perno intorno a cui ruota la sua vita, il punto di partenza che coincide con la meta. Al terzo posto dei libri più venduti troviamo Il sole nelle pozzanghere per Einaudi di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringersi a qualcuno e restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, o se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Al secondo posto troviamo I convitati di pietra di Michele Mari e Einaudi, recente vincitore del premio Strega. Davvero il destino di ciascuno di noi è già scritto? È questo che pensano gli ex alunni della terza A quando, superato l'esame di maturità, siglano il patto sciagurato che li vincolerà fino all'ultimo giorno. Del resto il tempo della scuola è l'unico a rimanere immobile. Anche dopo 30 anni non saranno le rughe o i chili in più a contraffare la sagoma di un vecchio compagno di banco. E infine, al primo posto dei libri venduti troviamo di Chris Pavone L'ultimo turno per Feltrinelli, definito dal New York Times uno dei migliori gialli dell'anno. Un palazzo di lusso nel cuore di New York, un omicidio che nasconde segreti e contraddizioni di un intero paese, un giallo che esce dai confini del giallo e che racconta l'America divisa nell'epoca di Trump. Di Biagio Antonacci ascoltiamoci A cena con gli dèi e poi novità al cinema.

E parliamo di nuove uscite al cinema. Deep Water è un film diretto da Renny Harlin con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. Durante un volo di linea da Los Angeles a Shanghai, un improvviso problema a bordo costringe un aereo a un drammatico atterraggio d'emergenza nel mezzo dell'oceano. Sopravvissuti all'impatto, ma bloccati sulle rovine della carlinga destinata ad affondare, i passeggeri scoprono ben presto che la minaccia più grande non proviene dalle onde, ma da ciò che nuota sotto la superficie. Circondati da un branco di letali squali attratti dal sangue, i superstiti dovranno unire le forze in una disperata corsa contro il tempo per sopravvivere agli attacchi dei predatori prima che il relitto sparisca negli abissi. Spider-Man Brand New Day, un film diretto da Destin Daniel Cretton con John Bertal e Mark Ruffalo. No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Il contesto narrativo si riallaccia direttamente al finale drammatico di Spider-Man No Way Home, con Peter Parker completamente solo, privo di risorse economiche e dimenticato dal mondo intero a causa dell'incantesimo di Doctor Strange. E passiamo al film horror Occum, diretto da Damian McCarthy con Adam Scott e David Wilmot. Uno scrittore, Om Bauman, visita una locanda irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori. Quando però arriva sul luogo, si rende presto conto che la proprietà e le persone che vi lavorano potrebbero nascondere qualcosa. C'è infatti una stanza che resta sempre chiusa e alla quale tutti sembrano aver paura ad avvicinarsi a causa delle voci sulla presenza di una strega. E passiamo a un thriller, La fine di Oak Street, diretto da David Robert Mitchell con Anne Hathaway ed Ewan McGregor. Anni 80, un misterioso evento cosmico e inaspettato trasporta il quartiere di Oak Street dalla periferia in un luogo sconosciuto e ostile dall'aspetto brutale preistorico. La famiglia Platt si rende presto conto che la propria sopravvivenza dipende dalla capacità di restare uniti, cercando di orientarsi e imparando a conoscere i meccanismi di un ambiente ormai irriconoscibile che palesemente fa di tutto per ucciderli. Un film di avventura è Robin Hood, il prezzo del sangue. Robin Hood ferito affronta la morte dopo la sua ultima battaglia, finché un guaritore misterioso gli offre la redenzione al suo passato violento. Questo Robin Hood, il prezzo del sangue, propone una reimmaginazione cupa e violenta rispetto all'iconica leggenda del fuorilegge di Sherwood. Allontanandosi dalle trasposizioni romantiche patinate del passato, la pellicola spinge sul pedale del thriller d'azione d'epoca, esplorando il lato oscuro della rivalità tra Robin e le autorità feudali, in una Britannia devastata da guerre, soprusi e debiti di sangue indissolubili. E infine vi segnalo Maldoror, diretto da Fabrice Duvels con Anthony Bayon e Alba Gaia Craighead Bellucci. Paul Chartier è una giovane recluta della polizia. Dopo la scomparsa di due ragazze, Paul viene assegnato un'unità segreta al nome in codice Maldoror. La task force è assemblata per tenere d'occhio un pericoloso maniaco sessuale. Tuttavia, quando l'operazione per arrestarlo va all'aria per via dei limiti imposti dai regolamenti, Paul decide di prendere in mano la giustizia e andare a caccia dei criminali da solo. Adesso stacco musicale con Mario Biondi, Paradise, e poi parleremo di mostre di arte.

Parliamo di mostre di arte. A Milano vi segnalo il primo Picasso di Milano, una mostra fino al 27 settembre al Museo del Novecento, che ricostruisce la vicenda di O mio sì di Pablo Picasso, primo dipinto dell'artista a entrare nelle collezioni civiche milanesi nel 1972. Attraverso fotografie e documenti, il percorso racconta come il moschettiere picassiano sia divenuto un simbolo politico e culturale tra Parigi del Salon des Mets e la Milano delle mobilitazioni antifranchiste. Altra mostra interessante, sempre a Milano, è quella dedicata a Pomodoro, Arnaldo Pomodoro, fino al 18 ottobre. L'esposizione, promossa da Gallerie d'Italia, si inserisce in un doppio anniversario, il primo anno della morte dell'artista e il centenario della sua nascita. La mostra, intitolata Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere delle collezioni, apre al pubblico presso appunto le Gallerie d'Italia in Piazza Scala. Il percorso espositivo raccoglie oltre 40 opere provenienti dalle collezioni di due enti promotori, ripercorrendo decennio dopo decennio l'intera parabola creativa di Pomodoro, dagli esordi a metà degli anni 50 fino al 2000. A Rovereto, al MART, vi segnalo una mostra dedicata ad Anselmo Bucci, pittore, incisore, disegnatore e scrittore. Oltre 150 opere che ricostruiscono la carriera, la vita e i legami di un intellettuale tutto tondo, offrendo al pubblico e alla critica una delle figure più complesse e code di artisti vissuti tra Milano e Parigi. Questo al MART di Rovereto, fino al 27 settembre. A Como, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica, una mostra dedicata a William Turner, che presenta acquerelli dipinti del più importante pittore romantico inglese, dedicati al paesaggio italiano, in particolare su quello di Como e il suo territorio. Molte opere esposte provengono dalla collezione Tate del Tate Gallery, questo fino al 27 settembre, Como, Pinacoteca Civica. Il MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca delle città di Cortona, dedica una grande mostra internazionale a Gino Severini, tra i principali protagonisti dell'arte del Novecento e uno dei protagonisti del futurismo, in occasione del 60° anniversario della sua scomparsa. Questa mostra racconta il ruolo di mediatore tra mondi differenti, tra Italia e Francia, tra tradizione e innovazione, fino al 1° novembre a Cortona, Piazza Signorelli. Ai Musei Nazionali di Matera, una mostra dedicata a Mimmo Iodice, una immersione nella visione del passato attraverso immagini, frutto di un'arte fotografica trasformativa. Questo è appunto Mimmo Iodice Mediterraneo, ai Musei Nazionali di Matera, fino all'8 novembre. Alla Reggia di Venaria, Torino, Rubino, eredità visiva di tre generazioni. Un viaggio di immagini da tre generazioni di fotografi dedicato a una singolare genealogia familiare, il Rubino, che nel corso di tre quarti di secolo si sono dedicati e si dedicano all'universo delle immagini fatte a macchina. Questo fino al 30 agosto alla Reggia di Venaria. Presso la Fondazione Accorsi Ometto di Via Po a Torino, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, alla conquista del Rinascimento. Un'importante rassegna dedicata a questo artista, vissuto a cavallo fra il 400 e il 500, in cui emerge un'elaborazione frenetica delle diverse esperienze maturate che gli hanno permesso di sviluppare un linguaggio molto personale. Alla Fondazione MAS di Bologna, una mostra dedicata ad una coppia di artisti tedeschi, Bernd e Ilha Becker. Nelle gallerie del MAS di Bologna sono esposte oltre 350 fotografie originali in bianco e nero, affiancate ad un ampio corpus di materiali di approfondimento. Questo fino al 27 settembre, Fondazione MAS, Via Speranza 42. Adesso ascoltiamoci Paolo Conte e poi Festival Artistici e Culturali.

adesso parliamo di festival artistici e culturali nelle prossime settimane. Andiamo a Cortona, dove è in corso Cortona on the Move, giunto alla 16ª edizione. È un festival internazionale di fotografia che si svolge fino al 1 novembre e porta a Cortona il meglio della fotografia contemporanea. L'edizione corrente presenta 33 mostre tra esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze. Un atlante visivo aperto, un viaggio di viaggi in cui la fotografia diventa strumento di esplorazione critica e poetica. A Brolo, provincia di Messina, invece avremo il Situ Festival, giunto alla 7ª edizione. Questo Situ Festival si svolge dal 17 al 27 agosto, è dedicato alla residenza d'artista per la realizzazione di opere site-specific. Poi nei giorni successivi, dal 28 al 30 agosto, ci saranno altri artisti con programma di mostre collaterali, eventi e attività aperte al pubblico. A Valle Cascia, tra Macerata e Monte Cassiano, l'ottava edizione di I Fumi della Fornace, la festa della poesia, arte e teatro, questa è dedicata al tema del lasciare la festa. Che cosa accade quando nessuno sembra più capace di lasciare la festa? Lasciare la festa si sviluppa a partire dal tentativo di immaginare il momento in cui si torna a prendere distanza, il momento in cui il corpo si sottrae al movimento generale e ricomincia a vedere. Dal 3 al 12 settembre torna a Rovereto Oriente Occidente Dance Festival, giunto alla sua 46ª edizione, con più di 45 eventi.

0: Della Rocca dei Rettori, appunto a Benevento, fino al 30 agosto. Per maggiori informazioni consultare il sito benebiennale.com.
1: Torna a Roma L'Angelo e la Luna 2026, il festival di circo contemporaneo che include danza, musica e teatro, promosso dall'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo. Un ciclo di eventi serali che intrecciano linguaggi contemporanei e patrimonio culturale, offrendo nuove modalità di fruizione degli spazi monumentali di Castel Sant'Angelo. La rassegna propone 15 spettacoli di artisti nazionali e internazionali che animeranno i vari ambienti del castello, dalla corte di Alessandro VI alla Sala Paolina, dal cortile dell'Angelo alla terrazza panoramica. Questo fino al 4 ottobre a Roma.
0: E adesso ascoltiamoci Egramaro, E così sia, e poi altri festival teatrali e culturali.

Adesso spazio al Festival di Teatro e Arti Performative. Vi segnalo le Performazioni International Performing Arts Festival in Val Samoggia, Guiglia, vicino a Bologna. È un festival giunto alla 15ª edizione e si svolge in varie località del comune di Val Samoggia, provincia di Bologna, e nel comune di Guiglia, vicino a Modena, dal 9 al 13 settembre. Performance, installazioni, lavori site specific con compagnie italiane e internazionali per rigenerare territori giustamente considerati marginali.

In Sicilia, fino al 5 settembre, teatri di pietra. Dal Grecento a Trapani, da Palermo a Siracusa, passando per Enna, Teatri di Pietra Sicilia 2026 costruisce ancora una volta una geografia culturale che attraversa l'isola e mette in relazione luoghi, comunità e visioni artistiche differenti. Andiamo in provincia di Vicenza, a Bassano del Grappa, dove dal 21 al 30 agosto abbiamo B-Motion, nuove prospettive da cui osservare e interpretare il presente. Un festival dedicato a danza, teatro e musica, un focus riservato alla Svizzera e un altro alla Lituania. Un panorama artistico eterogeneo che mira a offrire un significativo scampolo della ricerca internazionale nel campo delle arti performative. Andiamo a Macerata, San Ginesio, dove dal 25 al 30 agosto avremo Ginesio Fest, giunto alla quinta edizione. Il tema di quest'anno è Illusioni, con vari spettacoli teatrali, tra cui Bubaro dei Bubari della giovane Carolina Vulcani, Dottor Vice di Franco Scaldati e altri spettacoli di danza. Questo appunto a San Ginesio, provincia di Macerata, dal 25 al 30 agosto. A Lecco e Monte Brianza, dal 28 agosto al 6 settembre, invece avremo il Festival Teatrale delle Ville nei parchi più belli della Brianza, che si intitola L'ultima luna d'estate. Un festival giunto alla 29esima edizione. E porta il teatro in vari comuni della Brianza, animando parchi, ville, piazze. Il titolo di quest'anno di questo Festival Teatrale delle Ville della Brianza è Il potere rivela l'uomo, suggerendo così la volontà di esplorare il tema del potere attraverso i testi dei grandi autori. In cartelloni attori come Laura Curino, Massimo Polizio, Alessandra Faiella. Fino al 23 agosto il cimitero Futa Pass, vicino a Firenze, il più grande sacrario tedesco della Seconda Guerra Mondiale, ospita diversi spettacoli, tra cui Il processo di Franz Kafka, proponendone un adattamento teatrale. E segnalo a Crema, provincia di Cremona, dal 28 al 30 agosto, Festival di Teatro che non t'aspetti. Una serie di incontri teatrali interessanti appunto tra il 28 e il 30 agosto nelle piazze di Crema. Ci saranno varie compagnie, tra cui la Compagnia del Porchiero, la Compagnia Pantachel Teatro, Compagnia 100%, Compagnia Fraternal, che si esibiranno in spettacoli teatrali interessanti nelle piazze appunto di Crema. Ad Arona, provincia di Varese, dal 29 agosto al 6 settembre avremo Teatro sull'Acqua. Questo festival, Teatro sull'Acqua, giunto alla 16esima edizione, propone una serie di eventi, 77 eventi, centinaia di protagonisti, con una novità, il palco d'acqua si infuoca per una nuova coproduzione internazionale Scorre il Tempo. Questa rassegna, diretta da Dacia Maraini, porterà in scena performance teatrali, musica, danza e incontri con grandi autori. Nuovi luoghi si trasformano in teatro, mentre temi urgenti attuali guidano un programma sempre più ricco. Per maggiori informazioni consultare il sito aronacittateatro.it. Adesso ascoltiamoci Modà, Tappeto di Fragole, e poi una divagazione, una riflessione su un tema di attualità.

Care amiche e cari amici, questo spazio è la nostra divagazione, riflessione personale, come di consueto, al termine di questa puntata. Ecco, volevo ricordarvi, fra l'altro, che su YouTube, sul mio canale YouTube Avanze di Cultura, ci sono diversi video in cui affronto argomenti di tipo culturale, creativo, su vari aspetti, dall'arte alla letteratura, al teatro e così via. Per cui vi consiglio, vi invito a visitare il mio canale YouTube Avanze di Cultura. Ecco, fatta questa premessa, oggi parleremo di narrazione, ma narrazione legata soprattutto ai nostri aspetti personali, alla nostra storia. Una domanda che spesso mi pongo è: quanto è importante la nostra storia? Perché guardando programmi televisivi come tipo Che tempo che fa o Domenica N, spesso mi è capitato di chiedermi che effetto farebbe portare come ospiti dei perfetti sconosciuti invece dei soliti noti. Perché non piazzare in fascia di prima serata le banali storie di sopravvivenza dell'uomo comune, della donna comune? La risposta è abbastanza ovvia, no? Non fanno audience. Cioè, la normalità, la quotidianità non attira il pubblico e quindi si preferisce puntare sempre sulla celebrità, sul personaggio famoso. D'altra parte, capite anche voi che un Fabio Fazio che intervista un emerito sconosciuto per mezz'ora filata sarebbe impensabile. È anche vero che ci sono interviste a uomini e donne comuni, di tanto in tanto, ma sono casi sporadici, di solito associati a fatti di cronaca, tipo per trasmissioni tipo Chi l'ha visto, Amore criminale, insomma, cose sporadiche appunto legate a fatti di cronaca, magari truculenti, che saltano subito all'attenzione. Ma a una persona normale, e c'è tanto se viene concesso un parere al volo sull'ennesimo ritardo dei treni. Cioè, è una logica che in fondo implica un'amara verità. Cioè, chi è famoso conta, chi è famoso fa audience, chi non lo è conta poco o nulla, insomma, o viene trascurato. Le storie di chi parla in televisione sono importanti, quelle del precario, della casalinga di turno, non interessano a nessuno quasi. Ed è un meccanismo che si autorinforza in continuazione, per cui più si appare sullo schermo e più si è richiesti. E così, insomma, noi stessi, l'uomo e la donna di tutti i giorni, finiamo per dedicare più attenzione al famoso cantante o al calciatore piuttosto che ai propri problemi personali, come se il cantante o calciatore o l'attore famoso non ne avesse. Si è così convinti della irrilevanza della propria storia che si preferisce vivere o sognare quella di altri, più bravi o fortunati, come una specie di riscatto per luce riflessa. Ma siamo così convinti che l'esistenza del povero lavoratore, del pensionato, del disoccupato siano meno importanti di quelle del personaggio famoso. Ma secondo me lo sforzo che molte famiglie fanno per arrivare a fine mese è paragonabile a quello di un noto corridore al termine di una gara estenuante, oppure a quella di un cantante al termine del suo tour. C'è sempre una dimensione eroica, per dire mitica, nella vita di ognuno di noi. Cioè, la vita di coppia, il fare dei figli, la ricerca di un lavoro, sono vere e proprie imprese, anche se chi le compie non va nelle pagine dei giornali. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

Ecco, riprendiamo il nostro discorso sul concetto di storia personale. Come ho detto, secondo me non ci sono persone di serie A o di serie B, cioè vite importanti e vite insignificanti. Secondo me il problema di fondo è, come dire, una scarsa consapevolezza del proprio valore, di ciò che si è fatto nel corso degli anni. E non è vero che il famoso canciatore, la presentatrice famosa, contino di più dell'uomo della strada, della donna di tutti i giorni. In molti casi questi personaggi così famosi hanno, come dire, in comune una capacità, un'abilità portata all'estremo, per esempio una voce bellissima, una potenza artistica, una potenza atletica portata all'estremo, cioè una capacità che ha in qualche modo oscurato tutto il resto. La stragrande maggioranza delle persone che non posseggono un particolare talento a livelli altissimi, però hanno a disposizione una serie di abilità, di esperienze tutt'altro che irrilevante. E ciò che può mancare è in fondo la consapevolezza del proprio valore in termini di vita vissuta, di progetti, cioè una consapevolezza che si riduce anche a causa di questo nostro agire stereotipato e convulso. Quindi torniamo alla domanda di fondo, alla domanda iniziale: quanto è importante la nostra storia? Io direi che conta molto, e non occorre avere un milione di followers, essere intervistati alla televisione, insomma, per averne prova. La nostra storia dipende da ciò che noi siamo ora, da ciò che stiamo facendo o che faremo. E quindi l'importante è prendere coscienza di quello che noi siamo, considerare che non ci sono appunto persone di serie A, persone di serie B. L'importante è mettersi in gioco, ecco, mettersi in pista. E il consiglio che spesso do è che questa storia può essere raccontata, può essere espressa, può essere scritta in forma di racconto, in forma anche di video, visto che i social, bene o male, ci mettono nelle condizioni di essere presenti, di partecipare al grande universo narrativo a livello mondiale. Tutti noi abbiamo la possibilità di giocarci al meglio, di presentarci al meglio, di far sì che la nostra storia sia importante, perché è importante sia che abbiamo 5 follower sia che ne abbiamo 5 milioni. E questa era un po' una riflessione a ruota libera che volevo farvi, appunto, condividere con voi per sfatare un po' questo mito del fatto che un personaggio famoso conti di più, sia più bravo, sia più bello, quant'altro, invece che l'uomo o la donna di tutti i giorni siano da considerare personaggi, persone così non importanti. Siamo tutti importanti, l'importante è appunto esserne consapevoli.

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivervi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Questo pomeriggio andiamo a scrutare un album degli anni 70 del 1977 di Lucio Dalla, intitolato Come profondo il mare. Album decisamente importante per l'autore. È il primo in cui Dalla scrive sia i testi che le musiche, dando inizio alla sua fase cantautoriale ed è considerato una pietra miliare della canzone italiana.
2: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo.

0: In questo album, Dalla non è più il Dalla jazz sperimentale degli anni 70. Qui diventa davvero narratore ironico, surreale e politico.
1: Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: Lucio Dalla era davvero di un'altra categoria. Musicista vero, clarinetto jazz a 16 anni, poi sperimentazione, poi cantautore, poi pop, senza mai diventare banale. In Com'è profondo il mare c'è già tutto: l'ironia, il sacro e il profano, la poesia di strada e il jazz. Sta proprio lì, insieme a De André, De Gregori, Battisti, Guccini, ma con una follia tutta sua che gli altri non avevano.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

Il 5 agosto del 1966, esattamente 60 anni fa, arrivava nei negozi di dischi del Regno Unito Revolver, il settimo album dei Beatles, pubblicato a meno di un anno di distanza da Rubber Soul. L'album segnò una svolta decisiva nella storia della band e in cui in generale della musica pop. 14 canzoni, nelle quali musica classica, suggestioni indiane, psichedelia ed esperimenti di studio convivevano in un linguaggio ancora in gran parte da inventare.

Eleanor Rigby. Niente Beatles che suonano, solo Paul. Un quartetto d'archi e un testo sulla solitudine. I'm Only Sleeping. John Lennon ha suonato con il famoso assolo di chitarra al contrario.

Oggi Revolver è considerato uno dei capolavori assoluti dei Beatles, ma nell'estate del 1966 la sua portata non parve immediatamente chiara a tutti. Le recensioni dell'epoca raccontano lo stupore di fronte a suoni mai ascoltati prima, l'ammirazione per canzoni come Eleanor Rigby, ma anche dubbi, incomprensioni e giudizi severi. Chi lo definiva brillante e rivoluzionario, chi invece restava perplesso davanti all'elettronica. L'album si apre con Taxman di George Harrison, attacco feroce al fisco inglese.

Hasta nada.

Oggi festeggiamo l'anniversario di Revolver, mitico album dei Beatles. Il 5 agosto del 1966, esattamente 60 anni fa, arrivava nei negozi di dischi del Regno Unito Revolver, il settimo album dei Beatles, pubblicato a meno di un anno di distanza da Rubber Soul. L'album segnò una svolta decisiva nella storia della band e in più in generale della musica pop. 14 canzoni, nelle quali musica classica, suggestioni indiane, psichedelia ed esperimenti di studio convivevano in un linguaggio ancora in gran parte da inventare.

gli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tigullio.
4: E il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti
7: con Alex De Sì.

Sono cresciuto distante da regole comuni che non valgono per tutti, soltanto per alcuni.

ogni impresa io sarò presente, in ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà.

0: sorridi. Sorridi. Io non mi muovo da qui.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

e ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno

e ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shazz Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca ed emozionante dei brani più virali e shazamati del periodo. Fra rock, pop e melodie avremo modo di riascoltare grandi hit vintage, ancora oggi in grado di farci vibrare tutto dentro, e sicuramente non potrà mancare qualche brano dei giorni nostri. Ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo, il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un brano dall'energia incredibile che coinvolge ogni cuore. Enjoy the silence.

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Passò alla storia per un coraggioso videoclip in cui il cantante appare completamente nudo fra modelle, anche se svestite, celebrando un messaggio di purezza e di unione universale. Era il 1993 e sono i Beloved con Sweet Harmony.

0: Song of the Week.
1: E chi vuole alto a livello globale? Scritta da Simon Le Bon per superare il trauma e il profondo dolore per la prematura scomparsa del suo migliore amico David Smiles, questa splendida ballata segnò la rinascita commerciale dei Duran Duran. A noi, Ordinary World.

0: Number 9.
1: Quella che ascoltiamo ora è un grido d'amore e di forza interiore vissuto attraverso una voce nera, racchiusa in un'icona bionda. Lasciamoci travolgere dall'energia intramontabile di Anastasia. Questa è Left Outside Alone.

0: Number 8.
1: Nacque nel 1975 come pezzo dei The Arrows, ma I Love Rock and Roll divenne un inno rock leggendario e planetario solo anni dopo, grazie al carisma ribelle e alla graffiante interpretazione al femminile di Joan Jett and the Blackhearts.

0: l'angolo Discovery.
1: Vediamo un po' cosa c'è nell'angolo Discovery. Un potentissimo messaggio di denuncia contro violenze omofobe in una traccia con la firma di Osier, dominata da metafore religiose, che descrivono però l'atto d'amore. Take me to church.

0: Number 7.
1: Siamo nel 1969, ma non è ancora l'angolo vintage. I Ramones si distinguono per il tipico punk rock accelerato, eppure con I Can Seem to Make You Mine si fecero ispirare da un pezzo del 1965 dei The Seeds e mostrarono un lato più nostalgico, ma pur sempre grezzo.

0: 6.
1: La Virashad Chart ci propone ora i Toto con Africa, un pezzo nato dall'immaginazione di un musicista che non aveva mai visitato quel continente, ma era riuscito comunque a captarne il fascino leggendo il National Geographic e a crearne i paesaggi sonori suggestivi con percussioni e sintetizzatori. I Toto con Africa.

0: Soundtrack.
1: Eccoci all'angolo della musica per TV e movie. Il ritmo travolgente in stile high energy del produttore Gene Steinman ha ridefinito l'immaginario cinematografico degli anni Ottanta grazie alla voce graffiante della compianta Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero, celebre a livello mondiale come brano portante della colonna sonora del film Footloose.

0: 5.
1: Siamo a metà della Vairo Jazz Chart di questa settimana. Arriva un brano che dietro la maestosità rock nasconde una delusione. Il cantante John Wetton scrisse il testo basandosi sulla rottura sentimentale con la propria fidanzata che lo aveva lasciato per un altro uomo. E noi la dedichiamo a tutti quelli che hanno avuto una delusione in amore. La rabbia e l'energia di Only Time Will Tell, degli Asia.

0: Angolo vintage.
1: Angolo virale vintage. Gli artisti sanno trarre ispirazione anche dalle situazioni più semplici. Wonderful Tonight nacque di getto una sera mentre Eric Clapton giocherellava con la chitarra aspettando pazientemente che la futura moglie, Patty Boyd, finisse di truccarsi e di farsi bella, anzi meravigliosa, per andare ad una festa a casa di Paul McCartney. Wonderful Tonight, Eric Clapton.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
5: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
6: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io?

0: se... .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: il meteo.
3: Eu não existo longe de você. From 7va.fm Alt Radio Olgoden. From 7va Sene Alt Radio.

0: 7va.fm Nauti Rádio, all good day.
1: From 7va.fm/LTRadio, all good day. From 7va.fm/LTRadio.
2: E questo l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione. Lo trasmettono al Godei, trasmissione che è partita nel febbraio 2024 e che tutti i giorni tiene compagnia tutti coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
3: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di 7va, ciao a tutta la redazione. Io sono Magali e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito, Chico.
2: Grazie a te. Magali con l'accento sulla I, perché è una sì, che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi
3: infatti
2: è qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema, invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente Magali con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Però che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
3: Sì, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare, ho avuto molto tempo per stare con me stessa, non so se questo è un bene o un male ovviamente, e praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare e quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio modo, metodo comunque di comunicazione, e mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale tipo in un cinema, un teatro, per strada, ma comunque le conoscenze, che siano in amicizia oppure che possano sfociare in

0: qualcosa di più avvengono tramite social, e quindi delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio, dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma, è tutto molto così virtuale, e quindi è nato Delivery, che poi è anche, mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po', diciamo così, addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè Sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma, e questo è Delivery.
1: E beh, una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, sì. Adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? Vabbè, è questo il mondo che cambia. Del resto, scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale. Però poi dopo c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie.
0: Infatti vedevo delle cose su TikTok dove magari si era dato il primo appuntamento e magari dice: ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa, e quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
1: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magali con questa sua Delivery.

0: Di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a me in studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione per il testo, e questo qui si intitola invece Lascia stare, no? Dove c'è questo prendere armi e bagagli, baracche e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno approfondendo prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono di soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su una autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, e quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade, e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, bravo, si chiude bravissimo. Una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta, e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire. Certo che
1: sì.
0: Non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le mosse giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magalì con

0: stare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica. Magalì, più che una promessa e una minaccia, torneremo ad essere elementi di disturbo e continueremo a interpellarti, perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che, grazie a Dio, è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze, come le vivi, il palco che ti dice?
2: Sì, io ho avuto esperienze comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
1: E beh, il senso del live, tra l'altro abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana. Lucana più precisamente di dove?
2: Io sono di Ferrandina, provincia di Matera.
1: Benissimo, quindi insomma la Basilicata, lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità. Sì. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
1: Magalì, abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alte Radio, collegate con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
4: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
5: Riccardo Pellegrini presenta
6: Ora musica.

0: Trovate ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di nessun genere. Siamo pronti a partire tra poco con le nostre novità, subito con il classico che come ogni giorno apre la nostra puntata.
1: Ora musica story.
0: 1980.

soprattutto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè, questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie.
0: Ecco, bello, quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina secondo me, è uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato,

0: tutto lavorato, con degli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco. Abbiamo voluto dargli il valore che merita.
1: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, sì. Ed era quello, no?
0: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
1: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
0: Sulle maggiori piattaforme.
1: Esattamente.
0: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
1: Quanti pezzi, ecco, sono?
0: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
1: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, fiori dal deserto nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie ad Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Radio Tiburio.

0: Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Restami Addosso, il singolo di Carlo Audino.
1: Il sole muore

0: Restami addosso, questo è il titolo della canzone di Carlo Audino, qui Aura Musica tra le nostre promozioni.
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
3: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Ehi, da brava.
1: Radio Mania, Day by Day.
2: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo tutti i

angolo dei ricordi che ci riporta al 1979, canzone scritta da Cristiano Minellono, ma c'è anche lo zampino di Toto Cutugno in questo brano. Il tempo se ne va, Adriano Celentano.

Il tempo se ne va, le calze a rete hanno preso il posto dei calzettoni, cantava Adriano Celentano tanti anni fa con questo brano scritto da Minellono e Toto Cotugno, oggi nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1979. Torniamo all'attualità 2026, estate 2026, voce giovanissima quella di Tati S, il suo singolo è L'incontro.

0: qua.
1: Francesca Gallo da Bologna con il suo nuovo singolo che si chiama Leggera, anche questa settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

0: Aura Musica unico, ovvero Andrea Licari in arte unico. E questo è il suo singolo, si chiama Donna, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta nel 1984. C'è la Kool & The Gang con Fresh.

oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con questo super funk che ci ha riportato nel 1984, Fresh, domani alla stessa ora, altro classico e altri ricordi che raffiorano per chi c'era o per chi ha qualcosa di legato alle canzoni che vi proponiamo. Adesso torniamo alle nostre promozioni, le promozioni di Ora Musica.

0: Free Fox con il featuring di Masa Amini tra le novità di Ora Musica.
1: La migliore musica sul tuo lungomare preferito, Radio Tiguglio Web.
2: Tell me what you really like.

0: canzone.
1: Kilian, produttore, DJ, lui sta nella musica sin da piccolo e tante sono le cose che cerca di fare appunto a livello di produzione. Questa è la sua produzione.

produzione discografica, canzone che si chiama Libera, singolo che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica. Continuiamo con le novità, che questa settimana sono davvero tantissime, ve le faremo ascoltare una dietro l'altra. Questa è quella firmata La Croix, Moreno Cavalieri, in arte de La Croix, si chiama Più non va.

0: resti tu.
1: Più non basta, questo è il singolo firmato della Croix, altra novità al primo ascolto, ma andiamo a chiudere la puntata di oggi con l'ennesima novità, si intitola Gira, vota e furria, Sissi Castro Giovanni.

0: Gira Vota e Furria, Sissi Castro Giovanni oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora in rete. Vi risegnerò la pagina Ora Musica su Facebook e poi la mia pagina su Instagram, Riccardo Pellegrini tutto attaccato. A domani, grazie.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora. Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di

0: Ma che bel saltone indietro nel tempo, all'anno 1979, e loro hanno The Neck con My Sharona, uno dei riff di chitarra che tutti conoscono, non poteva che fare grande questa canzone, però è difficile poi ripetersi. Infatti loro sono stati una vera e propria meteora. A proposito, durante questa programmazione vi proporrò altri grandi successi del passato, ma i protagonisti sono stati delle vere meteore. Beh, dopo ne sentiremo di belle, ne sentiremo veramente di belle. Un grazie per aver scelto la nostra radio. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì. Stare con

0: È stato veramente un piacere rivedere sul palco, anche se con le stampelle, Noemi. Bentornata Noemi, siamo veramente felici di questo. Beh, è stata vista brutta cadendo dal palco, ma ora è risalita con la sua solita grinta e sta continuando.
1: Troppo forti! La devi smettere, sono 7 anni che ci stai a rompere le timpani, dai e smettila! Oh, non la famo più,
0: 7 anni di radio e chitarra elettrica a tutto volume, giorno e notte, ha causato ai vicini disturbi del sonno e ronzie alle orecchie. Ora però Kazunori Yokoi, di 61 anni, è stato arrestato. Questo accade in Giappone, esattamente a Kyoto. L'accusa, secondo quanto riferito dalla polizia locale, di aver esposto 3 residenti del suo condominio tra i 60 e 80 anni a musica e suoni assordanti dal giugno del 2019 fino a luglio di quest'anno. Queste persone, vittime degli altissimi decibel di Yokoi, avrebbero sviluppato sintomi legati alla privazione del sonno e forme di depressione. Ma ci hanno pensato un pochino prima di arrestarlo, poi dicono che è lenta la giustizia italiana. Bah!
2: Troppo forti! Troppo forti!
0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio e ora arriva una novità discografica fresca fresca, il nuovo singolo di James Blunt, Tastes Like Summer.

0: troppo forti, troppo forti.
1: Sa roba, sound check. Prove di successo.
2: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale il giovane cantautore romano Tiziano Coccia, in arte Voliera, e ci propone il nuovo singolo, Occhi Grandi.
3: Sound check. Prove di successo.

nostra forza adesso staremmo ridendo, tenendo per mano un futuro diverso, invece di avere la faccia nel cesso, provando a sputarci dentro un sentimento.

0: Bogliera ci ha proposto il nuovo singolo Occhi Grandi.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Tigullio Web.
3: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Troppo forti!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Le hit del momento, ma anche i grandi successi del passato. Facciamo nuovamente un gran salto indietro nel tempo, come avevo promesso, con delle meteore. Sì, perché loro hanno avuto un grande successo nel 1993 con WhatsApp. Sto parlando dei Four Non Blondes. Ma ora torneranno? Sì, voci più là di sì, proprio quest'anno.

Sì, sembra che dopo 33 anni loro abbiano voglia di riunirsi e tornare con un secondo album. Noi glielo auguriamo veramente. I Forno Blonde qui all'interno di Troppo Forte, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutti.

sono in svolgimento i giochi del Mediterraneo. Oh, Alex parla di sport. No, non voglio parlare di sport, anche se sono appassionato, oltre del calcio, anche di tantissimi altri sport come l'atletica leggera, che ne vado pazzo. Però vado pazzo anche per un'altra cosa, per il gelato. A Taranto, in occasione dei giochi del Mediterraneo, è stato lanciato un gelato celebrativo blu mare con alga spirulina, cioccolato bianco e mandorle pugliesi. Niente male, anche se io toglierei l'alga spirulina, non è che mi fido tanto, però sicuramente è da assaggiare. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. La musica prosegue.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Hai capito? Ho capito, sì. Mica
2: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16:30.

0: sulla nostra radio e arriva un altro appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Oh, caspita, c'è Elle con noi. Ciao! Come
3: ciao.
0: Va? Non ci dormo la notte per fare questi accostamenti, Ciao Elle, come va?
3: Me la son cercata.
0: ciao, tutto bene, sì.
3: Benissimo.
0: Ti sei cercata, ma giustamente, caspita, è il titolo del tuo singolo e beh, ce l'hai regalata proprio questo assist, dai.
3: sì, ci sta.
0: Allora, come nasce questo nuovo lavoro? Raccontaci un po'.
3: Questo singolo nasce un momento di sfogo, ce l'avevo lì e l'ho fatta, mi è proprio venuta, insomma,
0: caspita,
3: distinto, ecco. mi è venuta distinto.
0: Oh, con te in questo brano chi suona?
3: Allora, suonano Stefano Brandoni, Claudio Cupelli, Alfio Badano e nominiamo anche il signore del mix, signore degli anelli, signore del mix, che è Roberto Vernetti.
0: Uh-huh. Sì. Un bel band, ma ormai è consolidato questo gruppo di lavoro?
3: Alcune persone entrano, escono, alcune rimangono fissi, poi dipende anche molto dal progetto, perché magari ci sono certi professionisti che sono più specializzati in un genere. Uh-huh. Capito? Un genere che magari per un album decido di non toccare affatto. Quindi giustamente ci sta, dipende. Mm-hmm. ma ci sono alcuni che rimangono fissi. Sì.
0: Oh, tutte le cose strane, scusa, caspita, i tempi delle bestie.
3: L'album.
0: Sì, quanti brani ci troviamo all'interno? Lo so, ho studiato.
3: 13?
0: 13? Brava, 13.
3: Non sono 13, credo.
0: No, sì, va bene, dai.
3: Sono 13.
0: Lo sai tu?
3: 13. Perché, sì, perché in realtà io sono una cantautrice, lo diciamo agli ascoltatori,
0: certo,
3: che magari... in realtà il primo brano e l'ultimo non sono proprio delle canzoni, sono un'introduzione e una chiusura, quindi uh-huh. Sono dei brani, sì, sulla carta lo sono, però di fatto no,
0: fatto l'intro, esatto, e l'uscita, ecco, in poche parole.
3: Esatto, ho fatto l'apertura e la chiusura.
0: Fatto bene,
3: sì.
0: Ogni tanto ci vuole, poi questo lo fanno i grandi artisti come te.
3: Oddio, no.
0: Sì, è vero, dai. Ogni tanto parlo con qualcuno, ah sì, c'è Elle, ah sì, c'è Lisa Brunetti. Oh, ma stai tutte le parti, cara mia.
3: Oh, che carino, grazie mille per questa cosa.
0: No, è vero, con tanti artisti che parlo dico sì, sono di Bologna anch'io e ho fatto questo brano con Lisa, ho fatto questo brano con Elle. È una bella cosa secondo me, perché vuol dire veramente hai tanto da dare.
3: Io lo spero finché ci siamo e c'è il concesso di poter essere creativi, di fare quello che amiamo, è giusto farlo.
0: Certo.
3: È bello farlo.
0: Cioè, fai bene. Ascolta, in estate ti troveremo anche live? In questa estate ormai è partita.
3: Questa estate ormai è partita. Non lo so, non credo, perché più che altro sarà un momento di pubblicazione, c'è un sacco di progetti, ragazzi, che devo mettere fuori e quindi sarà il momento, secondo me è il momento più bello, perché è il momento della pubblicazione anche per i ragazzi che mi seguono, per magari i più affezionati, no?
0: Certo.
3: È sempre bello, anche perché era da 2 anni che non pubblicavo, quindi non era poco, no?
0: No.
3: 2 anni
0: è un bel po', eh?
3: È un bel po'.
0: E caspita, ti è scappata proprio, giusto?
3: E caspita, sì. Purtroppo sì.
0: No, ma perché purtroppo? No.
3: Perché è una canzone cattivissima.
0: Cattivissima, ma è bellissima.
3: Sì.
0: Scusa.
3: Oh, grazie.
0: Per quanto io, quel poco che ci capisco, per me è bella.
3: Grazie mille.
0: L'ascoltiamo insieme? Dimmi.
3: No, va benissimo.
0: No, dimmi prima cosa stavi dicendo.
3: Forse è giusto anche non censurarsi a volte, perché c'è questa tema, ma ne possiamo parlare tranquillamente dopo, non è?
0: Sì,
3: non
0: sì.
3: È un
0: allora,
3: problema.
0: Ora ascoltiamo Caspita, Elle qui con noi in diretta.
3: Yes.

0: questa volta abbiamo fatto sentire tutto fino alla fine, eh? Giustamente, no, perché durante, quando è una canzone in promozione è giusto presentarla tutta, no? Farla sentire fino all'ultimo istante. Oh, sai cosa mi è venuto in mente la prima volta che l'ho ascoltata, quando me l'hanno inviata? Si è tolto qualche sassolino dalla tasca, dalle scarpe, credo.
1: Sì, una frana, dai. Bella, più che sassolino. Sì, mi sono tolta. Sai, tutto il disco, ovviamente il disco non è così, racconta questa storia, è il passaggio dall'amore al rancore, è quel, con tutte le fasi che perlomeno ho vissuto io, e questo è il momento proprio in cui di rabbia, cioè, ci ho messo 3 secondi a scrivere questa canzone, veramente, mi è uscita così.
0: Certo.
1: Dicevo prima, sì, che prima della canzone,
0: sì,
1: a volte è giusto dire le cose come stanno.
0: Certo.
1: Anche se magari questa cosa ci mette in cattiva luce a noi stessi, perché ammettere un sentimento tale è peggio chi lo dice che chi lo subisce, paradossalmente, perché ti senti una persona capace di provare una cosa del genere, è ancora una cosa bruttissima.
0: Certo.
1: Però c'è quel momento che dici, aspetta un attimo che ti dico una cosina, poi dopo la chiudo qui. Cioè non c'è bisogno di accanirsi, non so se mi spiego.
0: Sì, sì, sì.
1: È un momento di sfogo che uno fa per se stesso.
0: Certo.
1: Che ci sta tutta, per me ci sta tutta.
0: Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti?
1: Allora, io sono presente su tutte le piattaforme, sono su Instagram, su Facebook. Scrivetemi se vi va di parlare con me, di magari se avete ascoltato le canzoni e provate qualcosa, anche qualcosa così, non devono essere proprio stati bei messaggi di complimenti o proprio così, anzi leggo tutti, anche quelli che mi scrivono delle cose allucinanti, leggo tutti, quindi mi fa proprio piacere leggervi, quindi se vi va, io sono presente su tutte le piattaforme social, mi cercate così, @HELL.musica. Credo di essere scritta così ovunque, forse non YouTube, che YouTube sono L ufficiale, ma vabbè, fa lo stesso.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima.
1: Grazie mille, ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: questo sicuramente è un appuntamento straordinario. Mi piacerebbe star lì a vedere questi che suonano. Vabbè, dal 28 al 30 agosto a Oulu, in Finlandia, tornano i campionati mondiali di air guitar, 30° anniversario, 10.000 persone che suonano una chitarra immaginaria. Il motto è fate aria, non guerra. I giudici valutano una cosa chiamata Himes, cioè quanto sembra che la musica esca da te. Vince chi ha più faccia tosta. Oulu quest'anno è anche capitale europea della cultura e faranno il palco sull'acqua.
1: Troppo forti!

0: E ora arriva una notizia che fa discutere sotto l'ombrellone. Secondo le indagini di quest'estate, la regione più cara per le vacanze al mare per questo 2026 non è la Costa Smeralda, ma è la Liguria. Ha superato Sardegna e Costiera Amalfitana per prezzi di hotel e stabilimenti. Alassio è in testa, quindi se andate in Liguria e vi sembra di pagare tanto, non è un'impressione.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era l'estate del 1999, Miranda con noi.

0: tormentone dell'estate 1999. Vamos alla playa, lei era Miranda, ma la carriera di Miranda è stata veramente molto breve. Apparse nel brano di Ricky Martin Un Dos Tres Maria, poi pubblicò questo singolo che fu un vero e proprio tormentone in quell'estate, e poi il nulla.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Sì, anche oggi ce l'abbiamo messa tutta per tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Sperando di esserci riusciti, vi diamo appuntamento la prossima volta, sempre qui. Ciao ciao!
1: Troppo forti!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio presenta
2: You Are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

0: amici, ma soprattutto amiche di WSN Radio, Radio Tiguglio Web. Gianluca X vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal, che abbiamo aperto con Saturday Night. Lui era Rob Lanes. La canzone è contenuta nel suo nuovo album che si chiama Blood, Sweat and Beers. E ragazzi, non so voi, ma io non vedo l'ora di vivermi un Saturday Night di quelli come si deve. Intanto, qual è il primo ingrediente per un Saturday Night come si deve? Two beers on the bar, come ci canta il grande Tristan Mares.
1: There's this girl, there's this guy, out on the town one Friday night, sat down by each other.

0: each other. Two kids found forever.
1: Nel nuovo disco di Tristan Mares c'è una canzone più bella dell'altra. La settimana scorsa vi ho fatto sentire Texas Swing in collaborazione con gli Squeezebox Bandit e Jessica Roadcap, e questa settimana Two Bears on the Bar. Ma a proposito di sabati sera, pare che quelli nell'East Texas siano particolari. East Texas Saturday Night. Lui è Jody Booth.

East Texas Saturday Night, lui era Jody Booth. Intanto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E intanto andiamo avanti. La prossima canzone si chiama solamente Texas e lui è Eli Adams.

Texas, Eli Adams. E allora intanto fatemi salutare un po' di gente che mi sta cominciando a scrivere, gente che mi sta ascoltando nella diretta del martedì, e quindi salutiamo intanto Debora e Massimo da Napoli, salutiamo anche Giuliano, salutiamo tutti i DJ di WCN che fanno i dance party, e anche la scorsa settimana una dance party completamente al femminile, veramente spettacolare. Poi fatemi salutare Alice, fatemi salutare Roberta, fatemi salutare Fabio, fatemi salutare Gianni, fatemi salutare tutto in No Water, a cui io dedico la prossima canzone. Arriva da un album che chiama Long Shots, lui è Tim Montana e questa è River Kids.

Ed era Tim Montana con River Kids. E fatemi salutare anche gli M-Mans, che non sono nient'altro che Max e Melissa, i nostri bravissimi registi. E un salutone anche a Dorian, che domani sera, assieme ad Emilio, a Yellow Rose Country, ci parlerà di Cowboy Code. Un Cowboy Code che secondo me il Beach Cowboy, cantato da Brian Kelly, non credo lo rispetti così alla grande.

Brian Kelly, Beach Cowboy. Io intanto vi ricordo anche di mettere il follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che è praticamente aggiornata alla puntata scorsa. Ma continuiamo, la prossima canzone arriva da un album che porta il nome della band, ovvero The Honky Tonk Zeros, e noi ci ascoltiamo Carolina.

E dopo Carolina degli Honky Tonk Zeros, vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio Radio Tiguglio Web. Questa è Blue Bonnet Seal, io sono sempre Giallo TX e adesso rallentiamo un attimo i ritmi con un altro grandissimo della country music contemporanea. Sto parlando di Creed Fisher e questa è Kiss Highway My Gods, quello che dovremmo fare tutti.

Kiss Away My Ghost. Lui era Craig Fisher. Intanto fatemi salutare anche Anna da Bergamo, che mi hanno detto che mi sta ascoltando. Ciao Anna, e un saluto anche a tutti quelli che mi stanno ascoltando ma non me lo stanno dicendo. Grazie a tutti, e un saluto anche agli ascoltatori di Radio Tiguglio Web, che mi ascoltano tutti i mercoledì dalle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo avanti con il brano che oggi, questa mattina, ho messo sul gruppo Blue Bonnet Seal by Gianluti X, ed era il brano che come dire, anticipava un po' la puntata di questa sera. Lui è il giovane Corey Keefe e questa è Damn Straight. Sì, è proprio quello straight, quel George Straight.

Damn Straight, dannato George Strait, che cosa hai fatto? Hai stregato un mondo, una popolazione di country music, e lui era Corey Kiff. Ricordo anche che Granger Smith ha una canzone con lo stesso titolo, ma non è naturalmente la stessa canzone. Andiamo avanti, la prossima canzone arriva dall'album, si chiama Be Here Instead, e il titolo è Passing Through, e lui è Parker Millsap.

Ed era Parker Millsap con Passing Through. Allora, intanto fatemi salutare un altro paio di persone che sono comparse all'ascolto, vero? La biondissima Ilaria da Firenze, anche lei protagonista dei nostri dance party del weekend, e anche a Nicola. Ciao Nicola. E allora, intanto io vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Bluebonnet Hill, a quella di WSN Radio, dove Bluebonnet Hill va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e Rebbe che il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Bluebonnet Hill Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Bluebonnet Hill va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo avanti con i Running Shine, e questa è la divertente Thelma e Louise.

Thelma and Louise, Running Shine. E allora, per la prossima canzone vi devo svelare un piccolo segreto. Sono stato in dubbio fino alla fine su quale brano mettere, perché l'album Earth, Tate, Hangovers and Honky Tonks degli West of Texas è veramente una cosa... cioè, ragazzi, forse una delle più belle cose che abbia sentito negli ultimi mesi, sì. Loro, ripeto, sono in West of Texas e io, da farvi ascoltare questa sera, ho scelto Fallin'.

conservare gelosamente. Ma andiamo avanti con una voce, un'altra voce femminile. Lei è Adara Kay, è una giovane bionda bellissima. La copertina dell'album la vedete sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Sale Live. L'album si chiama Who I Am e questa è Turnpike Time.

Adara Kay, Turnpike Time. E si continua del prossimo artista. So che all'ascolto qualche suo estimatore c'è. Lui è uscito da poco tempo con il suo nuovo album The Rain. La canzone che vi faccio ascoltare è Blue Jeans Jesus e lui è Dallas Moore.

0: Blue Jeans Jesus Dallas Moore. E allora, prima di presentarvi la prossima canzone, volevo dirvi che qualche giorno fa ci sono stati gli ACM, gli American Country Music Award, e diciamo che il country espresso da quei, se il country è quello espresso da quei premi lì, beh, come dire, ascolta un altro genere, e qui a Blue Bonnets lo potete sentire. Meno male che però c'è gente come Andrew Beam, che nel suo album Selma by Sundown ci ha detto che il country non è morto. Country ain't dead, Andrew Beam.
1: Won't you get on down my side of time.

Country Ain't Dead, Andrew Beam. Spero che chi è stato all'ascolto di questa puntata se ne sia reso conto, al di là di chi premiano dall'altra parte dell'oceano. Intanto io volevo ringraziare Corey Keefe e Ronnie Shine, che hanno risposto alla foto ringraziando, chi condividendo il post di Blue Bonnet Seal Live. Però io vi devo dare una brutta notizia: purtroppo siamo giunti al termine anche di questa puntata, e allora io intanto vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina alle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E allora a me non resta che salutarvi, vi lascio con un brano che secondo me ci starebbe anche bene nella trasmissione di Orianna della domenica mattina, la splendida Amazing Grace. Anzi, se l'avete già fatto, ascoltatevela, perché il Christian Country regala sempre grandi grandi emozioni. E vi ricordo anche l'appuntamento di domani sera con Yellow Rose of Country, dove si parlerà di Cowboy Code. E poi ragazzi, le trasmissioni di WCN sono talmente tante che se comincio a nominarvele, il palinsesto comincia a essere pregno, comincia a essere pieno, e anche quello di Radio Tiguglio Web. Allora io intanto questa sera vi lascio con una canzone che arriva da un album che si chiama Listen to the Music. La canzone è Heaven's on the Way e lui è Zephaniah Ora. Gianluca X vi saluta, vi do l'appuntamento a martedì prossimo su WSN Radio, a mercoledì su Radio Tiguglio Web. A me non rimane che augurarvi una buona notte o un buon pomeriggio. Lui, Zephaniah Ora, Heaven's on the Way. Ciao a tutti.

gentili ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18. Siete pronti per cominciare una nuova storia? Prima di iniziare il nostro racconto, vi ricordo che ci potete trovare sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci. Adesso però entriamo nel testo inedito che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Pensieri di un astronauta. Piccolo brano che parla dell'evoluzione personale di un uomo che desidera esplorare lo spazio in cerca di un'alternativa per coltivare piante su altri pianeti, perché la Terra è ormai improduttiva da tempo. Dunque, mettetevi comodi, sta per iniziare un nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.

A volte mi sentivo così. Su quelle terre desolate, una volta abitate, non riuscivo a trovare pace. Me ne andavo a spasso per le lune, saltellando, e pensavo a quanto tutto fosse relativo, a quanto il nostro cervello fosse piccolo e a quanto la matematica fosse assolutamente inutile. Sì, inutile. La matematica l'abbiamo creata noi antropomorfi per darci una spiegazione a questa vita così insensata. La matematica è umana tanto quanto la religione. Punto. La matematica non esiste come la religione non esiste. Questo è quello che si pensa quassù a 1.000 miliardi di chilometri, migliaia di anni luce lontano da casa, lontano dalle piccole cose, le cose che per noi piccole formichine sulla Terra hanno un gran peso. Sì, venitelo a dire a noi, quassù, senza terra e senza Dio, che rimbalziamo come delle inermi biglie da flipper da un cratere all'altro. Cari miei, il nostro cervello è molto, molto limitato. Il tempo non è un'equazione. Il tempo sta nell'armonia delle sfere. E questo è quanto. Ma che Gesù! L'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. Io intendo proprio la sua propria. Prendete le macchine, ad esempio. Esse constano in due fari per vedere la strada, a forma quasi sempre di mandorla. Ma voi non ci avete già visto degli occhi per caso o sono solo io? La macchina ha quattro ruote per muoversi, appunto gambe e braccia. La macchina beve e va avanti con altre sostanze ed accorgimenti vari, esattamente come farebbe un organismo. E poi scerne quello che non le serve dal tubo di scappamento. Adesso la macchina ha un cervello, chiamata centralina, per non essere guidata e prendere se stessa le decisioni per arrivare da A a B in tempo ottimale. La macchina ha dunque un inizio e una fine, come noi e come le stelle. Una volta finito il nostro ciclo, veniamo rimessi nel ciclo da madre natura, che anche se non ha fatto la macchina, trova un posto anche a quella. Semplice. Ma quale Dio ci vuole per capire una cosa così semplice? Noi siamo tutti fatti di stelle e ritorneremo tali, non polvere. Che è anche più poetico della Bibbia, se vogliamo. La morte non mi ha mai fatto paura.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: A Radio Ticuglio Web, la scelta vincente. A volte mi mancava la mia terra. Era come se mi richiamasse con la sua forza di gravità, con il nocciolo di ferro di materia incandescente in un mare di materia oscura. A volte, tornando dalle missioni, la differenza la notavo subito, a partire dalla pressione che la forza di gravità esercitava sulle mie caviglie. Era come se atterrando, appena uscito dalla navicella, mi avessero messo in braccio un elefante. Già da lì avevo capito di aver ormai tagliato il cordone ombelicale con il mio pianeta. Lo sapevo, appena uscito dalla navicella c'era quello schiaffo d'aria calda che, arrivando all'improvviso, ti dava il bentornato. E così, atterrato di nuovo tra la mia gente, pensavo e mi sentivo strano. Ma sarà mai possibile, mi chiedevo, che tutto questo appartenga a me? Che tutto questo sia stato io una volta? Niente, non mi riconoscevo più. Ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Che glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni?
4: Riportami ai profumi dell'infanzia.

0: Grazie.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? «Non so più chi sei», mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile. Ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a... Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai su per i cieli avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove. Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo. E non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi. Quando vuoi.
3: Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professori di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunnahabain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

0: Benvenuto. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavi da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa, forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Plus, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Radio Tigulio presenta...
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Sì, benvenuti nella nuova puntata prettamente di stile natalizio del Rock Trails, tradotto Sentieri Rock. Quindi, che cosa possiamo dire? Che abbiamo iniziato con questo grande artista Chris Rea, di padre italiano, della zona dell'Irpinia. Infatti suo papà si chiamava Camillo Rea, la mamma invece irlandese, un personaggio diciamo un po' austero anche per il suo ordine di registro musicale. Le sue musiche hanno radici jazz e blues, ma ci ha circondato sempre da brani affettuosi e delicati come Josephine del 1985, il brano che ancora echeggia tutt'oggi, Driving Home for Christmas del 1988. Josephine è stata, diciamo, la bandiera di questo grande artista, che purtroppo ci ha lasciato proprio in questi giorni per una malattia all'età di 74 anni. Non aggiungo altro, lo salutiamo, questo bravissimo artista educato nella sua veste di cantautore, dove ha avuto delle grandi e belle responsabilità con la sua musica, anche perché le sue collaborazioni erano molto belle e interessanti. Vi lascio con queste note della grande Sinéad O'Connor con il brano Silent Night.

delicatissimo questo brano Silent Night della Sinéad O'Connor, il brano che abbiamo ascoltato in primis di Christy Riera, Winter Song, canzone d'inverno. Arriva Lucinda Williams con The World Gone Wrong.

compositrice, musicista, ha vinto diversi Grammy Award, 16 album all'attivo, la statunitense chitarrista, molto brava nella sezione blues con Lucinda Williams, di 72 anni, ma ancora cavalca palcoscenici ancora direi molto molto importanti, e lascia il palcoscenico ad Alicia Crate con Bleeding My Dream.

un'artista, Alicia, che ha avuto veramente il suo da fare, perché è partita in sordina, poi si è fermata perché forse non credeva in sé, ma la dinamica è scattata dopo aver così insistito, ispirata da artisti come Rihanna, Beyoncé, Brandy e Steve Wonder, e così ha iniziato, grazie all'ascolto di questi grandi artisti, a scrivere canzoni proprio da ispirazione per quanto riguarda questi artisti. Ha sviluppato così la sua amore attraverso pianoforte e microfono, cogliendo così occasioni per esibirsi a scuola e anche per strada. Sì, proprio lei ha iniziato per strada, originaria quindi della periferia di Montreal, ha diciamo sofferto un pochino, però dopo un bel po' ha iniziato con determinazione e ha avuto al momento il successo meritato. Alicia Craiti con noi in questa puntata dal colore natalizio con Bleeding My Dry. Arriva Morgan Luna, questo progetto musicale del soft blues con Fire in the Dust.

Fire in the Dust con Morgan Luna, questo progetto dove si alternano musicisti dai colori blues rock in questa nuovissima song che il successo diventa molto importante. Fire in the Dust, fuoco sulla polvere, Morgan Luna con noi, e adesso arrivano i grandi ed immensi, stupendi Led Zeppelin.

La front woman della band Florence Machine con questo nuovissimo Synth Magic, magica simpatia, fra gli esponenti di maggior rilievo per la scena alternative rock a partire degli anni 2010, Florence and the Machine si sono distinti soprattutto per la realizzazione di progetti musicali e della produzione complessa ed è anche un po' eccentrica, oltre che per la personalità carismatica proprio dell'intensità vocale della frontman, nonché anche fondatrice del gruppo Florence Welch. Durante il corso della loro carriera possiamo anche ben dire che hanno ricevuto ampi consensi sia da parte del pubblico ma principalmente della critica ed hanno accumulato diversi riconoscimenti musicali tra cui la Brit Awards, MTV Video Music Award e AME Awards, quindi grandi successi per questa bella band con le donne in anteprima, dove hanno pubblicato 10 album, 6 in studio, 4 live. Quindi era Florence and the Machine con Synth Magic.

Comunque bravi, riescono sempre a regalarci delle belle atmosfere. I fratelli Followill sono tre fratelli più il cugino Matthew che consolidano la band che prima di tutto si affacciava allo Southern Rock, quindi strutture soul blues e poi pian pianino hanno voluto inserire scene della rock alternative nell'arena rock. Hanno poi pubblicato 11 ottimi lavori. Il papà, un predicatore, la mamma è molto brava, li ha accompagnati finché dove hanno voluto loro, per poi così inserirsi nella musica. Oggi incidono per la Sony Music, Columbia Records e RCA. E sono di Franklin, Stati Uniti. Hanno girato avanti e indietro, hanno fatto anche gli artisti di strada, per poi naturalmente pian pianino arrivare all'attenzione della critica e diventare una band di rispetto a tutti gli effetti. Hanno venduto a tutt'oggi più di 21 milioni di album e 38 milioni di singoli in tutto il mondo, ovvero siamo circa 60 milioni di dischi in totale. Nel 2008 hanno certificato 9 volte la vincita del disco del Bravo. Bravi, bravissimi, King of Leon, quest'oggi con noi in Pit to the Rind.

Sai cos'è la musica? È Dio che ci ricorda che esiste qualcos'altro in questo mondo. Ascolta, la senti? La musica, io la sento dappertutto, nel vento, nell'aria, nella luce e intorno a noi. Non bisogna fare altro che aprire l'anima, non bisogna fare altro che ascoltare. Non devi mollare la musica, qualunque cosa succeda, perché quando stai male è l'unico posto in cui puoi scappare ed essere libero. Io l'ho imparato a caro prezzo.

abbiamo così ripescato questo chitarrista di fama mondiale, Robin Ford, qui con questo brano molto molto potente, Make Him a Water. Che dire di lui? Lo conosciamo perché è un figlio d'arte. Il papà aveva una propria band, suonava l'armonica, il fratello la batteria, e quindi la band si chiamava Charles Ford Blues Band. Da lì poi lui si è, diciamo, messo un po' da parte perché aveva altri interessi. Nel 1969, pensate un po', con la stessa band apre il concerto di Charlie Musselwhite, un grande bluesman di razza. Poi si unisce al tour di Miles Davis nell'86 e così aumenta le sue esplorazioni tecniche tra blues, jazz e fusion, per poi arrivare a concerti di grande, grande caratura mondiale con Jimmy Witherspoon, George Harrison, Joni Mitchell e con i Yellow Jackets, di cui è stato membro fondatore di questa band. 14 album in studio, un paio di live, tre raccolte, e questo è il musicista di grande caratura mondiale, molto molto conosciuto anche qui in Italia. Robin Ford con noi in Rock Trails con Make Him a Water.

E fa capolino con noi in questa puntata il bravissimo musicista tedesco 50enne Christian Löffer con la sua musica pop rock elettronica. Qui ci ha deliziato con questa sua nuovissima No Distant Came the Moonlight, Christian Löffer.

0: E siamo entrati nell'ultima parte nel Rock Made in Italy con la band felsina Inner Vitero, qui con una bellissima versione del brano mitico della PFM premiata Forneria Marconi, Impressioni di settembre, e vi lascio con Alice Pavlou con l'ultimo brano in ordine di cronologico di tempo, Sparkle, Alice Pavlou con il finale in Rock Trails. E buon proseguimento e buone festività in corso.
1: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.

0: su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Si parte ragazzi, si parte. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Ormai siamo entrati nella terza ed ultima decade del mese di agosto. L'estate sta finendo, cantavano i Righeira. Vabbè, magari lo si potrebbe cantare ai primi di settembre, ma io mi sono portato avanti. Va bene, detto questo, i nostri 60 minuti dedicati alla musica al 50% italiana, al 50% internazionale, non ce li porta via nessuno. Partiamo con una canzone che ci riporta al Mondiale di Italia 90. A proporcela sono Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Beh, ce la ricordiamo questa, vero?

mamma mia, le notti magiche di Bennato e Nannini insieme, eh? Quanti ricordi legati al Mondiale d'Italia 90, Italia che ormai da tanti tanti anni, da diversi anni e alcuni lustri, non ha più le notti magiche dal punto di vista calcistico, eh? Beh, insomma, piano piano si spera ci ricostruiremo, però notti magiche le abbiamo in altri sport, in altre discipline, che sia il nuoto, che sia l'atletica, che sia la pallavolo, che sia anche la Formula 1 con Kimi Antonelli, e perché no, anche il tennis di Jannik Sinner. Va bene, dai, comunque ci rifaremo, tanto impegno come ce ne vuole sempre nello sport, e piano piano risaliremo la china. Intanto un pizzico di musica internazionale con i Soul to Soul, e tra poco daremo un'occhiata anche alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi e che naturalmente vi snoccioleremo da qui alla conclusione.

la grande e raffinatissima musica di Derek Q, dei mitici Soul to Soul all'inizio degli anni 90. Allora, diamo un'occhiata agli argomenti che andremo a trattare oggi, ragazzi. Beh, semplicemente parleremo di ladri sfortunati, ma anche pasticcioni. E poi ci sarà spazio anche per un tesoro davvero grande, pensate, alcuni milioni di euro, ritrovati durante i lavori di ristrutturazione di un edificio vecchio di qualche centinaio di anni. Vabbè, tra poco ve ne parleremo. Le prime due riguardano il nostro paese, l'ultima notizia invece ci porterà in Belgio, per la precisione nelle Fiandre orientali. Non vi dirò il nome del paesino perché per noi italiani è un nome impronunciabile. Vabbè. Intanto arriva Mango con Nella mia città.

ci siamo concessi un bel po' di rocchettino con il buon Billy Idol e la sua Come on Love. Siamo arrivati per la prima notizia di oggi riguardante ladri sfortunati ma anche pasticcioni. Siamo a Parma, nel quartiere Pedro, dove alcune notti fa, approfittando dell'assenza dei proprietari, un uomo di 38 anni ha cercato di entrare nella loro abitazione, però una volta entrato in giardino si è trovato di fronte due simpatici pastori del Caucaso, bei cagnoloni da 80 kg l'uno, insomma non gli hanno dato un gran benvenuto. L'uomo si è rifugiato sul tetto di un'auto all'interno del giardino che era lì parcheggiata per non essere distrutto dai cani. Poi a un certo punto, approfittando della distrazione degli animali, ha cercato di arrivare alla recinzione dove è stato ancora attaccato. Poi una volta fuori ha pensato bene, visto che era malconcio, di chiamare il 112, solo che poi gli agenti lo hanno perquisito, gli hanno trovato un po' di grammi, di alcune decine di grammi di cocaina. L'uomo è stato portato prima in pronto soccorso per essere medicato dalle ferite, dai morsi degli animali, e poi è stato portato, insomma, in commissariato per i rilievi del caso, e si è scoperto chi era.

una canzone che ci parla di un amore estivo, di quelli che si facevano, di si formavano negli anni 70, quando le famiglie andavano tutti gli anni nella stessa località e magari i ragazzini si conoscevano e poi dopo un anno si ritrovavano. Homo Sapiens, la loro Tornerai, tornerò, canzone che tra tutte quelle che loro hanno scritto e stampato, pubblicato, è stata sicuramente quella di maggior successo, le altre sono state decisamente minori, però insomma ci rimangono come ricordo degli anni 70. Intanto noi, a proposito degli anni 70, a questo punto ci facciamo un trenino, questo motivo ricorda tanto i trenini di Capodanno degli anni 80.

con l'ultimo weekend che abbiamo appena trascorso nel mese di agosto, che è il quarto, perché agosto stranamente ne ha 5 quest'anno di weekend. Praticamente abbiamo sostanzialmente archiviato anche l'estate del 2026, almeno dal punto di vista vacanziero per gli italiani, mentre gli stranieri approfittano anche del mese di settembre, anche se, dicendo la verità, molti italiani negli ultimi anni sono tornati ad assaporare anche il nono mese dell'anno, almeno chi magari non ha figli da mandare a scuola, quello è sicuro. Ma intanto noi proseguiamo il nostro percorso, ragazzi, tra poco ci attende un'altra vicenda di ladri pasticcioni che ci porta in Veneto. Intanto arrivano le Lollipop.

Salutata l'Emilia Romagna, salutata Parma, siamo sbarcati nella bassa veronese, siamo nel comune di Cerea, dove alcuni giorni fa una coppia di rumeni, lui 37enne, lei 34, già conosciuti dalle forze dell'ordine, è entrata nel locale supermercato con un passeggino. Peccato che nel passeggino non c'era un bimbo, c'erano delle coperte. Il personale di sicurezza, conoscendo i personaggi, li ha tenuti d'occhio. Praticamente quando si sono presentati alla cassa gli hanno chiesto di controllare nel passeggino, nel quale c'era qualcosa come 400 euro di caffè. Che cosa se ne facessero i rumeni di 400 euro di pacchetti di caffè? Naturalmente era furtiva sequestrata e loro consegnati ai carabinieri.

I Am Still Standing, il DJ Funk Deluxe ci ha fatto ballare in questi ultimi minuti. Tra l'altro, ragazzi, piano piano le nostre città, i nostri paesi si stanno tornando a riempire. Proseguiamo il nostro cammino.

Loro si chiamano la Banda del Brasiliano. Nei primi anni 90 hanno pensato bene di riproporre una canzone degli anni 70 di Ornella Vanoni, che porta il titolo, ve l'abbiamo appena fatta ascoltare, di Ti Voglio. Intanto il tempo comincia a stringere, ragazzi, abbiamo ancora alcune canzoni da regalarvi e l'ultima curiosità che tra poco ci porterà nelle Fiandre, sì sì, proprio lì, per un tesoro che è spuntato durante la ristrutturazione di un vecchio immobile. Robetta qualcosa da 9 milioni di euro. Tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto arriva il ciccio bombo dei Take That, Robbie Williams, come lo

Anna Oxa ci ha portato in Belgio. Il nome del paesetto è abbastanza impronunciabile per noi che non siamo di lingua belga, che poi è una sorta di tedesco, almeno nelle Fiandre. Poi c'è la Vallonia, che invece è di stirpe francese. Allora, in questo paesetto un'azienda edile, un'impresa edile, stava facendo lavori di ristrutturazione di un vecchio edificio appartenuto ad una famiglia di birrai, la cui attività si è protratta per tutto il Novecento fino agli anni 70, da fine 800 fino agli anni 70. Dopodiché i discendenti dei birrai hanno venduto l'immobile e adesso si stanno facendo lavori di ristrutturazione per crearne un edificio di appartamenti e di negozi. Durante lo sbancamento di un muro sono spuntati qualcosa come 49 lingotti d'oro più varie monete e numerose pepite per un valore complessivo di 9 milioni di euro. Adesso bisognerà capire innanzitutto se quel tesoro è lecito o illecito, e poi a chi appartiene: agli antichi birrai, a qualcun altro, è stato nascosto, e poi chi ne prenderà possesso. Si farà 30-30-30, birrai, impresa edile e attuali proprietari dell'immobile. Ci sono 5 anni di tempo per reclamarne la proprietà. Ci lavorerà la polizia.

grandissimo Phil Collins ci ha portato praticamente al momento dei saluti con la sua Another Day in Paradise. Infatti anche quest'oggi ormai abbiamo praticamente completato il nostro percorso. E vabbè ragazzi, non ci resta che salutarci sulle note di Gashpati e la sua canzone che portò ad un festival bar degli anni 80. Etienne, io su questo motivo vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima per giocarci un'altra partita col mio flipper. Ciao da Marco Mani.

0: Game Over.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
2: Radio Tiguglio presenta

Ladies Men, un viaggio tra le voci femminili più raffinate ed eleganti con Franza Di Maggio.

Quest'oggi siamo partiti da Sotto una cascata, Waterfall, I Adore You. Lei era Hiba, era una cantautrice di Memphis, Tennessee, che ha vinto il miglior premio, il Grammy Award per la miglior performance di Rhythm and Blues. E noi da Hiba, da Memphis, risaliamo verso il nord degli States, ovvero a New York, ai Queens, da dove ci canta lei, Yaya Bay on the Pisces Moon, sotto la luna dei pesci. Questa è Ladies Man, sono Franza Di Maggio, buon ascolto.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Yeah, the dead don't stay buried no more. I morti non stanno più sepolti, basta, hanno deciso di resuscitare tutti. Yvonne Moore, il blues delle origini, diciamo così, più rhythm and blues, diciamo così, con noi. E questa, Ladies Man, sono Franza Di Maggio, vi faccio ascoltare tanta buona musica cantata da grandissimi interpreti, come in questo caso Yvonne Moore. Noi abbandoniamo finalmente gli States, quest'oggi rischiava di essere una puntata tutta sugli States e invece adesso andiamo in Francia. Andiamo in Francia per trovare Zaz, che abbiamo già conosciuto diverse volte, la cantante e cantautrice di Tour, questa volta con il cantautore Iker. E questi sono Animaux Fragiles, animali fragili. Ci sei?

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

E abbiamo oltrepassato la Manica con questa voce che ci ha accompagnato per questi 4 minuti. Lei era Yasmin Lacey, è arrivata un po' tardi alla musica, dice lei stessa nella sua ultima intervista, ma quando ha capito che poteva recuperare il tempo perduto l'ha fatto nel modo secondo lei migliore. 3 EP usciti, uno più bello dell'altro, questo era The Feels, i sentimenti, The Feels, ciò che senti, e noi andiamo invece in Sud Corea. Pensate un po' che bel salto andiamo a fare con Yoon Sun Na, questa è You Can't Hurry Love, non puoi correre, non puoi avere fretta, amore.

You can't hurry love, non puoi correre amore. Yoon Sun-na, dalla Corea del Sud. Ci spostiamo per l'ultimo brano con il quale Franz Di Maggio vi saluta, vi augura come sempre buon ascolto con i nostri programmi. Subito dopo ci sarà Yuna, ovvero andiamo in Malesia con questa Hello. Allora, ciao ciao, buona giornata, buona notte, buona serata dovunque voi ci stiate ascoltando. Un abbraccio e come sempre da parte mia, take care of you and happy music.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao a you!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tigullio presenta
2: Serio. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Ma certo signora, siamo nel mese di maggio, certo. Che cosa pensavo che fossimo davvero? No, è maggio. Attenzione, un attimo che siamo arrivati, ok? Deve passare il mio collega come al solito. Vai. Eccolo qua, ciao. Bene, eccomi qua. Buonasera con Emanuel, è il caso di dire, certo. Se no con chi? Eccomi qua, puntualmente in questa meravigliosa, straordinario binario, eh? Binario, ovviamente questa è una strada ferrata virtuale in questa stazione dove voi già da tanto tempo mi state aspettando, che adesso sarete tutti qui, pochi che sono rimasti. Ok, bene, Angelo, perfetto, siamo tutti in carrozza, ci sono tutti. Allora si parte perché andiamo ad affrontare questa prima puntata, certo, prima puntata del mese di maggio, e fatemi finire, no? Siamo già alla milionesima, non so che numero siamo, che ormai è storia del Buonasera con Emanuel, ma la prima del mese di maggio, questo possiamo dirlo, anche perché questo mese insomma dovrebbe portarci la vera primavera. Un po' sbarazzina ultimamente, lo vedo un pochino, no? Un po' sole, un po' più gelatino, un po' fresco, un po' caldo, caldissimo, di nuovo freschetto, e vabbè dai, pazzerello. Comunque pare, ho sentito, ma non lo dite a nessuno, che forse avremo un'estate caldissima. Allora Angelo, se ci siamo, ok, mi fa segno con la palettina, non quella da spiaggia, quella colorata, che possiamo partire. Quindi andiamo, regia, direi, eccolo qua.
3: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

0: Ma che bello regia, ma che bello regia, ti meriti un caffè. E questo lo farò ovviamente per quanto riguarda il buongiorno con Emanuele. Intanto accontentiamoci. Questa chi è? Paulina con Fade to Love. Si incomincia la grande, si incomincia alla dance, diciamola, va. Questa serata del Buonasera con Emanuele.
1: È il Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti.

Around Again featuring Stewart, Armin Van Buuren. Un attimo, non è un programma dance. Non si tratta di un DJ che fa girare i dischi, assolutamente no. Un semplice, sereno conduttore qui presente. Buonasera con Emanuel. Vabbè, ogni tanto cerco di, insomma, di scatenarmi, così mi dà, diciamo, l'adrenalina giusta, perché la serata è fantastica, questo viaggio virtuale. Quindi vi lascio ovviamente immaginare, perché staremo qui in questo treno, immaginate un treno bellissimo, tutto colorato, con radica di noce e anche di mandorle, giusto? C'è? Beh, lo invento, dai. E quindi, che beh, mi piace però la radica di mandorle, cioè non è che deve essere per forza di noce, cioè uno voglia la radica di mandorla, va bene? Ok? Ok. Allora, dunque, questa sera avremo un ospite davvero speciale, eh? Wow! A proposito di noci, di natura, ecco. Avremo il turista spazzino. Ne hanno parlato, ne stanno parlando e ne parleranno ancora. Qui lo dico e qui lo confermo. Eh sì, ve lo lascio questa piccola sorpresina, perché ancora magari ce n'è uno su un miliardo che non ha ancora saputo, ma l'avremo fra poco con la squadra insieme, perché avremo un po' della squadra questa sera, che adesso fra poco ci collegheremo, avremo soltanto Gemma e Anna. Perché? Adesso vi racconto, accomodatevi un attimino che sto qui a raccontarvi il tutto. Quanto tempo abbiamo No, comunque avremo Luigi, l'avremo nella seconda parte, perché è in viaggio di ritorno, poi ci racconterà il perché, magari, se vorrà. Invece la Simonetta è impegnata, quindi impegnata un pochino con delle cose molto importanti. Auguriamo ovviamente una serena serata per Simonetta, perché è impegnata con la mamma quando non si ha più 20 anni. È così. Allora, dunque, giovani e adulti, grandicelli come quelli come me, insomma grandicelli, il programma va avanti. Vi ricordiamo che abbiamo anche un contatto, che è il 331 82 88 43. Adesso sapete cosa facciamo? C'ho qui una monetina. Non so quanti di voi ricordano le 100 lire. E io ce l'ho. Non è il tempo per raccontarvi cosa siano, cosa sono, non so. Però diciamo, quelli non più giovanissimi sanno di che cosa sto parlando. Era il 2001 e tutto cambiò, ragazzi. Vabbè. Allora, questa 100 lire la butto adesso, perché voglio ascoltare, c'ho una voglia matta di ascoltare un brano di 42 anni fa. E dice, è bellissimo, una bellissima canzone. Soprattutto i giovani innamorati, state a ascoltare questa canzone. È il grande Lucio Battisti, che sicuramente molti ricordano e molti conoscono, anche se non hanno avuto il piacere di attraversare quel periodo del grande... periodo del notissimo Lucio Battisti, che ci ha lasciato anche molto presto. Il pezzo quindi del 1980, sono 42 anni, ho fatto il conto prima di andare in diretta, e come sono? E quindi andiamo ad ascoltare Con il nastro rosa. Sentite le note.

0: bene, è partito così. Noi lo chiamiamo nel gergo tappetina, il tappetino dove insomma lo teniamo sottofondo per quando abbiamo ovviamente l'intervento, come in questo caso. Buonasera ragazze. Oh, questa sera sono coccolato con Gemma e Anna, eccole qua.
1: Ciao, che bello. Buonasera.
0: Sì, allora, una con la
1: sua.
0: Fatemi un massaggino sulla mano destra, Gemma sulla mano sinistra, Anna, mi raccomando, bene così.
1: Diventi così viziato.
0: Sì.
2: Vabbè, è
0: coccolato, dato che ha utilizzato questo termine piacevole la nostra Anna in privato sul nostro gruppo. Allora, dunque, perché questa sera siete soltanto due? Perché Luigi, come ho già detto, è in fase di ritorno in questo momento, quindi ritornerà tra diciamo 40 minuti, sarà ovviamente in sede, quindi l'avremo con noi. Ci mancherà durante l'intervista. Con chi abbiamo questa sera, Gemma? Raccontaci. Chi abbiamo questa sera?
2: Simone Riva, il turista spazzino che comunque raccoglie e ripulisce i rifiuti, le varie scogliere.
0: E infatti stavamo pensando che ce n'è uno solo. Pensate un po' se il numero aumentasse di coloro che fanno quello che sta facendo, che ha fatto Simone, detto appunto il turista spazzino, e poi ci deve raccontare da dove viene questo nome. Siamo curiosi perché turista spazzino, ma ha battuto il caso di dire effettivamente fisicamente l'ha battuto il record, però ci deve raccontare il perché non è entrato proprio nel tante cose, quindi l'abbiamo appunto questa sera. E poi come sorpresa abbiamo anche un brano, perché pensate, io insomma c'è anche una sua canzone, insomma abbiamo davvero tanto da raccontarci con il turista spazzino, ragazzi.
1: Però
0: il nostro Simone, quello avremo fra poco con noi, Anna e Gemma, e manca Simonetta, che noi la salutiamo, ma l'ho già detto anche all'inizio della trasmissione, perché
2: ciao Simonetta,
0: perché è preso un pochino anche ovviamente
1: sicuramente ci ascolta,
0: sì, sicuro, un abbraccio forte. Alla mamma soprattutto, che è, diciamo, anche la motivazione, no, per questa assenza. E beh, come si dice, no, in ogni caso prima di tutto, prima di tutti, insomma è la mamma, ci ha curato da piccola, la famiglia in genere, certo. Va bene. Allora noi adesso ci lasciamo coccolare con un po' di musica, poi ritorniamo con Simone in diretta, il turista spazzino.
1: Ok.

0: Entriamo, dai, eccolo qua, Simo, facci sentire, nanna, in diretta,
1: nanna,
0: che forte, eccolo qua. Oh, ragazzi, ce l'abbiamo veramente, non è soltanto il brano che abbiamo appena ascoltato, appunto, di Simone Riva con Bacchespani, si dice così, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, beh, dovresti raccontarci un sacco di cose, non sappiamo dove incominciare per prima. Allora, dato che abbiamo ascoltato il pezzo, un attimino poi andiamo dopo su quanto riguarda la canzone. Allora, intanto con Simone ci siamo già presentati, abbiamo presentato l'Anna e la Gemma già in privato, quindi come vedi non sono solo, sono sempre coccolato insieme con le donne, non so, ti farà piacere, credo, no Simone, vero? Sì,
1: sì, okay. Come no?
0: Allora, Simone l'ho scoperto quasi per caso, si può dire, è stata una bella diciamo, ecco, conoscenza, perché è veramente un ragazzo spritz, è il caso di dire, scatenatissimo, ma molto generoso, perché ha dato il suo tempo, hai dato tutto di te per fare pulizia. Ma come da dove è partita questa tua idea di fare, appunto, mettere a posto, pulire un po' dove tutto, cioè era una cosa già che ti portavi dietro? Raccontaci un attimino.
1: Innanzitutto ricambio i complimenti e un saluto a tutti. Sì, io ho scritto poi anche un libro, ho dichiarato anche su un libro e su alcuni giornali. Fu il 6 gennaio del 77 in Brianza da mio nonno, ho buttato una bottiglia di plastica sul camino, mio nonno è diventato un tirannosauro, mi ha sgridato, mi ha detto guarda, fa diossina, non buttare la plastica sul fuoco, si è arrabbiato.
0: Hai capito.
1: E da lì, siccome ai tempi la parola diossina sembrava un parolone pericoloso, allora ho deciso da lì di pulire l'ambiente.
0: Ah.
1: E così, cioè, è iniziato tutto lì.
0: Da sempre, si può dire, insomma, da quando tu...
1: Ecco. Sì.
0: Perdonami, cioè tu praticamente hai fatto altre cose nella vita, cioè come lavoro?
1: Sì, io sono un operaio, lavoro in regola da 33 anni e poi nella mia azienda è nato il brano, ecco. Tra un pezzo di lamiera e l'altro.
0: Hai capito, perché?
1: Sì.
0: Ah, ok, quindi praticamente poi dedichi il tuo tempo, lo spazio, cioè il tempo libero ovviamente, no?
1: Cioè, sì, io mi alzo molto presto al mattino, poi il grosso lo faccio il sabato e la domenica e pulisco tutto quello che mi capita a tiro in Lombardia e anche tutte le scogliere in Romagna e l'entroterra romagnolo.
0: Sei stato, non so quante ore, quante erano, 24, 25, quante ore sono state che sei stato sugli scogli?
1: Io ho inventato un record mondiale qua a Mediglia di 30 ore che l'ho fatto con Raffaele Brato, che saluto, che è un ultra runner,
0: okay.
1: però dribblando il Guinness dei primati, il sistema denaro Guinness. Poi non rientrò nei parametri del Guinness, a parte che poi per fare un record chiedevano un sacco di milioni. Niente, allora ho deciso di fare la pasta in casa, fatta in casa, e nessuno ha speso nulla, e l'ho fatto ufficializzare da sindaci e giornali.
0: Comunque, che appunto, che insomma, si è sentito pure questa cosa, cioè non è passato inosservato, ovviamente ha dato il suo.
1: No.
0: Ecco, assolutamente.
1: No.
0: Tutti i giornali, tutto il resto, insomma, il turista. Beh, un attimo, che adesso poi ci spiegherà. Ti passo intanto, perché sennò altrimenti continui a farti le domande e non voglio. Vediamo un attimino chi vuole. Gemma o Anna, dai, giocate la carta.
2: Io do precedenza alla Gemma.
0: A Gemma, vai Gemma, prego. Ok, vai.
2: Buonasera Simone, benvenuto.
1: Ciao. Buonasera a lei.
2: E dammi pure del tu. E volevo dirti innanzitutto complimenti per quello che fai, perché questo dimostra un grande senso
1: critico
2: e anche secondo me una grande fatica. È faticoso quello che fai, come riesci a reggere anche questo ritmo, perché è fatica comunque.
1: Quello non lo so,
2: in certo modo,
1: si vede che pur di non fare i mestieri a casa ce la faccio, no, comunque faccio anche quelli. Sì, insomma, in pratica vado a letto magari 10, 10 e mezzo, poi mi alzo alle 3 del mattino, 4, prendo e parto a caso, e da anni faccio questa cosa qui. Ritornando poi al record, ho fatto anche 25 ore sugli scogli là a San Mauro Mare nel 2020, adesso ho un record mondiale a Paullo di 50 ore e uno di 50 ore a Bellaria. Il 10 agosto, sì. Ecco.
2: Complimenti.
1: Grazie mille.
2: Hai partecipato anche a trasmissioni televisive, A che tempo che fa, La vita in diretta.
1: Sì.
2: Vuoi raccontarci qualcosa di queste esperienze, di queste partecipazioni?
1: Ma è stato tutto molto bello. Io sono sempre stata una persona molto semplice. Per me fino al 2011 i giornali, radio e TV erano talmente lontani e inarrivabili nella mia mente, che ho detto ma cioè proprio eravamo distanti io e loro. Poi a un certo punto un bagnino di San Mauro Mare chiamò un giornalista che si chiama Ermanno Pasolini del Carlino di Cesena, che siamo molto amici, e lui mi fece il primo articolo e coniò il nome Turista Spazzino. E che cosa è successo? Che siccome è uscito un articolo, dopo, il giorno dopo, quando sono andato, due giorni dopo è uscito l'articolo, fece molto casotto in spiaggia, no? Tutti mi chiesero, mi assalirono nel senso buono, cosa è successo, cosa non è successo, e allora ho deciso di sfruttare, di sensibilizzare, andare avanti con TV, radio, giornali, ovviamente tutto gratis, perché poi la gente pensa che io in mano la Bugatti, ma proprio non è così, anzi spendo un sacco di soldi tra sacchi, guanti, tempo e tutto.
2: Infatti. Perché poi occorre tutto, ovviamente i guanti, tutta la attrezzatura, perché chissà cosa troverai. Troverai un sacco di rifiuti, plastica, cosa trovi? La cosa più, le cose più assurde che hai trovato proprio sulle scogliere in Romagna.
1: Ma in Romagna? Beh, io vado sempre un po', diciamo, pantaloncini, guanti, altre cose non porto, solo i sacchetti. In Romagna purtroppo non riesco a fare, spero che questo record di Bellaria, perché quello di San Mauro non è bastato, spero che la piantano col fatto di buttare le reti delle cozzare, che sono quelle calze di plastica che avvolgono gli allevamenti delle cozze, che poi vanno a mutilare i cetacei, le tartarughe e tutto, e continuano a buttarne, e io continuo a raccogliere.
2: Sì, speriamo che non le buttino più, perché altrimenti creano veramente, come dici tu, dei problemi. Il tuo scopo è anche quello di sensibilizzare l'opinione pubblica.
1: Sì, è solo quello.
2: È importante. Bravo, bravo.
0: Speriamo che questo, anche questo, con questa sera si allarghi un po' di più, no? Che non rimanga, diciamo, perché ecco, il territorio è abbastanza grande, cioè abbiamo mari bellissimi. E infatti adesso, pensando un po' agli esseri che stanno nelle acque, cioè appunto a causa di questi maledetti, cioè rete, cioè tutto il materiale che può danneggiare, se non anche uccidere, no?
1: Che poi diventano anche microplastiche, perché poi col tempo in pratica mangiamo più plastica che pesce, quindi...
0: assolutamente vero.
2: Ormai la plastica per smaltirla dicono che ci vuole tanto tempo.
0: Molti anni. Ma poi questo materiale come lo porti? Cioè con un mezzo, ovviamente, cosa fai? Lo lasci lì?
1: Qua sulle strade un po' carico sulla mia macchina, un po' porto al lavoro, un po' avviso il sindaco che l'ho messa lì. Oppure ci sono dei miei amici che fanno gli spazzini, guarda, ho messo quella roba lì, le gomme, così là sugli scogli la butto io, se no i bagnini mi danno una mano a recuperare.
0: Ma quindi quando ti vedono in giro ti riconoscono, no? E dici guarda, è lui, no? Sicuramente
1: sì, diciamo che sono diventato umilmente virale, la cosa io non dico di avere cambiato molto, però qualcosa
0: Questo sia un messaggio per tutti, che si capisca un po', perché ci viviamo noi, non è che dice noi dobbiamo lasciare, cioè, capito, è una cosa nostra, ci appartiene. Quindi Anna, prego, vai, se hai altre Gemma, non so.
3: Eccomi,
0: se hai altre...
3: Okay. Ciao, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
3: Allora, io diciamo parlo da Bologna e diciamo che Riviera conosco molto bene, romagnola.
1: Io ho la malattia della Romagna, senza la Romagna non posso starci.
3: È unica Romagna. Poi ti posso dire anche che giustamente penso che Romagna neanche tanto sporca, perché vedo che abbastanza spiagge pulite, a parte magari zone come dici te, sulle scogli, dove ci sono magari quelli che
1: c'è il peggio.
3: Coltivano cozze o tutt'altro, magari può essere che scappa qualche rete, qualcosa, però in realtà io vedo spiagge tutti puliti abbastanza.
1: La situazione è migliorata tanto,
3: prima. Secondo, poi penso che se tutti cittadini faressero quello che fai tu, sarebbe la nostra vita forse migliore, sarebbe futuro migliore e tutto andrebbe bene. Però quello che mi interessa, l'ho sentito, che e ti alzi presto, poi torni tardi, e la tua famiglia com'è? Cioè, tua moglie, tua famiglia com'è?
1: Anch'io volevo a fare casa si lamentano che qua che là, però alla fine vado quando dormono e torno quando dormono, quindi non si possono lamentare.
3: Ma no!
1: Ritornando a una cosa...
3: Stai in vacanza, come parti? Spiegaci un po', se vai in vacanza cosa succede?
1: Succede che... magari mi alzo alle 4 del mattino, poi torno alle 7, 7 e mezza, ancora dormo.
0: Ma non è che magari
3: dopo torni la sera.
0: Non è che magari andando in vacanza, Simone, cioè abituato ormai a non vedere sporco, se cominci a vedere qualcosa in giro, vai, tacca, lo prendi e lo prelievi. Cioè, io ti immagino così, poi, no? Un pochino. Vero?
1: E io dico sempre: il mondo è anche mio, e voglio un mondo pulito.
0: Pulito.
1: E ritornando a una cosa, adesso fino a 10 anni fa, uno era un extraterrestre se raccoglieva una latina. Adesso fortunatamente è diventata, è esplosa molto di più la cosa, nel senso che non sono solo io e altri 100 che puliscono, ma siamo milioni adesso, perché c'è tanti gruppi, tanta gente che ha preso la mania di farlo.
0: Sì, ma adesso diciamo che a stagioni, per esempio io so che alcuni comuni si organizzano, per esempio nel mese di maggio o aprile, insomma fanno le pulizie delle spiagge, giusto per fare un po' di, no? Un pochino, ecco, almeno in alcuni, soprattutto al sud, ma non è questo il, non si risolve così, bisogna tenere pulito tutto l'anno, cioè 12 mesi all'anno. Ma poi soprattutto a proposito di spiagge, so che molti turisti sulle spiagge libere, insomma, fanno un caos, no? Lasciano
1: un caso. Bisognerebbe partire dalle scuole, tirare un po' le orecchie a Montecitorio.
0: Esatto, bravo. E poi magari anche noi, anche i genitori devono abituare i bambini a non buttare nulla dal finestrino, cose che ancora purtroppo accadono. E quindi comincia a vedere i bordi delle strade tutte di più, che poi possono causare anche danni agli autisti, alle macchine, cioè, insomma,
1: è successo che come io avevo lo scooter, poi adesso non ce l'ho più perché avevo fatto un incidente, e a me è capitato che in una serata di vento, io sono, guarda, la Paulese ce l'ho proprio qua davanti, io sono zona Castello Peschiera Borromeo, il vento ha mosso un sacco della spazzatura in mezzo alla strada, io andavo 80 e passa all'ora, lo scooter mi è passato proprio un centimetro dalla ruota, se lo prendevo mi ammazzavo.
0: Prego Anna, vai,
1: ecco qua.
0: Ok Anna,
1: prego.
0: Sì.
3: E poi ti voglio fare complimenti della tua canzone, perché a me, come parlavo prima delle quinte, mi ricorda quel film degli anni 70-80.
1: Vi ringrazio. Adesso con tutti questi complimenti devo prendere del lei o del voi. No, scherzo, sto scherzando. No. Sì, no, io ho deciso tardi di fare... Insomma, innanzitutto voglio salutare Nicola Ursino, che ha arrangiato tutta la musica, che è un genio della musica, e quel giorno c'era anche Valentino Pero, che saluto, che è un cantante di Gatteo che ha fatto 30 canzoni così, e poi colgo l'occasione di salutare Gianni Drudi e Beto Baia, il Ciappa la Galegna, il re dei tormentoni romagnoli. E no, Bacchespani, io mi è sempre piaciuto cantare, ma non ho mai pensato di fare una canzone, perché proprio lo spazzino mi ha assorbito, no?
0: Sì.
1: E a un certo punto, un mese fa, questa canzone è nata in fabbrica. La canticchiavo, mi trapanava il cervello, ho detto: se non la produco non me ne libero più.
0: Cioè, avevi già le parole, avevi già le note, insomma, le note.
1: Sì, continuavo nella testa, no? E poi finivo con Bacchespani perché non riuscivo, non sapevo che cosa dire, una parola inventata, no? Dopo scrivo il testo, ho detto: ma come la metto nel testo? E allora ho inventato questa parolina magica e ho fatto il testo.
0: Sì.
1: Adesso verrà fatto il video, poi.
0: Ah, ecco, a proposito del video, quando lo vedremo? Cioè,
1: sì, allora. Mi hanno detto che dal 10 maggio dovrebbe andare su tutte le piattaforme.
0: Ok, quindi per trovarlo, perdonami Simone, dobbiamo scrivere Simone Riva Bacchespani.
1: Così mi hanno detto, preghiamo. Però comunque il video verrà fatto sicuramente il 14 maggio, che Nicola Ursino viene giù dal Piemonte, Revello. Lo facciamo e poi tempo qualche, non so quanto ci vorrà, lo monta e sarà su YouTube. Sì,
0: non so se mi è sfuggito, ragazzi, ma Bacchespani, non pare che non sappiamo la motivazione di questo nome, Bacchespani.
1: Sì, quando io nel mio nella mia melodia mentale, sì, concludevo la canzone con, non potevo concludere con Pannolino, mi veniva Bacche Spani perché non lo so, suonava, l'ho inventata
0: io, così, no? Ok, quindi no, ecco, mi ricordi Prison Call Nancy Nanciuso, che non ha nessun significato, quindi Bacche Spani,
1: oppure quel Phil Collins lì,
0: sì.
3: Pensavo che era una parola romagnola,
0: infatti anch'io dico forse avrà significato qualcosa, invece no, Bacche Spani.
1: Poi l'ho trasformato in una parola magica, diciamo, di sensibilizzazione, certo, come se fosse, non so, un po' le parole di Harry Potter per agire su qualcosa, per darsi la carica su qualcosa.
0: Ma secondo me,
1: ecco,
0: sai Simone, sono convinto, allora, noi ti garantiamo una cosa sicura, Simone, praticamente questo, che tra non molto noi portiamo fortuna. È garantito, ormai è statisticamente provato. Cioè, su questo non ci sono dubbi, stai sereno. Perché non so quando, ma presto riceverai qualche cosa, magari qualcosa che desideravi, non sappiamo cosa. Se ti ricordi che è causato anche da questo flusso magico, infatti stavo pensando che tu meriti un riconoscimento.
1: Sì,
0: ma io parlo di un riconoscimento ufficiale, cioè non semplicemente dal comune, c'è qualcosa a livello un po' più, no?
1: Ah sì, no, io ho ricevuto già 20-22 riconoscimenti ambientali, anche il pannettone d'oro a Milano.
0: Hai visto, però.
1: Quindi sì, però ci vorrebbe, ma sono cose che poi
0: ci vorrebbe qualcosa di tosto, no? Bello un po' più, che magari possiamo leggere.
1: Andiamo da Mattarella.
0: No, ma succederà qualcosa, succederà.
3: Ti volevo chiedere anche, sì, ma turista spazzino, chi ce l'ha inventato questa parola?
1: Turista spazzino l'ha inventato Ermanno Pasolini, che è un giornalista molto tosto del Carlino, lui ha un curriculum gigante, è uno che è andato a intervistare Maradona, Macron, qui e là, insomma un personaggio in Romagna, anche il Guinness dei primati, no, ha il Guinness dei primati di tutti gli articoli tenuti via, sì, è un personaggio mostruoso, fantastico, una persona incredibile, l'ha inventato lui. E perché era nato come turista ecologista nel primo articolo, poi non andò bene perché ecologista era, insomma, troppo perfetto, io inquino anch'io, allora è andato sullo spazzino, ma abbiamo tenuto spazzino perché non volevamo che fosse considerato un lavoro di serie B,
0: sì,
1: e allora ce la siamo tenuti, come per dire, no, lo spazzino è un lavoro di serie A come tutti.
0: Certo.
3: Sì, beh, certo, giusto. Ma tu giri solo in Romagna o ti sposti anche da altre regioni?
1: Negli anni ho fatto la Liguria, un po' l'estero dei viaggetti che ho fatto, andavo in giro a pulire la mattina, non so, in Egitto, quella. No, prevalentemente la Lombardia, tutto quello che mi capita a tiro in Lombardia, non so, l'Adda, la Muzza, il Po, così, le montagne, la Brianza, il Lodigiano, e in Romagna, l'entroterra, e tutte le scogliere da Cesenatico fino a Rimini, vabbè, non ci sono, vanno, cos'è, Viserba, Viserbello, le pulisco io da solo.
3: Ok,
0: bene.
2: Quindi un grande bravo.
0: Grande
1: ricambio,
0: grande Simone.
3: Beh, ci vuole avere tempo e tutto, quindi certo. Poi lavorando pure devi organizzarti.
1: Sì, io infatti tiro sulla mira tutto il giorno, poi io comunque ho anche delle disabilità, sono stato operato le spalle, stomaco, un dito poco tempo fa, cavolo. Quindi sono un po' rotto.
0: Infatti, però sei una macchina in questo caso. Ma la tua famiglia, perdonaci, la tua famiglia è composta in quanti siete? Cioè quanti figli hai?
1: Siamo io, mia moglie e mio figlio Alberto.
0: Ah, uno, sì. Ok. Anni?
3: Quanti
0: possiamo
3: anni
0: chiedere quanti anni?
1: 10.
0: 10. Ma ti dice qualcosa, sì, papà, sei poco a casa oppure fai bene o che ne so?
1: No.
0: Tutto ok.
1: Niente, anzi, molto contento.
0: Scommetto che magari a scuola no, dice, ah, questo è il figlio di Simone, sì, del turista spaziale.
1: No, la cosa è...
0: Non è così,
1: non ne parla, diciamo, quasi mai nessuno.
0: Ok. Vabbè, da questo momento succederà qualcosa di grande e di forte. Stai tranquillo.
1: Speriamo che Bacche Spani diventi un tormentone.
0: Allora,
1: poi il video
0: Bacche Spani sicuramente, a parte che lo sentiremo anche, magari soprattutto quando c'è un pochino, sai, quando uno c'è un pochino il malumore, no, quella cosa. Allora, tac, vai con Bacche Spani e ti senti già meglio.
1: Sì, che poi la canzone sentita per il telefonino, ma quando l'ho sentita nello studio, studio di Nicola Orsino è molto, diciamo,
0: a proposito,
1: pomposa,
0: no, a proposito del telefonino, ma tu sai che mi stai per... quasi quasi la dovremmo utilizzare anche un po' come suoneria, no? Cioè, la sta chiamando,
1: sì, è proprio un tormentone, sì.
0: Infatti è vero, possiamo farlo. Poi andremo a vedere anche il video, e il video come si presenta più o meno, cioè cosa ci vuoi raccontare?
1: Ma il video viene fatto qua a Peschiera, la canzone parte "Ma perché sempre un imbecille c'è", si basa sui rifiuti, mm-hmm, e poi io e altri chi c'è tiriamo via i rifiuti.
0: Ho capito.
1: E poi una signora che, siccome è basata sull'indifferenza altrui ma anche sul suo posto, una signora, sì, che magari non ce la fa a portare due casse d'acqua, tutti passano, la guardano, nessuno gli dà la mano, e poi c'è chi le aiuta. Uh-huh. E un mio amico Giuliano, che saluto, che lui poi è cugino dell'astronauta Vittorio, una curiosità se qualcuno ha piacere di sentirlo,
0: sì,
1: e fa finta di essere caduto. È un po' come le vignette che ci sono sui social, avete presente quando uno sta annegando e tutti quei telefonini,
0: sì, sono, sì, a fare il video invece di aiutare,
1: ecco, una roba simile, e finisce
0: mossa.
1: Così,
0: esatto, com'è,
1: sì,
0: come
1: sì, poi finisce il finale, ce lo inventiamo al momento, sarà carino, okay, dai.
0: Certo, allora ricordiamo.
3: Poi i romagnoli sono sempre ingegnosi.
0: Sì, vero. Cioè, chiaro.
3: Vero.
0: Beh, anche perché dobbiamo dirlo, perché in Romagna sono nati davvero grandi nomi, grandi personaggi dello spettacolo,
3: vero,
0: della,
3: vero,
0: e della musica,
3: vero,
0: soprattutto, cioè non si scherza.
1: Sì.
0: Abbiamo,
3: pensa,
0: davvero.
3: Io ogni anno, Emanuel, sì, vado, io preferisco, le volte vado a.
0: Sì.
3: Lido di Spina, che mi piace molto perché lì c'è più pulito un pochino di me.
0: Uh-huh.
3: Se no vado a Vallugola, che mi piace molto, che è una spiaggetta piccola. Tu penso che conosci, Simone, Vallugola, no?
0: Quindi.
1: Non ho capito, scusami.
3: La dove? Vallugola conosci?
0: Vallugola?
1: L'ho sentita.
0: Okay.
3: Non conosci Vallugola?
1: No, andrò a vedere.
0: Un'occhiatina questa volta ce la va a fare, dai.
3: Con tutto pare che giri lì in Romagna, non
1: mi sa neanche. Però è gigante la Romagna.
0: Certo.
3: Quello è vero.
0: Poi magari può anche darsi che lì. Poi può darsi che lì.
3: Il mare è lì vicino.
0: Ma può darsi.
1: Conosco tutte le rocche lì, San Leo, Verucchio, Sant'Arcangelo, Lago di Qua. Cos'è?
3: Io ho visitato
1: Lago di Ponte.
3: Sì, bello.
0: Comunque può darsi pure che magari lì è un posto un po' troppo pulito per lui, no? Cioè, intanto facciamo piazza.
3: Ma allora, la spiaggia di Vallugola è molto carina e pulita, è vero, visto? Perché sai cos'è? Lì, se tu lo vedi, non so se qualcuno ha visto di voi il film Riccione.
0: No. Sì, Riccione, ma di un bel po' di anni fa,
3: lì,
0: giusto?
3: Lì comunque un pezzo di film hanno fatto là.
0: Ah, ecco.
1: Ecco, mi documenterò.
0: Certo. Basta dare un'occhiata.
3: Bene.
0: Simone Riva.
3: Molto perché è molto pulito.
0: Certo. Simone Riva con. Sì, Anna, prego. Vai, se deve dire qualcosa.
3: Dillo.
0: No, stavo dicendo, appunto, stavo ricordando ancora la canzone, perché dobbiamo tenerci su questo brano e anche il video, che poi sono curioso, siamo curiosi di andare a vedere e
1: sì,
0: poi divulgare, certo, e divulgare anche sulle nostre pagine. Per chi volesse eventualmente, Simone Riva lo troviamo sui social, su Facebook, giusto?
1: Sì.
0: Per chi volesse eventualmente, insomma, anche sapere qualcosa, lì c'è anche un po' di immagini. Ci sono anche articoli dei giornali dove ne hanno parlato,
1: sì,
0: tantissimo.
1: Sì, li ho tenuti.
0: Esatto, bravo. Bellissimo. Comunque presto riceverai, stai sicuro, una bella news che ti farà piacere. Il flusso magico. E l'augurio nostro, ovviamente, che vi auguriamo davvero un successo nella canzone, che sarà sicuramente di compagnia quest'estate.
1: Speriamo,
0: molto
1: dai.
0: Allegra, certo. Noi comunque l'ascolteremo anche in radio, spesso la mandiamo anche per tenerci un pochino, no?
1: Grazie,
0: il morale
1: grazie.
0: Su, lo dobbiamo fare. Va bene, Simone, se vuoi salutare qualcuno, non so chi c'è in ascolto, qualcuno in questo momento che ti ha dato una mano sia nel tuo percorso lavorativo, oppure qualcuno che musicalmente, non lo so, lo salutiamo noi anche tutti insieme, dai, ok?
1: Ma sì, io saluto, sì. Preferisco salutare tutti quelli che mi conoscono, e a voi vi ringrazio veramente infinitamente.
0: No, tranquillo,
1: di quello che avete fatto per me.
0: No, noi non abbiamo fatto nulla.
1: Super
0: noi,
1: gentili, super,
0: noi
1: super
0: ti stiamo dando, diciamo, ecco, un pochino di più spinta, perché hai bisogno di un riconoscimento che io mi aspetto che accada.
1: Speriamo, dai.
0: Parlo sempre a livello nazionale. Come, Gemma?
2: No, dico che merita tanto,
0: esatto.
2: Simone, proprio per la bella persona che è.
0: Esatto.
1: Grazie allora, mille Riccardo.
2: Secondo me Simone se non avessi la possibilità di andare nelle scuole e
1: l'ho già fatto.
0: Ah, ecco. Vedi?
1: Bravo. Sì, l'ho già fatto e sto premendo per farlo, ma siccome non è ancora una cosa che è comune,
0: sì.
1: E sto cercando di martellare anche altre classi così. E via.
2: Ecco. Quindi anche questo speriamo che vada tutto a buon fine e che ci siano belle notizie sempre di più per il futuro e che la canzone ovviamente andiamo a vedere, condividiamo il video, l'ascoltiamo, perché è importante.
1: Grazie mille. C'è anche poi la canzone che aveva fatto Valentino Pero, Turista Spazzino, l'anno scorso. Una l'ha fatta Salviamo l'Adriatico, che Beto Baio, un mio amico di Ivo d'Ospad, è un ragazzo di Savignano,
0: sì.
1: Michael Smancini, che saluto, Savignano Mare, lui ha una pizzeria, ha fatto un video, Gettar poi nuoce, c'è anche quello, ecco,
0: okay.
1: Da vedere.
2: Andiamo a vedere tutti i video.
0: Assolutamente
2: sono
0: sì.
2: Molto, molto belli.
0: Assolutamente sì.
2: Ecco.
1: Grazie.
0: Lo faremo e invitiamo tutti quanti che ci stanno ascoltando, che sono in tantissimi, ovviamente, in tutta Italia, anche oltre, ti stanno ascoltando anche gli italiani in Spagna, pensa, no? In quell'angolino dove è sempre bello anche il clima. Va bene, Simone, sì. Ti salutiamo per il momento, ti salutiamo così.
1: Grande saluto.
0: Mi raccomando, continua sempre così. Intanto, vabbè che noi
1: Grazie.
0: Lo andremo a leggere se accadrà qualcosa di grande come ti ho già anticipato, però poi lo ricorderemo.
3: È un bel esempio per tutti.
0: Esatto, quindi. Simo, allora facciamoci una promessa: se accadrà quello che ho detto o qualcosa di simile, ti rivolgiamo di nuovo in diretta, così come questa volta, per raccontarci il tutto, va bene? Ok.
1: Anche se non accade lo faremo lo stesso.
0: Lo faremo lo stesso.
1: Ma non speriamo che accade.
0: Ma soprattutto se accade, certo.
1: Sì, grazie. Va bene.
0: Va bene, grazie di cuore Simo, noi ti salutiamo,
1: buona
0: è stato davvero un piacere.
1: Grazie infinite.
0: Grazie, ciao Simone Riva, ciao.
1: Grazie.
0: Il turista
1: grazie.
0: Spazzino, ciao. Perfetto, simpatico, frizzante il nostro Simone, no? Ci voleva davvero questo.
2: Proprio frizzante,
0: ecco Anna, uno per ogni regione, che dici? Sarebbe una bella idea, no?
3: Sarebbe già una bella cosa.
0: una bella cosa.
3: Ci mancano.
0: Certo.
3: Sai cos'è che sto pensando? Potevamo farlo lasciare un saluto Radio Iso che non c'è.
0: Ah, vabbè, questo magari in seguito vediamo un attimino.
3: Facciamo la prossima volta,
0: tranquillo. Va bene, noi ci sentiamo dopo, facciamo la pausa perché abbiamo tanta bella musica e poi ritorniamo con le rubriche. Ok? A dopo ragazzi, ciao.
4: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: Yendi con Love is not hard to find. Qui al Buonasera con Emanuele. Tra poco collegamento con le nostre rubriche. Beh, si incomincia sempre con le news con Gemma e si prosegue. Questa sera manca Simonetta. Avremo sicuramente anche dopo Luigi. Intanto salutiamo Gianni che ci manda un paio di vocali insieme. Quindi l'andremo a sentire, se siete d'accordo. Gianni Vendemmia dal bar Rendezvous. Vediamo un po', Portico di Caserta. Se la regia è pronta, vediamo un attimino che sentiamo. Ok. Allora, il volume qua è basso, mi pare. Vediamo un attimino se riusciamo ad alzarlo. Ok, un attimino, ecco qua, vai regia.
1: Anche io ascolto Radio L'Isola che non c'è. Baci e abbracci da Gianni Vendemmia degli Angels of the Night di Caserta. Saluti al Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta e un grande abbraccio ad Emanuele Scida.
0: E però, vediamo.
1: A breve mi sentirete con il Buongiorno con Emanuele.
0: Ok, ringraziamo quindi Gianni Vendemmia del appunto ci comunica quindi questa news in anteprima, che noi ringraziamo e salutiamo. Poi più tardi faremo ancora un altro salutino. Nel frattempo andiamo con la musica, potete farlo anche voi al 331 82 80 843.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Breaking news. Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Anche in Giappone le imprese aprono alla settimana lavorativa di 4 giorni. L'obiettivo è di consentire ai dipendenti di equilibrare maggiormente la vita familiare a quella professionale ed eventualmente ampliare le loro competenze. Infatti, un numero crescente di aziende giapponesi sta adottando la settimana di 4 giorni lavorativi come possibilità per i dipendenti che sono intenzionati appunto a equilibrare maggiormente la vita familiare a quella lavorativa o che necessitano di tempo per aggiornare o ampliare le loro competenze professionali. Questo lo riferisce appunto la stampa giapponese, secondo cui molte aziende considerano appunto questa opzione un aiuto per attrarre nuovi talenti o mantenere quelli esistenti. L'ultima tra le grandi aziende giapponesi ad avere sposato questa iniziativa è proprio la Panasonic Holding Corporation. La holding industriale ha infatti annunciato che la settimana lavorativa di 4 giorni verrà messa a disposizione di alcuni dipendenti entro la fine dell'anno fiscale appena iniziato. Il governo giapponese ha incoraggiato la riduzione dei giorni lavorativi nelle linee guida di politica economica varate appunto lo scorso anno. Tra le aziende che hanno già diramato annunci analoghi a quelli di Panasonic figurano Hitachi, Mizuho Financial Group e Fast Retailing. E passiamo alla seconda breaking news. La seconda breaking news riguarda Mr. Facebook. Mr. Facebook, sapete dov'è? È in visita a Torino. Il presidente di Exxon e di Stellantis, John Elkann, ha accompagnato il capo di Facebook, Mark Zuckerberg, e la moglie Priscilla in visita, pensate un po', al laboratorio dell'azienda Peirano fondata nel 1915 a Torino, dove i due hanno potuto degustare le famose praline torinesi. La visita è rimasta riservata finché lo chef del cambio, Matteo Baronetto, ha postato una foto presso il celebre ristorante. Zuckerberg, invitato da Elkann a Torino, ha fatto anche poi una visita lampo al Museo Egizio. Quindi chi passa, chi si trova appunto per Torino, troverà appunto Mark Zuckerberg anche in occasione poi dell'Eurovision Song Contest che inizierà a breve, fra pochi giorni, e si pensa che anche lui possa fare qualcosa, delle manifestazioni, delle innovazioni. E la seconda, la terza breaking news invece riguarda una curiosità. Pensate un po', non tutti sanno che nel cuore di Roma, di fianco al Colosseo, si possono trovare dei laghi sotterranei. Intorno al 54 secolo d.C., in questa area iniziarono i lavori per la creazione di un grande tempio dedicato all'imperatore Claudio, costruito appunto per volere della moglie Agrippina. Tanti anni fa, sotto al tempio, vennero, pensate un po', scavate delle gallerie per l'estrazione del tufo e della pozzolana. Sui muri, infatti, ci sono dei cavi elettrici. Probabilmente, pensate un po', questi spazi vennero utilizzati anche come rifugi durante la Seconda Guerra Mondiale. Percorrendo questi grandi cunicoli si raggiungono i laghetti sotterranei. Sul soffitto ci sono delle stalattiti create dallo gocciolio dell'acqua. La temperatura interna è di 12 gradi. L'acqua dei laghi, pensate un po', è 1,70 m in altezza. Questi specchi di acqua si sono creati in seguito agli scavi per l'estrazione della pietra, al di sotto del livello della falda acquifera. L'acqua, dalle analisi effettuate, pensate un po', è risultata pura e cristallina. Verrebbe proprio la voglia di farsi un bel bagno in queste acque, in questo luogo appunto senza tempo. Pensate un po', per chi fosse interessato, le visite vengono organizzate da Roma Sotterranea ogni venerdì, sabato e domenica. Il biglietto costa 12 euro. Quindi

sinceramente sono venuta proprio a conoscenza di questi laghi e mi hanno molto molto incuriosito. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking news.

0: piacere e belle. Tutto sulla moda e di più a cura di Anna Fiore.
1: Ed eccola qua, ciao Anna, di nuovo con noi.
2: Ciao, eccomi qua, ciao.
1: Ok.
2: Allora, stasera abbiamo, come abbiamo parlato prima, abbiamo il nostro famosissimo brand che è Trussardi. Ah. Penso che conoscono tutti, però come è nato e come si è creato questa azienda penso che conoscono in pochi. Abbiamo parlato un pochino domenica, però non penso che tutti quelli che ascoltavano domenica
1: ci ascoltano
2: ancora.
1: C'è chi ascolta
2: ancora
1: di giorno, c'è chi ascolta di sera.
2: Infatti, quindi noi lo ripetiamo, nostra rubrica, e a me mi fa piacere molto, diciamo, far conoscere tutti i brand italiani, come sono stati creati, come sono partiti e tutto il resto. Come sappiamo tutti, una volta si è partito tutti da niente e poi sono diventati e sono ritrovati quelli che sono. E stessa cosa anche i Trussardi. E parliamo di Dante Trussardi, che ha fondato un'azienda diciamo nel 1911. E non, cioè, in realtà mi sono espressa male, perché non era neanche un'azienda, era un laboratorio, ok? È creato a Bergamo, è stato creato questo laboratorio per produzione di guanti in pelle che si vendevano diciamo in Italia, non erano conosciuti all'estero, ok? Si vendevano sul territorio, erano di grande qualità, tutto il resto. Durante la seconda guerra mondiale l'azienda forniva anche proprio guanti all'esercito italiano, pensa un po'. E quindi diciamo che si è fatti conoscere, si è fatti così anche pubblicità di più.
1: Sicuramente.
2: Poi l'azienda è stata rimandata, come sanno tutti, da fratello a fratello, da figlio a fratello, e poi è andato sempre nel... c'è stati divisi anche alcune percentuali di azienda, perché poi l'azienda è cresciuta, si è ricreata di più, sempre di più, si è allargato molto, e quindi è stata divisa anche in alcune percentuali fra i fratelli, diciamo, e figli, ok? Però comunque sempre rimasta nella famiglia di Trussardi. È partita, che si è allargato molto negli anni 70, quando è rientrata una moglie di Nicola, che era Maria Luisa Durante, e lei, diciamo, un pochino stravolta il marchio di Trussardi, perché l'ha inserito abbigliamento femminile e maschile, e anche profumi, sì. E quindi vendevano dopo tipo valigie in pelle, guanti, scarpe, tutti articoli, tutti accessori, abbigliamento, diciamo che è diventata più completa.
3: E quindi in pratica ha aggiunto qualcosa, diciamo.
2: Lei l'ha inserito, diciamo, non più qualcosa, tante cose.
3: Tante cose.
2: Sì, l'ha inserito tante cose.
3: No, poi tutte le aziende, diciamo, sono partite poi anche a...
1: Ma comunque, infatti, se noi, se noi vediamo oggi, no, tutti gli stilisti che normale sono, dovrebbero essere solo per la moda, diciamo abiti, non so se è il termine giusto, no? Però poi alla fine danno sempre il marchio agli occhiali o anche a altri oggetti, a tutto quello che sta comunque sempre intorno alla persona.
2: Completano. Sì. Poi nel 1986 loro hanno lanciato anche jeans Trussardi, non so se voi vi ricordate, che è diventati famosissimi.
1: Beh,
2: poi c'è, come dicevamo, dopo occhiali, tutto il resto. E invece Trussardi l'hanno inserito non solo vestiti, hanno inserito anche, diciamo, biciclette, orologi, tutti articoli sportivi anche.
1: Ah, anche poi, biciclette di Trussardi.
2: Certo, hanno anche biciclette. Biciclette, sì sì. Poi hanno a Milano anche un ristorante e un negozio di prodotti dolciari, tipo una pasticceria.
1: Il ristorante di Trussardi mi mancava, questo, cioè non veramente.
2: C'è a Milano, sì.
1: Sì. Ah, e non so come, non so, non mi è mai capitato di sentirlo.
2: Vicino Teatro La Scala.
3: Ah. Ed è ecco, quindi proprio.
1: E che livello?
2: C'è un bar e un ristorante.
1: Ma
2: sì,
1: diciamo che ecco, è particolarmente di un certo calibro, o diciamo comunque.
2: Vabbè, direi.
1: No? Sì.
2: Direi, no? Se no non si poteva distinguere, no?
1: Sì.
2: No. Ecco, direi. Poi ultimamente diciamo che conosciuti sono fatti molta pubblicità anche con Michel Hunziker, perché con Scandalo che fu con diciamo suo marito,
1: sì,
2: hanno fatto una bella pubblicità con Tommaso, giusto?
1: Sì.
2: Ora gestisce moltissimo la mamma di Tommaso, perché è diventato Trussardi S.P.A.
1: Quindi,
2: diciamo negli anni di oggi, e gestisce molto Maria Luisa Gavazzetti, che è la, diciamo, la mamma di Tommaso.
1: Sì.
2: E poi sempre c'è Tommaso che gestiscono l'azienda.
1: Un po', chiaro.
2: Sì, vabbè, sì, sì.
1: E poi c'è la Michelle che insomma fa
3: sì, esatto.
1: Perché
3: quello
1: lei,
3: che è affascinante,
1: perché
3: che
1: lei infatti Michelle, ho sentito, l'hanno anche definita Michelle anche imprenditrice, no? La Michelle. Imprenditrice.
3: Sì.
1: Adesso non so se lei stessa mi pare che abbia qualcos'altro, forse, non so bene. No, perché è la moglie di Tommaso, diciamo, Trussardi, no, però per sé forse ha fatto qualcosa, non ho capito bene, vabbè, comunque. Insomma, dai, un bel. Ho detto Michelle perché mi è simpatica, insomma, non so se ve ne siete accorti.
2: Sì. Guarda, io adoro Michelle.
1: Sì, lo so.
2: Ma per me è proprio.
1: È quella che no? Completa, insomma.
2: Sì, completa, sì, perché poi. No, ma anche se era un periodo che Striscia Notizia l'avevano cambiato altre persone, per carità,
1: no, però lei, ecco, è tagliata.
2: Ha quel brillantino in più.
1: Non tu, secondo me, a proposito, questa trasmissione televisiva non possono farla tutti, eh? Secondo me no,
2: sì,
1: non è di tutti. Poco tempo fa c'è stata anche un'altra coppia che insomma quasi per poco nemmeno più guardavo Strisce perché non mi piaceva più, no? Perché ti capita quella cosa,
2: ma,
1: sì. Invece quando ci sono queste coppie come la Michelle e Jerry che vanno perfettamente, si vogliono bene comunque, perché sì, sono amici, sono tantissimi. Ho seguito un'intervista di Michelle dove con un saluto che ha fatto appunto Jerry da lontano, lei ha visto anche le lacrime,
2: si
1: vogliono un mondo di bene. E poi ci sono anche le altre coppie, quelle ovviamente storiche, no?
2: Ma io penso che a Michelle non c'è nessuno che non vuole bene, perché è molto solare,
1: molto, ma come fai a non volerle bene? A parte che ha attraversato anche un po', qualche anno fa ha attraversato anche un periodo, no? Quando si trovava
2: loro hanno loro periodi come
1: no, perché si è trovato in una setta, mi pare. Non so se è con
2: sì, sì, ma questo era un periodo dopo Romazzotti.
1: Dopo Romazzotti, sì, appena dopo. Sì, infatti.
2: Sì.
1: Comunque, dai, là, ecco, Tommaso ha visto bene, Tommaso Trussardi, insomma, chiaramente. Beh, anche se ovviamente quando si è nel mondo dello spettacolo ci si parla sempre, si deve sempre parlare, quindi si inventa un po' di tutte, si stanno lasciando, si sono lasciati, e così per fare le copertine, no? I giornalisti ne inventano sempre.
2: Diciamo che Michelle Hunziker non è mai stata anche nel mondo di spettacolo di questo ruolo, è sempre quello che le è accaduto e basta, lei
1: sì,
2: non ha mai giocato
1: non ha fatto
2: vita
1: show.
2: Privata
1: sì, assolutamente.
2: Con spettacolo.
1: Certo.
2: Per quello che mi piace molto, perché non diciamo aveva sempre un pochino di privacy, cercava sempre non di però certe cose non si possono nascondere, certo, giustamente, perché certo, personaggi come loro non si possono nascondere. Però hanno fatto comunque, come diceva appunto, della nostra serata, del nostro brand, hanno fatto, Michelle Hunziker ha fatto pubblicità tantissima, certo, a Trussardi, perché con questo scandalo, come sempre succede, vabbè, erano già brand famosissime, non avevano bisogno di più pubblicità e tutto il resto, però non guasta mai, come si dice, giusto?
1: Sì, certo, cioè, assolutamente sì.
2: Anche scandalo fa la pubblicità, e quindi si è fatto tantissimo. Sì. Diciamo, bene, ero più contenta se facevano un'altra pubblicità, non so, magari ero più felice a posto di questa, però...
1: Okay. Ebbene, Tommaso comunque... Trussardi, famiglia Trussardi, grande nome, grande marchio, storia anche questa, che fa parte dell'Italia, quella della moda, della bellezza, perché siamo conosciuti fra tante cose, soprattutto di questo, in tutto il mondo, insomma, dobbiamo...
2: Certo,
1: siamo orgogliosi, Italia, siamo orgogliosi. E grazie a quest'angolino dedicato, appunto, creato da Anna, condotto e curato da Anna, appunto, con questo Dolce Ribelle che ci racconta un po' storicamente.
2: Io cerco di, sì, io cerco di raccontare la storia, certo, di ogni brand, e poi
1: certo, chiaro,
2: alcuni magari piace, alcuni no, alcuni
1: vabbè, quello non c'entra,
2: ecco, voglio sentire, vabbè, non lo so, non lo so, ma io penso che, come per me, è bello scoprire ogni brand, come è nata, sì, e da dove partite, cosa, come hanno cominciato, e proprio che articolo magari anche era di partenza, perché certo, come si sa, come si vede, non tutti sono partiti con, come finiscono, diciamo, produrre dopo tutto, come dicevi te prima,
1: esatto,
2: ma
1: esatto,
2: tutti partiscono sempre con un articolo, due, certo, poi dopo inseriscono tutto l'altro, vanno avanti.
1: Bene, Anna, noi ti aspettiamo alla prossima del Buonasera con Emanuele. Niente, quindi poi ci racconterai che cosa, perché non sappiamo che cosa, no? Che cosa ci...
2: Allora, noi sì, prima ci sentiamo alla domenica.
1: Esatto,
2: poi...
1: e poi ci sentiamo al buonasera. Bene, a frappè, anche perché avremo il nostro Luigi con i momenti paranormali. A dopo.
4: È il Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti. Un buon

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti, siamo pronti con i nostri Momenti Paranormali, caro Emanuele, e stasera abbiamo un paio di storie, due o tre storiette che non sono male, partendo subito da una casa stregata. Il fondatore del PIT, questo gruppo che esce molto spesso anche su YouTube, che è sul paranormale, esperti del paranormale, ha comprato una casa in montagna, in zona Biella, se non erro, dove ha fatto la sorpresa alla fidanzata, che sarebbe la sua collega, ma la casa l'ha pagata pochissimo, perché chiunque posseda questa casa ha sempre avuto una morte in famiglia, e lui sapeva già che era infestata da qualcosa, e ci è andato a fare un paio di notte con il gruppo suo, e in teoria si dice che ha scoperto che all'interno di questa casa ci viva l'anima di una strega che farebbe, prima di c'era un taccuino nero dove tu segni il tuo nome e lei faceva apparire la data della tua morte. Un po' titubante questa cosa, un po' strana, però diciamo questo gruppo ha continuato a fare un po' questo video su questa cosa qui. C'è chi gli va un po' contro dicendo che è tutto architettato, chi invece ci crede, e anche infatti questi video sono un po' sotto l'occhio del CIT, che sarebbe proprio l'organo che studia i fenomeni paranormali, per vedere se sia veramente tutto organizzato per la questione views su YouTube. Però diciamo che di solito il PIT fa dei video abbastanza simpatici sulla storia, e questa è un po' la storia di questa casa stregata, che poi in effetti ci sono dei fenomeni molto strani, si sente parlare all'interno della casa, si vedono degli oggetti che si muovono. Adesso sarà una strega, sarà un poltergeist, o saranno dei trucchi che useranno loro, questo non si sa, ma nel vederlo di notte diciamo ti dà un po' questa impressione di spaventoso. Poi passiamo a un argomento sempre paranormale, ma più scientifico, parlando degli famosi alieni, che oramai ce ne sono di tanti tipi, ma stanno circolando delle foto che sono adesso state sequestrate e controllate se sono state contraffatte o se no, foto reali. Si parla della prima e della seconda guerra mondiale, perciò stiamo parlando di un periodo un po' difficile da modificare, però se tu attualmente, sempre parlando della tecnologia di oggi, puoi prendere una foto del passato e modificarlo, dove si vedono dei frati abbastanza bassini vicino al Führer Hitler, ma guardando bene questi frati cioè, sembrano dei piccoli grigi, gli alieni, quelli che tutti conosciamo, con gli occhioni grossi, testone. Che si dice che, perché molto spesso si è sempre detto che Hitler era molto attratto da queste cose, esoterismo, magia, alieni, infatti c'era una sezione proprio che lui aveva creato dove si tentava di cercare il Sacro Graal.
3: Ecco, infatti te lo volevo dire, infatti, addirittura c'è anche qualcosa, non so se di scritto, ne fecero anche un film riguardo a questo.
2: Sì, infatti si dice che per un periodo lui questa poi è una leggenda più alta, che l'abbia posseduto, perché si dice chi possiede il Sacro Graal è un vincitore, diventa una persona forte e importante. Infatti c'è il periodo della prima e seconda guerra mondiale, si dice che lui abbia avuto questo Sacro Graal, e si vedono proprio queste foto di questi esserini, sembrano dei nanettini in effetti, con questo faio addosso, ma c'è un paio di foto dove si vedono in effetti il viso, che sembrano esattamente questi alieni, questi famosi grigi, che sono quelli che un po' conosciamo tutti, quelli che abbiamo visto nei film, quello che ci immaginiamo che possa essere un alieno. E adesso queste foto sono proprio, stanno girando da un paio di mesi, però sono sotto osservazione perché, come sempre, a volte ci sono tante fake news su queste cose e stanno controllando in effetti se le foto siano veramente di quel periodo del 42, quante, tra il 15-18 del 42, o sì, le foto sono di quel periodo ma sono state modificate poi attualmente. Questo devono capire, perché, come diciamo sempre, la tecnologia di oggi è abbastanza fenomenale su queste cose. Gli alieni ci sono di tanti tipi, come, cioè, è uscita proprio una lista poi dopo queste foto dei vari alieni in teoria che ci sono nel mondo. I primi sono i grigi, quelli di cui parlavamo, e ce ne sono di vari tipologie: il grigio, il non grigio, il grigio arancione, e poi ci sono i rettiliani, che tutti conosciamo come questi esseri in forma da rettile ma anche umani, e poi ci sono i nordici, che erano un po' i dei norreni che noi immaginiamo, Thor, tutti questi qua. Sì. Si dice addirittura che fossero degli alieni con occhi azzurri, capelli biondi, fisico abbastanza prestante, molto simile agli umani, ma con questi poteri molto molto forte. Siamo sempre lì con la domanda, caro Emanuele.
3: Sì, sì, certo.
2: Verità, non verità, chi lo sa, chi lo sa, certo. Però a volte a noi piace girare con la fantasia. E l'ultimo argomento, che più che sembrava molto paranormale, però a volte anche la paura e l'indifferenza della gente fa credere cose che c'era un video che circolava, che si parlava di una zombie che girava per, se non erro, San Francisco. Si vede un video che c'è questa donna con del sangue che usciva dal ventre, senza i capelli in testa, e urlava, e tutti erano convinti che fosse uno zombie reale, e per la paura o sempre per l'indifferenza della gente nessuno si avvicinava, e per un bel po' di tempo si gridava agli zombie. Invece alla fine si è scoperto che non era altro che una povera ragazza che purtroppo aveva detto al suo ex ragazzo che l'aveva fatto lo scalpo per non farla stare più con nessuno, e poi l'aveva pugnalata e l'aveva abbandonata in strada. In effetti la gente l'avevano presa per uno zombie, però come sempre capiamo che a volte non tutto ciò che si dice in video può essere vero. Sì. Adesso tutti hanno questa paura degli zombie, ma in effetti poi alla fine non è così. Questo era un terzo argomento un po' diverso, ma che sempre andava nel paranormale, perché in effetti per un periodo è girata questa voce.
3: Certo.
2: E niente, questa sera è un po' trascendente.
3: Tanta roba. Sai, stavo anche pensando appunto a quelle cose che mi pare che tu ci hai anche già detto, oggetti visti, fotografati, anche in un momento che magari non era il periodo, no? Che tipo che sembrasse un cellulare, tante cose.
2: Già pensi ai geroglifici egiziani, proprio nell'antico Egitto ci sono dei geroglifici dove sono rappresentati questi famosi grigi sulle tombe di alcuni faraoni, e in effetti guardandoli hanno la classica faccia, e lì credo che sia un po' più difficile modificare un geroglifico oppure un sarcofago dell'antica
3: qualcosa Egitto. Comunque secondo me c'è qualcosa
2: sì, anche c'è un quadro del XV secolo dove c'è la figura della Madonna, alle spalle c'è praticamente nel cielo, in effetti sembra un UFO disegnato dal pittore di quell'anno, e il quadro
3: a parte sai una cosa, pure mi pare che ci siano anche quadri dipinti originali storici di roba dedicato insomma a cose cattoliche, no? Cioè in genere il cosantico, c'è la nuvoletta, la Madonna, con le nuvole dietro che sembrano dei dischi volanti, con qualcosa del genere, no?
2: C'è anche un quadro di, se non è, non vorrei dire se mi sbaglio, di Michelangelo o di Leonardo, dove vengono raffigurate nel cielo proprio delle sfere a modi di astronavi, di alieni. Chissà, come nello stesso nel palazzo in India, dove su uno di questi Taj Mahal c'è praticamente raffigurato un scolpito nella pietra di circa 1000 anni fa, 2000 anni fa, adesso non ricordo, scolpito un uomo vestito con la tuta da astronauta, ed è visibile, si può andare lì e vederlo tranquillamente.
3: Sì, assolutamente. Insomma, tante cose, chissà, un giorno riusciremo a sapere meglio, no? Nei dettagli qualcosa che uscirà.
2: Sono convinto che non siamo soli nel mondo, perché sarebbe una cosa, nell'universo sarebbe molto strano essere gli unici a vivere in questo universo particolare.
3: Certo, va bene, grande Luigi, come sempre ci ha regalato questo spazio, insomma, davvero paranormale. Cioè, non ti abbiamo avuto nella prima parte perché stavi rientrando, perché ti stai organizzando per quest'estate, dove ricordiamo che Luigi, fra le mille cose, fa anche l'animatore, insomma, tiene vivace i villaggi, insomma, è stato spesso anche in Calabria, in Sardegna, insomma, si sa, in Puglia, insomma, in tutti i posti dove, capisci, quando uno fa un lavoro, cara Anna e cara Gemma, quando fa un lavoro e nello stesso tempo ti diverti, e cioè bisogna anche...
4: È una bella cosa.
3: Fantastico, fantastico davvero. Non è di tutto. Ecco, Luigi, per esempio...
2: Detto, se fai un lavoro che ti piace, non lavorerai.
3: Non lavorerai mai... Esatto, e tu ci sei dentro pure, esatto.
4: Tu conosci tante persone, vedi tanti luoghi, tanti
3: Sì,
4: punti.
3: Ma si diverte,
4: bello,
3: certo,
4: bello,
3: certo.
4: Bello.
2: Io ho vissuto quasi 3 anni, non quasi, ho vissuto per 3 anni in Egitto con questo lavoro, senza mettermi a casa.
4: E
2: ho conosciuto bene quel mondo, quel... Mi sono avvicinato molto a conoscere delle cose, anche lo stesso Corano, per capire un po' come funzionava tra il Corano e la Bibbia. Vi posso dire, alla fine è il Corano e la Bibbia, un po' messo in modi diversi, ma
3: esatto, anch'io sono
2: quello che ci dicono molto spesso.
3: Sì, è vero.
2: I profeti.
3: Io ho sentito, bravo Luigi, hai detto una cosa, io ho avuto il piacere di stare per motivi di lavoro con uno di origine, insomma, orientale, arabo, eccetera. Era questo qua, un ingegnere, insomma, poi stavamo insieme e si chiacchierava. Ed io, dato che sono stato sempre un fannullone nel leggere, vai a leggere il Corano, il Corano no, dice, parlami, insomma, ogni volta che stavamo lì mi diceva, no, un po', perché lo conosceva molto bene. E mi sono rimasto affascinato, che poi alla fine dico, infatti lui lo diceva, la Bibbia, mi diceva sempre, era contenuto nel Corano, cioè praticamente, ecco, era un libro che poi ovviamente poi se lo si racconta
2: in tanti modi. Perché lo stesso Allah non è altro che Dio.
3: Esatto, sì, è così. Fantastico, fantastico davvero. Luigi, l'avremo quindi alla prossima, anticipazione di qualcosa, Luigi, non lo so.
2: Abbiamo ancora un po' di storie che sto seguendo, sempre su queste apparizioni di questa famiglia che abbiamo già parlato, di questa bambina che viene perseguitata da questa entità, ci sono nuovi video, nuove cose molto particolari.
3: Okay.
2: E ci sono da rabbrividire.
3: Perfetto, benissimo, grande anticipazione. Bene, Anna, Gemma, Luigi, che dire, è stata un'altra serata fantastica, davvero da 10 all'ora. Luigi, sono stato coccolato da tutte e due, uno mi faceva il massaggino della mano destra, l'altro il massaggino della mano sinistra, ogni tanto...
4: Ma non dovevi raccontare tutto.
3: Vabbè, dai, mo questo lo posso fare. Poi ovviamente quando eravamo dietro la pausa musicale, poi lì insomma c'erano cose che... Eccola. Insomma, lasciamola fare.
2: Beato fra le donne,
3: sì. Me la sono spassata senza di te, tiè. vabbè, dai.
4: Hai capito che è vendetta di Zorro?
3: No, dai, no, che scherzo, beh, si sa già. Ok, ragazzi, io purtroppo devo lasciarvi con dispiacere, ma vi aspetto alla prossima puntata del Buonasera con Emanuele. Con Luigi ci sentiamo anche al Buongiorno, chiaramente, perché, come ripeto, fra 1100 cose che fa anche l'angolo dedicato al cinema. Cinefilo anche.
2: Belle novità questa settimana.
3: Ah, ok, beh, non lasciamo nulla, aspettiamo al Buongiorno con Emanuele. Bene, ragazzi, vi lascio una buonanotte, andate a letto, cosa fate di bello? Oh, Anna, cosa fai dopo?
4: Guarda, Emanuele, sinceramente sono già nel letto con il mio Oscar qua vicino.
3: Ah, eccolo.
4: Cosa vuoi che faccio quest'ora?
3: Adesso esplode la fantasia. Adesso esplode la fantasia di tutti quelli che stanno ascoltando. Immaginano Anna, che ne sa com'è, nel letto con allora, il nome che ha detto, attenzione, non è un uomo, Cos'è il Oscar? Chi è Oscar?
4: Ma te non devi dire tutto.
3: Vabbè, lasciamo con Oscar, dai. È il maggiordomo che ogni tanto gli fa: Oscar, c'ho un po' di appetito. E allora Oscar, vai.
4: Povero mio Oscarino.
3: Va bene. Gemma, tu invece cosa farai?
4: Penso ai miei gatti che comunque...
3: Insomma, tutti con gli animali.
4: Il giro che fa andare.
3: Ecco. Luigi sicuramente mi pare che c'è pure un quadrupede, vero?
2: Sì, c'è un cane.
3: Ecco. Allora devo dire pure io, dopo chiudo, vado un attimino a salutare Saki, mi faccio un giro con Zeus e Felix, che non sono i cartoni animati, bensì sono due gatti, quindi pensate un po'. Va bene, ragazzi, vi lascio e ci risentiamo fra 7 giorni, va bene? Ok?
2: Alla prossima.
3: Ciao ragazzi. Ciao.
4: È il
0: Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti.

and years sooner or later. Qui al Buonasera con Emanuele, fantastica serata quella di oggi. Io ringrazio ovviamente tutti coloro che stanno ascoltando da tutte le radio a livello ovviamente nazionale, anche estero, perché salutiamo anche coloro che ci seguono dalla Spagna, da Lanzarote, che sono in ascolto, gli italiani che ci seguono lì. Salutiamo anche tutti coloro che ci seguono dal Belgio, dalla Francia e dalla Germania tramite ovviamente le nostre radio in collegamento. Grazie ragazzi. Oh, allora proseguiamo, anche perché devo salutare come sempre Gianni Vendemmia, esatto, lui degli Angels of the Nights, è il Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. Dobbiamo salutarli perché magari ci troviamo da quelle parti, un caffettino, una sigarettina, una bella colazione, perché no? E poi troviamo lui, Gianni Vendemmia, eh? Un salutone grande, ma l'avremo sicuramente presto, grandi sorprese ragazzi.

da sole non ho capito ciò che siamo e nemmeno ciò che sono. L'ho fatto solo per me stesso, ne avevo bisogno. Io che sto solo con me stesso, tu che hai tutti attorno. E ci ripenso quanto è matta questa vita mia. Quando la notte resto sveglio pensando che sia l'unico modo per poi togliere tutta la polvere. Figlio dell'odio come fosse la mia malattia.

Evola, Evola Anima con la mia strada featuring Ethos. Volevo ricordare anche il contatto telefonico per quanto riguarda appunto la messaggistica. Il numero è il 331 82 80 843. Potete scrivere su WhatsApp, potete usare anche Telegram sempre con il numero, potete scrivere anche sui social. Io sono qua, magari se non riuscite in tempo a farlo adesso potete farlo sempre durante la settimana. Ovviamente impeccabilmente, immancabilmente farò il vostro salutino. Se mandate un audio, un vocale, ancora più bello. Ricordo anche che fra poco, più tardi, abbiamo l'angolo dedicato alle pagine 70, ma quello lo lasciamo tra poco. Intanto ascoltiamoci Roccuzzo con Solo io e te.

0: Ah, o meglio Luca D'Alessio con questo bandana. Allora proseguiamo questo buonasera con Emanuele, ancora un grazie per averci scelto, ovviamente davvero un piacere sapere che siete in tanti anche per quest'altro viaggio del buonasera con Emanuele, e immancabilmente arriva lei, esatto, l'angolo dedicato alle pagine 70, un viaggio quindi nel tempo, cosa accadde negli anni 70 per quanto riguarda la moda, le cose belle. Quanta roba, ragazzi, che magari non tutti conoscono, non hanno avuto il piacere, come sottoscritto, anche di vedere e di sentire, soprattutto, come anche la musica. Quindi passiamo la linea alla nostra Monica con pagine 70.
1: Va ora in onda.
2: Pagine 70, l'informazione dagli anni 70.
3: Negli anni 70 le fibbie e i motivi metallici hanno goduto di un'ampia fama nella moda e anche tra gli accessori. Naturalmente la parte del leone la facevano le fibbie sulle cinture, rigorosamente metalliche, squadrate ovali oppure circonferenziali, però sempre comunque molto grandi nei primi anni del decennio, più piccole, più minute e sottili dalla metà in poi. Le fibbie non erano soltanto usate nelle cinture, ma anche nelle borsette. Potevano fare da chiusura laterale, ma molto più spesso da regolatore di lunghezza che permetteva alla borsetta di essere portata a spalla oppure a mano. Un altro particolare, tipicamente 70, che faceva della fibbia un elemento caratteristico era il trench, il famoso soprabito doppio petto di cui, ad esempio, il tenente Colombo ne indossa uno sgualcito modello. In un'ipotetica classifica tra tutti i luoghi su cui venivano usate le fibbie, il premio del più emblematico e del più anni 70 va senza dubbio agli stivali. E io non mi riferisco a quelle piccole fibbiette metalliche che tra il 78 e la fine del decennio

0: venivano cucite con un piccolo cinturino attorno alla zona della caviglia dello stivale. Non mi riferisco neanche alle stesse fibbiettine metalliche messe anteriormente sulle scarpettine estive dal tacco bassissimo. Io mi riferisco piuttosto ai primissimi anni 70, quando moltissimi modelli di stivali avevano sulla parte terminale della gamba un cinturino alto anche un paio di centimetri. C'era una bella fibbia laterale in plastica e ovviamente nel colore dello stivale. Altrettanto ovviamente essa aveva anche funzioni estetiche e non certo di serrata. Troviamo inoltre piccoli motivi metallici o fibbiette anche sul dorso dei guanti all'altezza del polso, delle fibbie finte, su abiti in cui non c'era la cintura o una mezza cintura cucita lateralmente in vita. Le troviamo anche sui costumi da bagno, da quando 10 anni prima Ursula Andress aveva indossato nel primo film di 007, Licenza di uccidere, lo slip del bikini sormontato da una grossa cintura chiusa davanti da un'altrettanta grossa fibbia. Insomma, ancora una volta il decennio più significativo del XX secolo in materia di costume e società ha fatto ampiamente parlare di sé, soprattutto per quello che riguarda il particolare, come abbiamo visto oggi ad esempio per le fibbie, con buona pace di colui che la inventò per risolvere il problema di reggere soltanto i pantaloni.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1978.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: È epocale, non esistono altri aggettivi per definire la musica che è stata scritta per il gran film che segnò l'ascesa nello Star System di Sylvester Stallone. Note che hanno segnato non soltanto la musica cinematografica in generale, ma anche il nostro vivere quotidiano, nel senso che se l'incipit della quinta di Beethoven riporta alla mente eventi tragici, il tema di Rocky suggella un'impresa sportiva, una rivincita personale sulle difficoltà della vita. Certo, non era molto semplice per il 34enne Bill Conti scrivere uno score che coniugasse sonorità da bassi fondi con altre invece tripudianti. Il miracolo è riuscito alla grande, grazie anche alla sua formazione jazzistica e a una perfetta orchestrazione che unisce moderno e classico. La canzone principale, Gonna Fly Now, è sicuramente quella più nota, però ricordiamoci anche Eye of the Tiger dei Survivor, che invece in Rocky 3 diventerà un classico. E ha avuto, pensate, una genesi abbastanza singolare. In un primo momento il leitmotiv era stato composto da Frank Stallone, fratello di Sylvester Stallone, ma fu scartato perché poco adatto alla storia e anche quello fu consegnato però nelle mani di Bill Conti. In poco tempo era tutto pronto. Mancava ancora il testo, che era stato nel frattempo affidato a una musicista che si chiama Carol Connors, la quale lo compose durante una banalissima doccia. Un aneddoto infatti racconta che l'autrice chiamò immediatamente Conti dalla cabina doccia per avvisarlo di questo evento e lui la supplicò di dettargli subito le strofe casomai dovesse subire una fulminazione con il phon. Ed ecco finalmente il celeberrimo attacco di fanfare, seguito da un ritmo disco rock dove chitarra elettrica, percussioni, ottoni sembrano quasi dialogare, mentre il succinto testo è cantato dalla coppia di Etta Liddell e Nelson Pickford. Un testo di sole 30 parole che incredibilmente racchiudevano tutto il senso del film. Il brano Going the Distance, con la sua tensione in progress, scandisce mirabilmente la sequenza dell'incontro tra Rocky e Apollo Creed. Reflection, con le sonorità, fusion jazz, la canzone Take You Back, suggeriscono ambientazioni da ghetto di Filadelfia. Ma è The Final Bell, il brano dello showdown post-match finale, a innalzare il corpo di Rocky Stallone verso la gloria e verso anche la sua amatissima compagna Adriana con tanto di urlo. Stallone desiderava per Rocky una musica che esprimesse solitudine, sconfitta, amore, coraggio e dignità. E di sicuro Bill Conti lo ha accontentato.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1977.
3: Un giorno da quel treno dissi aspettami, un anno passa presto.

за мисля по...

0: musiche e notizie in diretta dagli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Difficile trovare l'aggettivo giusto per la Vespa. Negli anni 70 era di gran lunga il mezzo più usato, grazie a una serie di qualità che la rendevano per l'epoca comoda, piacevole, economica e indistruttibile. Inoltre, per chi era alle prime armi, le marce sul manubrio davano un senso di semplicità e, dulcis in fundo, lo scudo e il parabrezza permettevano l'uso quotidiano, anche durante la stagione fredda, per non parlare poi della possibilità di montare la sella a due posti, utilissima per la fidanzata o per andare in due a scuola. Il fatto poi che, essendo chiusa in un guscio di lamiera, dava libero sfogo alle fantasie degli amanti della verniciatura, facendo così la felicità dei venditori di bombolette di vernice spray. Come se non bastasse, il Vespino, ovvero il 50cc, era supportato da una serie di elaborazioni che lo rendevano competitivo e spesso vincente contro gli altri 50cc. Infatti era quasi obbligatorio, dopo un breve rodaggio, montare il famoso 90 Pinasco e per i più spericolati il 121. Naturalmente non mancavano le controindicazioni, di cui la più frequente si chiamava sequestro del mezzo da parte dei vigili urbani. Malgrado ciò, la stragrande maggioranza dei giovani degli anni 70 sono cresciuti sui Vespini 50, sostituiti poi con gli indimenticabili 125 Primavera e T3, che facevano tendenza, marroni con la sella bianca. Poi i 125 TS, rigorosamente accessoriati con enormi parabrezza, ai quali veniva ridotta la visuale con strisce di adesivo della discoteca in del momento o più frequentemente della Radio del Cuore. Radio Baboleo di Genova spopolava. Se poi le scocche erano di due colori diversi ma piacevoli alla vista, malgrado l'effetto tamarro, il successo in compagnia era assicurato. Per finire infine con i 200 rally.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1976.

0: abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
3: 331-8280-843. 331-8280-843.

Chocolate Message, 5 Seconds of Summer. Beh, siamo ritornati dopo le pagine 70 con Monica, ovviamente fantastica, davvero ci fa questo viaggio, non so a quanti di voi farà sicuramente piacere, a me sì, eh? Allora potete inviare i vostri messaggini, potete anche proporre qualcosa, magari, che ne so, mi piacerebbe al Buonasera con Emanuele avere un angolino così, un angolino colà, magari, che ne so, il divano un po' spostato più, no, non c'entra nulla, era giusto per dire. Allora, io sono sempre curioso, come i bambini. E voi? Anche nella vita? Cioè, siete, magari vi fate delle domande? Per esempio, ho trovato la risposta involontariamente o quasi, perché ci sono, avete visto, no? Ovviamente avete il brick del latte, succhi di frutta, qualsiasi cosa, in brick, praticamente ha le alette laterali, uno a destra, uno a sinistra. Dice, vabbè, serve per tagliare, vabbè, si poteva anche fare, secondo me, anche in qualche altro modo, ma le ali del brick hanno uno scopo ben preciso ed è bello questo scopo. Sì, perché non servono per volare, intendiamoci, cioè il brick rimane là, servono per facilitare la presa dei bambini. Eh sì, proprio per quella. Lo so, non lo sapevate. Adesso, grazie ad Emanuele, sapete anche questo.

con Spazio Tempo. Beh, ci stiamo avvicinando pian pianino verso il termine di questo viaggio del Buonasera con Emanuel, ma prima di avvicinarci alla stazione voglio dire una cosetta molto simpatica e carina riguardo ai margini. Pensate, sentite bene, ai margini nella carta a righe, i margini, va bene? Dove voglio andare a parare? Ma vi siete mai chiesti le origini, il perché ci sono questi margini sui fogli, soprattutto tipo di classe, le prime classi, eccetera? Sì, vabbè, si usano perché bisogna scrivere in ordine. Non è esattamente così l'origine. Ho trovato la motivazione storica. Infatti dice così: non molti sanno che c'è una storia dietro i margini della carta righe. Quando i ratti, pensate, i ratti erano un grave problema comune, molti si infilavano in casa, ok? E quindi nelle case della gente, e mangiavano la carta. Con i margini, cosa è successo? I ratti mangiavano solo i bordi, ovviamente non succede più, ma i margini aiutano comunque a proteggere la pagina dallo sporco e da qualsiasi altro agente che possa rovinarla in generale. Cioè, io ho trovato questa cosa un po' una... cioè, non voglio adesso dire cattive cose, però... è una stronzata, cioè... non è che i margini fermano il ratto, il topo, che sia, insomma, mangiare la carta, no? Se mangia tutto il pezzo e vai, no, arriva al margine, stop, no! Oppure il foglio si cade, cade il latte, il cappuccino, insomma, quello che sta mangiando il bimbo, colui che, insomma, sul foglio, quindi si ferma al margine. Non lo so, cioè, chi ha detto questa cosa o chi ha pensato di fare questa? Mi sembra un po' una cavolata, cioè, poi... dice che storia, dico, non lo so, non lo so, no. Personalmente non ci credo, secondo me è una grande cavolata. Vabbè, concludiamo così, dai.

Love Me Lost featuring Simon Walls, Armin Van Buren, nel pezzo cantato. Allora, dunque, siamo davvero agli sgoccioli. Questa è una brutta notizia per tanti, lo so, anche mia. Ma come si dice, purtroppo a tutto c'è il termine, quindi sta per terminare questo viaggio del Buonasera con Emanuele. Mi raccomando, aspetto sempre le vostre notizie, ci tengo tantissimo. Ascoltiamoci, prima di salutarci, Bianca Zei con Siamo Tutti Uguali featuring Cristiano Malgioglio.

0: Beh sì, certo, Bianca Zei, Cristiano Malgioglio, con questo brano Siamo Tutte Uguali. Beh, giunge il momento di salutarci, ragazzi. Che ne dite? Vi è piaciuta l'edizione di oggi? Ma sì, sicuramente. Io soprattutto ringrazio tutti coloro, le radio che hanno avuto il coraggio di mandarmi in onda. Grazie davvero di cuore. Aspetto i vostri messaggi, mi raccomando, contattatemi, fate in modo di raggiungere il vostro Emanuele Scida. Con me quindi ci risentiamo fra 7 giorni al Buonasera con Emanuele, ma prestissimo al Buongiorno con Emanuele, e se vi va ci sono anche 30 minuti. Questo è tutto per il momento, vi dico ciao agli uomini.
1: Il Buonasera con Emanuele è arrivato al termine. Il capotreno Emanuele Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: La voce della notte, al microfono Bruna Malaguti.
1: Pronti? Via! La voce della notte inizia in questo istante. Bentrovati a tutti quanti voi che siete ormai dei fedelissimi della voce della notte, perché le manifestazioni di simpatia non mancano mai. Grazie ai social veramente ce ne sono moltissimi che seguono questo programma. Bene, allora, come sempre, la voce della notte alterna musica a un argomento che viene trattato tramite frasi famose di personaggi famosi o anche no, frasi simpatiche o storiche che riguardino proprio quell'argomento. Intanto vi posso dire questo, che la leggenda narra che un mercante arabo, nell'attraversare il deserto, portò con sé come pietanza del latte contenuto in una bisaccia ricavata dallo stomaco di una pecora. Il caldo, gli enzimi della bisaccia e l'azione del movimento acidificarono il latte, trasformandolo in qualcosa che ancora non si conosceva. Bravi, avete capito tutto. Stasera il protagonista della trasmissione è lui, il formaggio.

Bene, al contrario di tante altre trasmissioni dove l'argomento è sempre un argomento così un po' evanescente, quest'oggi si parla di qualcosa di molto concreto. Ah già, giusto, Got to Get You Into My Life, Earth, Wind and Fire, era la canzone che abbiamo finito di ascoltare poco fa. Incominciamo con una citazione di George Martin che dice: datemi un buon coltello affilato e un buon formaggio da tagliare e io sarò un uomo felice. Sono pochi quelli che non amano il formaggio, ma ci sono, io ancora non ho capito come fanno, ma comunque questo mio pensiero non c'entra niente. Parliamo di invece Italo Calvino. Non è questione di scegliere il proprio formaggio, ma d'essere scelti. C'è un rapporto reciproco tra formaggio e cliente. Ogni formaggio aspetta il suo cliente, si atteggia in modo da trarlo con una sostenutezza o granulosità un po' altezzosa o, al contrario, sciogliendosi in un arrendevole abbandono. Questo Italo Calvino veramente ha una visione molto particolare di questi formaggi e ancora Michel Tournier. Il formaggio costituisce con il pane e il vino la trinità della tavola europea.

La voce della notte, stanotte, sa di formaggio, eh? Eh sì, è buonissimo il formaggio, io amo con tutto il cuore il formaggio, sappiatelo. The Witch Queen of New Orleans, eseguita dai Redbone, la canzone che abbiamo ascoltato un attimo fa. Clifton Fadiman dice: un formaggio può deludere, può essere noioso, ingenuo o troppo sofisticato, eppure resta il formaggio, la corsa del latte verso l'immortalità. Che visione. O una specie di poesiola di Fabrizio Caramagna che parla appunto di formaggio. Essere formaggio è la segreta ambizione del latte, bruciare nel paiolo lentamente e nel paiolo restare in un'altra nuova forma, diventare così da liquido solido, da bianco uniforme a vario nel colore e nei sapori, ma questa odorosa eclissi della materia è concessa solo dal tempo. A volte bisogna aspettare ore, altre volte mesi, prima che il formaggio diventi davvero se stesso. Ah, un'ode al formaggio. E infine Heinrich von Kleist dice: il formaggio serve solo a rendere la lingua adatta ad assaporare il vino.

Siete arrivati poco fa? Bene, sappiate che questa sera qui alla Voce della Notte si parla di formaggio. Carino, no? Così, un assaggino, una cosa che si può anche mangiare a quest'ora della notte. Abbiamo ascoltato prima Blondie con la sua Maria. Il formaggio è il frutto di una serie di conoscenze, dice Carlo Bogliotti di Slow Food, e tradizioni che è interessantissimo approfondire. Potremmo imparare che non esiste solo il parmigiano reggiano, per esempio, ma che ce ne sono di quasi infiniti per prezzo e qualità, da latte di razze diverse, allevate in un certo modo, con diverse stagionature e di conseguenza diversi sapori e possibilità di utilizzo. E questo soltanto per parlare di uno dei formaggi a latte crudo più comuni e diffusi nelle nostre case. Capito? Anche di parmigiano reggiano ce ne sono tanti tanti. Anthony Bourdain, grande, famoso chef, è una cosa romantica dedicare voi stessi, i vostri soldi e il vostro tempo al formaggio. Evidentemente a lui piaceva molto. E poi abbiamo addirittura Giovanni Boccaccio con il suo modo, giustamente, di scrivere un po' arcaico. Et eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che fare maccheroni e ravioli e cuocerli in brodo di capponi, e poi li gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n'aveva.

Era Barry Blue con Dancing on a Saturday Night. Sempre la vostra Bruna al microfono, sempre la voce della notte in questo istante e sempre il formaggio protagonista della notte di questa volta. Carino, no? Un buon sapore di formaggio non lo si nega a nessuno. Voi siete degli amanti del formaggio oppure ne fate volentieri a meno o cosa? Io potrei vivere solo di formaggio, ecco, giusto per inquadrare la situazione. Andiamo a sentire cosa ne pensa Giovannino Guareschi. A fissare con una fortissima lente d'ingrandimento la grana del parmigiano, essa si rivela non soltanto come un'immutabile folla di granuli associati nell'essere formaggio, ma addirittura come un panorama. È una foto aerea dell'Emilia presa da un'altezza pari a quella del Padre Eterno. Sì, sempre visioni molto particolari quella di Guareschi. Billy Burke dice: l'età non conta a meno che tu non sia un formaggio. Questo è poco ma sicuro. E poi Colette lascia questa frase che è molto significativa, dice: se avessi un figlio in età da matrimonio gli direi diffida di quelle donne che non amano né il vino né i tartufi né i formaggi né la musica. Io mi sento molto coinvolta a questa cosa perché io sono una donna che ama tutte queste cose qui. E infine per questa tranche Bay Allen dice: un buon formaggio è sempre grasso ed è il grasso che dà forza, sapore e aroma. Il formaggio light sta al vero formaggio come una bambola gonfiabile sta a una donna.

Erano dei KLF con Justifies and Ancient. E siamo arrivati all'ultima tranche di frasi che riguardano l'argomento di questa sera, il formaggio. Io vi posso dire che stasera, fra musica e formaggio, io sono veramente arrivata nel paradiso. Proprio cose che mi piacciono da impazzire. Allora, l'ultima tranche l'ho dedicata a dei proverbi che riguardano proprio questo buonissimo cosa che è il formaggio. Un proverbio dice: il formaggio è il sigillo d'un buon pasto. Un altro proverbio dice: non ci si alza da tavola se la bocca non sa di formaggio. Ancora un proverbio: troppo formaggio non fece mai bene. Ecco, ognuno ha la sua corrente, il suo modo di pensare e di vedere. E poi un detto latino: caseus est sanus quem dat avara manus, vuol dire: è buono quel formaggio che è dato da una mano parsimoniosa. Vedi? Termino invece senza nessun esito con una frase di André Birabeau, in cui si parla di formaggio e non è un proverbio, questo è chiaro. Si può leggere su alcune confezioni dei formaggi: 45% di materia grassa. Sulle copertine di certi romanzi si dovrebbe leggere 1% materia grigia.

ed insieme a questa intramontabile pata pata dalla voce di Miriam Makeba, io vi ringrazio per avermi seguito anche stasera. Beh, vi confesso, adesso vado un attimo di là e apro il frigo. Credo che ci sia un buon

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: Incredibile Record.
3: 1, 2, 3 Musica!
4: Stai ascoltando Record con Vincenzo.
5: Reduci da 2 settimane di fuoco, soprattutto 2 weekend di fuoco con il nostro bel progetto Moto Experience. Adesso ci dedichiamo al Record. Benvenuti a tutti, Vinci al microfono, sono prontissimo ad elargire un'ora insieme di buona musica sulle radio italiane, buone rubriche e tant'altro. Primo disco passato, senti che storia, Giorgio Gaber.
6: Record.
7: Che te lo dico a fare?
8: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

Era il 1972, quanta verità e quanta attualità, come al solito il nostro carissimo Giorgio Gaber qui con noi all'interno di Record. Benvenuti, questo show incredibile, tra l'altro oggi in playlist tanto di quello che è successo poi nell'ultima puntata di Moto Experience, questo programma dedicato ai motociclisti ideato per la nostra web radio ufficiale radiofreelife.com. abbiamo fatto due puntate, l'ultimo ospite è stato tra l'altro un grande motociclista anche teatrale, lo salutiamo, Leonardo Tangreda, che ci ha presentato una playlist particolare tipo anche questa qui di Giorgio Gaber, e noi ci piace riproporre qualcosa che è uscito fuori almeno musicalmente da quel discorso di seconda puntata di Moto Experience. Due puntate incredibili che trovate sul nostro sito ufficiale in podcast su radiofreelive.com, basta cliccare sull'articolo proprio che riguarda Moto Experience Live, che ritornerà a gennaio 2025, la terza puntata. Le prime due puntate, due presidenti, il primo presidente e presidente Moto Guzzi Club, Egidio Gioscia, la prima puntata proprio a fine novembre, primi di dicembre, poi il secondo ospite, Leonardo Tangreda, del team della Basilicata, del Regno delle Due Sicilie, del club Moto Club Triumph, come meglio dire così, del Regno delle Due Sicilie. Due puntate incredibili dedicate ai motociclisti, dedicate proprio all'essenza del motociclista, perché tutti i programmi si dedicano poi del resto alle moto, ai marchi, e noi invece abbiamo fatto questo bello show dedicato per l'appunto ai motociclisti, ospiti proprio i motociclisti in carne ed ossa in studio da noi. Prime due puntate, quindi ricordo, le potete riascoltare in podcast sia sui social, abbiamo pubblicato anche dei video su YouTube, sul nostro canale ufficiale Radio Free Italia, e anche in podcast in audio sul nostro sito ufficiale radiofreelive.com, anche su Instagram sempre a nome di Radio Free Live. Questo Record dedicato a tutto, veramente tutto quello che ci viene in mente anche in questa puntata, un'ora insieme sulle radio italiane, sono tante oltre alla nostra, infatti volevo salutare almeno due tra le tante, saluto Radio MM Sound e Radio Club 2001 e oggi rubriche, musica del presente e del passato, e poi ci sarà il ritorno di Padre Adriano, incredibilmente, ma non solo lui, anche di Suor Rulanda, e poi ci sarà il ritorno graditissimo anche della nostra più piccola di noi, DJ Greta, che ci farà una bellissima pubblicità oggi, è pazzesca, e poi c'è un graditissimo ritorno in musica, il mio carissimo amico Silvano Staffolani, che è ritornato, nuovo singolo per lui che si intitola Se stai bene, se stai male.

sapere, ci si scambia di posizione tra il diritto e il dovere, il passo è proprio breve, io canto, suono e ballo e mi sembra di capire che se le cose vuoi cambiare devi darti da fare.

Un graditissimo ritorno, mio carissimo amico Silvano Staffolani, direttamente da Osimo. Se stai bene, se stai male, quell'interno di Record, ed è anche il nostro disco non commerciale, disco di presentazione, novità musicale. Grande Silvano, graditissimo ritorno, lo saluto con affetto, e poi mi piace tantissimo la prima strofa, la vorrei risentire.

0: cosa a chi sta ad ascoltare.
1: Bellissima questa parte.
2: Decitazioni ti sorprendono.
1: Io suono, canto e ballo senza stare a sentire quello che ascolta. Cioè, questa è una citazione bellissima che volevo dedicare ovviamente a Silvano Staffolani.
3: Incredibile record.
4: Radio Tigullio, con te
5: sempre.
6: Record.
7: E come fa?
8: Vamos avanti.

0: Che bella, dillo solo al buio, una delle più trasmesse in assoluto in queste ultime settimane, dedicata all'amica del cuore di Elisa. Che spettacolo, non sbaglia mai un colpo, poi mi piace tantissimo quando fa quel falsetto, il coro, pazzesca, solo lei, eh. E adesso, attenzione, che succede in record?
1: In tutta Italia, record.
2: Incredibile record.
0: E dai, finalmente abbiamo la nostra principina Greta con la sua pubblicità.
3: Pubblicità!
0: Vai!
3: Monster Ride segreti da brivido. Risolvi l'enigma e rivela la tua bambola Monster Ride. Quante sorprese, quanti accessori. Monster Ride segreti da brivido in edicola Papas, in offerta di 40 euro di moneta.
0: Hai detto Papas invece di clan clan. La pubblicità che affrontiamo oggi in record grazie alla nostra principina. Complimenti, eh? Mi è piaciuto molto.
3: Sì.
0: Sai? E basta, non dici più niente.
3: Sì, questo.
0: Un salutone. Agli ascoltatori. Tipo così, senti.
4: Ciao ascoltatori di record.
0: Tipo così. Non li saluti.
4: Ciao ascoltatori di record.

0: qui con Camila Cabello, che la cercano tutti, la vogliono tutti, finalmente. Un altro singolo bello, si intitola Move, all'interno del nostro show Record The Program, con voi sempre ogni settimana. Ma attenzione, attenzione, perché ci sono delle sorprese da Potenchianti.
1: Salve a tutti i radioascoltatori di Radio Free Live, e direttamente dalla canonica di Potenchianti.
0: Grandi.
1: Eccoci qua con la vostra Suor Rulanda.
0: Suor Rulanda, che ci fa?
1: E con la nostra rubrica Cappella Canis.
0: E vai, ci siamo tolti.
1: E là, Vinci, come
0: mezzo.
1: Stai? Cosa mi racconti di bello?
0: Eh sì, io tutto ok, dai, Suor Rulanda, adesso a sentirla.
1: Molto,
0: anche
1: molto
0: meglio.
1: Bene. Allora, vorrei partire subito con la lettura dell'oroscopo con il segno zodiacale del Sagittario.
0: Oh, che bello, vai!
1: Pronti?
0: Prontissimi.
1: Partiamo. Oggi non potrete che essere contenti, perché le difficoltà vi salteranno addosso. Inoltre, non è per voi semplice esprimere sentimenti. È inutile scappare da quella freccia scoccata. Muovete meno quelle seghe.
0: Ma l'ha scritto il padre. Il padre Adriano l'ha scritto.
1: Ma cosa vale una volta che voglio leggere io l'oroscopo?
0: Ma questo è solo il Sagittario.
1: Lei
0: immagino
1: a fa Cappella
0: Canis.
1: Se oggi la voglio fare io,
2: sorella, ma questa è la mia rubrica. Ma come si permette di intromettersi nelle mie osie?
0: No, sei intromesso.
1: Mi intrometto perché i radioascoltatori.
2: E che cazzo, sorella? E che cazzo?
0: No, padre, non si può dire.
2: Padre. È scappato un germano.
0: Come?
1: Ma senti questo. Boom, boom, boom, boom.
2: Che fa? La spara in diretta.
1: E certo, se mi ha detto germano, io gli sparo subito. Che devo stare con germano qui nella canonia?
2: Ho sentito anche il dolore, sorella. Capite se lo intende?
0: Ma
2: spara all'uccelli.
1: Sì, sì, ma lei si lamenta sempre. Sentami.
2: Oh, Vinci,
0: eccomi.
2: Non vorrei intervenire qualcosa anche te, perché se no ti spara anche il tuo, dice hermano.
0: No, no, attenzione, no, no, assolutamente. Mi lasci stare. Ecco.
1: Anche Vinci ora ci si è messo. Via, ora mi fate un po' finire di leggere questo oroscopo.
0: Ma sì, dai.
1: Allora, ero rimasta alle seghe. Alle seghe. Muovete meno quelle seghe, ecco, che non sono lucenti, e non siete neppure un falegname, e usate di più quel batacchio che suona morto. Ma che ne scrive, padre, il batacchio?
2: No, no, questo è conto suo, io non so nulla di queste cose. Legga.
1: Allora, per lui, se continui a far falegname, sarai un ottimo compagno sexy per la tua mano sinistra.
0: Ecco, appunto.
1: Per lei, con toro nel segno, farai tanto hop hop cin cin.
2: Io
1: non ho parole.
0: Ma neanche io
2: mi dissocio sempre dai suoi commenti e delle sue letture molto divine.
0: Ma non l'ha scritta lei, padre?
1: Sì, sarà meglio fare un bel saluto, che qui siamo anche sotto,
2: ecco,
1: le feste.
2: Io però non posso parlare più di tanto, perché ho paura di avere il fucile, è vero?
1: Sì, allora parlo io. Intanto colgo l'occasione per fare gli auguri di buone feste a tutti quanti, ai radioascoltatori, a te, Vinci.
0: Grazie.
1: Che te lo sai, sei il mio conduttore preferito.
0: Grazie,
1: sei il più
0: bello
1: e più
0: buone.
1: Simpatico.
0: Grazie,
2: e questo, e lo sai come si chiama?
0: Come si chiama?
2: Si chiama Le Caulo, no?
1: Padre, faccia l'auguri anche lei, che non sparo nulla.
2: Meno male, ha già sparato abbastanza con questo Sagittario. Comunque, anche da parte mia vadano gli auguri di questa immacolata. E poi voglio dire che chissà cosa succederà per Natale, forse arriveranno veramente gli auguri con un video messaggio a tutto il popolo di Radio Free.
0: Aspettiamo,
1: certo,
0: aspettiamo.
1: Un bacio a tutti e grazie per essere sempre lì ad ascoltarci e per la pazienza. Un bacio, Vinci, un abbraccione.
0: Salutoni.
1: Ciao a tutti.
0: Salutoni a tutti e due.
1: Dalla vostra Suor Rulanda e il vostro
2: padre Adriano.
0: Saluti a tutti, la canonica di Potenchianti. Immagino poi tutti gli altri segni, Sagittario già così. Oh, ragazzi, incredibile cosa succede, il record, quando c'è il collegamento con Potenchianti.
3: Incredibile record.
4: Radio Tiguglio, con te.
5: Sempre.
6: Record.
7: E come fa?
8: Un famo strano.
9: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Tattici nucleari si intitola Islanda qui all'interno di Record, che ci porta a parlare di cosa? Di questo imprenditore Justin Sun di criptovalute, imprenditore ultra miliardario che ha acquistato un po' di tempo fa l'opera d'arte di Maurizio Cattelan e l'ha mangiata, eh sì, perché questa opera che valeva 6 milioni di dollari, circa 5,7 milioni di euro, valeva tantissimo. Questa opera di Cattelan consisteva in una banana che in realtà era già stata mangiata altre volte, quest'opera, in una banana che stava tenuta da un nastro adesivo. Ha generato tanto scalpore questa banana, questa opera d'arte, tante critiche da parte di tutti gli addetti e non addetti, ecco, ai lavori, questa opera di Maurizio Cattelan, e questo cinese l'ha mangiata in diretta video, di sicuro per farsi pubblicità ovviamente, e ha detto in realtà il gesto non distrugge l'opera, dato che la banana inevitabilmente marcisce. Quindi chiunque compri una copia di Cattelan riceve un certificato di autenticità e le istruzioni per addirittura sostituirla, quindi l'opera si mantiene sempre fresca. Dai, grandissime polemiche per questo imprenditore che l'ha acquistata quest'opera a più di 6 milioni di dollari. Si chiama Justin Sun e l'opera ormai è famosissima, la banana di Comedian, si intitola così l'opera d'arte del nostro Maurizio Cattelan. Oh là là, oh lele, e quante cose che succedono anche qui in Italia, ma non solo in Italia, anche in Cina, un po' dappertutto, un po' in tutte le parti del mondo, e noi le raccontiamo qui all'interno di Record. Una delle tante canzoni che sono state scelte dal nostro ospite di Moto Experience, ricordo che Moto Experience Live ritornerà a gennaio 2025 con la terza puntata, lo show dedicato ai motociclisti, e l'ultimo ospite, cioè Leonardo Tancreda del team Lucania del Regno delle Due Sicilie, Triumph o Triumph, ecco, lo sai che non riesco mai a dire, comunque aveva scelto anche questa qui di Chris Ria, che un bel po' dedicata alle moto e ai motociclisti. The Road.

Le prime due puntate di Moto Experience Live le trovate sul nostro sito ufficiale radiofreelive.com in podcast. Basta cliccare sul link di riferimento alla pagina proprio di Moto Experience, all'articolo di Moto Experience. Tutte e due da ascoltare, non solo se siete motociclisti, perché si parla di tanto, veramente tanto ed è uno show molto esclusivo, molto originale. Parliamo di classifica rock, dai. I 10 pezzi rockettari più trasmessi in radio questa settimana, partendo dalla posizione numero 10, dove rimane stabile David Gilmour. Il suo ultimo singolo, il suo ultimo album, si intitola Dark and Velvet Nights, posizione numero 10.

The Velvet Knights, posizione numero 10. Numero 9 Sting con What's Your Name. Numero 8 gli Smashing Pumpkins con Sigomi. E al numero 7 New Entry, novità degli Inhaler con Your House. Inhaler li ascoltiamo dopo. Alla posizione numero 6 intanto Marilyn Manson e Sick as the Secrets Within.

0: vamos Esteban.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Tattici Nucleari si intitola Islanda, qui all'interno di Record, che ci porta a parlare di cosa? Di questo imprenditore Justin Sun di criptovalute, imprenditore ultra miliardario che ha acquistato un po' di tempo fa l'opera d'arte di Maurizio Cattelan e l'ha mangiata, sì, perché questa opera, che valeva 6 milioni di dollari, circa 5,7 milioni di euro, valeva tantissimo. Questa opera di Cattelan consisteva in una banana che in realtà era già stata mangiata altre volte, quest'opera, in una banana che stava tenuta da un nastro adesivo. Ha generato tanto scalpore questa banana, questa opera d'arte, tante critiche da parte di tutti gli addetti e non addetti, ecco, ai lavori, questa opera di Maurizio Cattelan, e questo cinese l'ha mangiata in diretta video, di sicuro per farsi pubblicità, ovviamente, e ha detto: in realtà il gesto non distrugge l'opera, dato che la banana inevitabilmente marcisce. Quindi chiunque compri una copia di Cattelan riceve un certificato di autenticità e le istruzioni per addirittura sostituirla. Quindi l'opera si mantiene sempre fresca, dai, grandissime polemiche.

Per questo imprenditore che l'ha acquistata quest'opera a più di 6 milioni di dollari, si chiama Justin Sun e l'opera ormai famosissima, la banana di Comedian, si intitola così l'opera d'arte del nostro Maurizio Cattelan. Oh là là, oh le le, e quante cose che succedono anche qui in Italia, ma non solo in Italia, anche in Cina, un po' dappertutto, un po' in tutte le parti del mondo, e noi le raccontiamo qui all'interno di Record. Una delle tante canzoni che sono state scelte dal nostro ospite di Moto Experience, ricordo che Moto Experience Live ritornerà a gennaio 2025 con la terza puntata, lo show dedicato ai motociclisti, e l'ultimo ospite, cioè Leonardo Tancreda del team Lucania del Regno delle Due Sicilie, Triumph o Triumph, ecco, lo sai che non riesco mai a dire, comunque aveva scelto anche questa qui di Chris Ria, che è un bel po' dedicata alle moto e ai motociclisti. The Road to

Le due puntate, le prime due puntate di Moto Experience Live le trovate sul nostro sito ufficiale radiofreelive.com in podcast, basta cliccare sul link di riferimento alla pagina proprio di Moto Experience, all'articolo di Moto Experience, tutte e due da ascoltare, non solo se siete motociclisti, perché si parla di tanto, veramente tanto ed è uno show molto esclusivo, molto originale. Parliamo di classifica rock, dai. I 10 pezzi rockettari più trasmessi in radio questa settimana, partendo dalla posizione numero 10, dove rimane stabile David Gilmour, il suo ultimo singolo, il suo ultimo album, si intitola Dark and Velvet Nights, posizione numero 10.

Il mitico David Gilmour, Dark and the Velvet Nights, posizione numero 10, numero 9 Sting con What's Your Name, numero 8 gli Smashing Pumpkins con Sigomi, e la numero 7 New Entry, novità degli Inhaler con Your House. Inhaler li ascoltiamo dopo, alla posizione numero 6 intanto Marilyn Manson e Sick as the Secrets Within.

Alla numero 3 troviamo Bon Jovi e The Warren Treaty con The People's House. Alla numero 2 The Cure con A Fragile Thing. E al primo posto resistono i Killers con il nuovo singolo che si intitola Bright Lights.

0: primo posto resistono The Killers con Bright Lights nella classifica rock qui stilata all'interno di Record.
1: Incredibile Record.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Radio TV Lio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.